0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando nominiamo Wayne Cochran nel mondo del funk, bello bello, più che nominare un'icona della musica, nominiamo un'icona dei parrucchieri. Ma certo, dei parrucchieri con le modifiche, si direbbe guardando il ciuffo alla Elvis super pompato alla Pompadour, con cui Wayne Cochran saltava sul palco proponendosi come una versione delirante di James Brown. Alla guida dei suoi CC Riders, il buon Wayne piazza qualche singolo alla corte di quella King Records, dove proprio si muove il giovane James Brown. E Wayne Cochran, uno che ama la competizione, di fisso vince e stravince in quella per il cappello più espanso, ma va a perdere in quella vocale con il più celebrato antagonista. Ma non perde tanto perché non ha voce, ma perché si ostina a spingere la sua ugola oltre l'estremo consentitogli. Risultato, nel giro di qualche anno la voce di Wayne lo saluta e il nostro si riduce giusto a rantolare qualcosa. Rantolo per rantolo, tanto vale. Nel 1981 Wayne Cochran scende dal palco della musica per salire su quello della chiesa, tramutandosi nel buon pastore di anime. Da segnalare che nei tempi d'oro il nostro aveva in formazione un giovanissimo bassista di nome Jaco Pastorius.

0: gonna change this time.
1: Rete 3.

La scena hip hop francese è da sempre considerata la più vicina a quella americana ed effettivamente è stata quella che in Europa si è consolidata prima. La storia del rap francese è piena di classici, ha una base molto solida di gruppi che hanno aperto le porte alle nuove generazioni e parecchi esponenti della scena francese sono riusciti tranquillamente ad uscire dai confini nazionali. Oggi il rap francese è parecchio influenzato dal suono americano, ma come sempre anche contaminato da sonorità più vicine e più locali. Tra le tante uscite francesi, però, si riescono ancora a trovare prodotti legati al rap classico e il nuovo album intitolato Sans Savoir di Seth Gecko ne è un perfetto esempio. Seth Gecko è un MC cresciuto nelle banlieue di Parigi proprio durante il periodo della scuola più hardcore dell'hip hop. Un contesto che gli ha lasciato un forte imprinting che trasuda dal modo in cui scrive e sputa le rime. Il suo è un rap assolutamente crudo, trovano spazio i tecnicismi e i contenuti, ma non la leggerezza e la spensieratezza. Non c'è nulla da scherzare, cosa che appare evidente nel corso delle 12 tracce che compongono questo ultimo disco. Se vogliamo, anche un po' un ritorno alle origini, con l'artista concentrato sui valori umani e sulla famiglia, aprendosi senza problemi all'ascoltatore. Non mancano i tributi alle leggende locali che lo hanno ispirato, così come non mancano le collaborazioni. Tra gli altri, a proposito di leggende, di Akhenaton degli IM, Fafl Araj e gli X-Men. A livello sonoro il disco è costruito molto bene. A tratti, la sensazione che ho avuto è quella di voler ricreare le atmosfere dei dischi dei Mobb Deep degli anni 2000, cosa che appare abbastanza evidente in certe tracce e che trova conferma in una traccia specifica dedicata a Prodigy, la metà scomparsa del leggendario gruppo del Queens. Non si tratta di un disco retro, però ci sono diversi richiami alle sonorità degli ultimi 20 anni, ben amalgamati con il sound rap classico odierno. Seth Gecko è un artista affidabile che ha sempre portato avanti la propria idea di fare musica, restando al passo coi tempi, ma ben ancorato al rap che lo ha cresciuto e forgiato. Considerata la qualità che ha sempre dimostrato di avere e la longevità, sarebbe ingiusto considerare questo ultimo disco come una consacrazione. Detto questo, Sans Savoir lo reputo un disco più maturo e godibile dei precedenti.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Essere inseguiti da un soprannome più grande di te. Succede da tante parti nello sport. In Brasile è addirittura un fatto anagrafico. Se voi andate all'anagrafe di Santos, per Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, il nome è registrato Pelé, e a quella di São Paulo, Ricardo Isaacson do Leite, detto Kaká, è registrato come Kaká. Questo è dovuto al fatto che suo fratello piccolo, Diego, detto Diegão, scarso da giocare, non riusciva a pronunciare il nome, quindi Kaká, Kaká, perché non riusciva a dire Ricardo, è rimasto il soprannome. Negli Stati Uniti tendono a dare i soprannomi ai giocatori. L'anagrafe è disinteressata, però il soprannome resta. Molti hanno sentito parlare di Magic Johnson, magari non tutti di Irving Johnson, che sarebbe il nome all'anagrafe. Ma il più bel soprannome di tutti i tempi, forse per un giocatore, è stato dato a Marvin Webster, 2,10 metri, giocatore collegiale degli anni 70 a Morgan State, vicino a Washington. Oltre 20 punti a partita, oltre 20 rimbalzi a partita, ma quasi 9 stoppate a sera. Fateci caso, in una pallacanestro a 45 tiri come era quella di allora, vuol dire che più o meno uno ogni 5 lo rimandava al mittente. Alle volte erano proprio dei fuoricampo tipo baseball. E il soprannome fu The Human Eraser. Togliete Human, restò Eraser. Il cancellatore, perché cancellava i tiri altrui. Con un soprannome del genere vai ovunque. Oddio, ovunque. Lo sceglie New York. Giocherà per i New York Knicks, una delle squadre più famose del mondo. Come ci cantava Frank, se ce la fai a New York, allora ce la fai dappertutto. Quello che Frank non ci ha mai detto, però, è che cosa sarebbe successo se non ce la fai. Se hai un soprannome del genere, sei un buon giocatore ma non un fenomeno. È esattamente la storia di Marvin, che già al college aveva il fegato infestato da un'epatite. Marvin sarà un discreto giocatore NBA, ma non potrà mai essere il cancellatore a quel livello. La sua carriera scivolerà nell'anonimato. Poi la vita non è stata gentile con lui, ha perso la moglie molto presto e l'adorato figlio, Marvin Webster Jr. E intanto l'epatite credeva di avere un termine e non ce l'aveva. Gli stava divorando il fegato. È morto in una stanza di un albergo di Tulsa, Oklahoma, nella vasca della jacuzzi. Pare che gli avessero detto che a Tulsa c'era un modo per curargli l'epatite. Non ha fatto in tempo. Ma resta con un'icona, ovvero sia quello che doveva essere non è mai stato, perché non sempre ce la facciamo, in particolare nelle New York della nostra vita. Ma sarà sempre inseguito da questo soprannome, più forte di quello che poteva essere lui. Ciao, cancellatore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Mamma mia, che potenza! La potenza degli anni 90 dei Pearl Jam, anche se era la fine degli anni 90, al 98, hit degli anni 90 di Rete 3, l'avete votato voi col Music Poll al terzo posto come uno dei migliori brani di quel periodo e ci sta, avete buon gusto!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Perché avete scelto la vostra radio preferita? Ruffiano maledetto. Buongiorno!
1: Rete 3.
0: Eh sì, questa Rete 3, io sono Paltrax per l'ultima giornata, l'ultima mattina per quanto mi riguarda in compagnia per questo momento e poi chiaramente ci risentiremo, ma parleremo di tutto questo più avanti. Andiamo con ordine, si inizia come al solito con uno sguardo alla meteo che non ci offre un granché di diverso rispetto ai giorni scorsi, si ribadisce sempre quello che già si sa, molto caldo anche oggi con minime di 21 gradi e massime intorno a 33. Poi per questo weekend dovrebbe arrivare veramente il picco massimo di temperature con un aggravamento anche delle allerte che si legano. C'è la mappa qui sul sito di Meteo Svizzera con tutti i triangolini rossi. Danno le massime Biasca 33, Lugano 33 durante il weekend, sabato e domenica, domani e dopo in teoria si dovrebbe arrivare a temperature anche superiori con probabilmente una fine dell'allerta, del grado di allerta in abbassamento a partire giusto da martedì poi via dovrebbero abbassarsi le temperature massime di 4-5 gradi, che non sembra tanto, però a questi livelli è tanto e lo si percepirà probabilmente. Per quanto riguarda invece il traffico, vediamo un po' che ci dice il bollettino. In Ticino il traffico è scorrevole, al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. Nella Svizzera centrale invece sulla 2 a causa di un incidente nella galleria Sonnenberg, code tra Lucerna Centro e la galleria in direzione sud. Tutto per quanto riguarda il traffico, diamo uno sguardo adesso alle informazioni.
1: 3 News.
0: Il Venezuela, dopo lo shock del terremoto di mercoledì sera, il più forte di oltre un secolo, vive il dramma dei soccorsi. Le squadre sono poche male attrezzate. Volontari e parenti scavano a mani nude tra i cumuli di macerie alla ricerca dei superstiti. I morti finora accertati sono 23, feriti dispersi si contano a migliaia e il numero delle vittime è destinato ad aumentare in modo esponenziale. La macchina degli aiuti internazionali è in moto e anche dalla Svizzera è già partito un gruppo di specialisti. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Le donazioni destinate alle ONG svizzere attive sul posto possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici. In Spagna si contano oltre 200 vittime, in Italia sono 17 le città da bollino rosso. Per quanto riguarda la Svizzera, il livello di allerta canicola è stato innalzato a 4 su 5 in quasi tutto il territorio. Preoccupa anche la siccità, la portata delle dighe è ai minimi storici e il sud delle Alpi è tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Doccia. Doccia lavato. È l'unico modo per godersi la doccia la mattina, perché se la fai il pomeriggio, dopo 30 secondi sei già ancora sudato, per cui. Buongiorno, che luce pazzesca che c'è stamattina, io lo dico poi sempre solo quando faccio questo orario, poi ci sentiremo ancora durante l'estate la mattina presto, però è uno dei pochi momenti dove quando fa caldo ti puoi godere comunque una temperatura tutto sommato decente e le strade tranquille e una luce pazzesca, quella dell'alba che questa mattina con tutte le nubi così era rosa, dorata, una roba. Stamattina ho rivisto mio amico Cervo e ho visto anche un tasso che attraversava la strada di corsa ballonzolante così bu, bellissimo. Sembrava la mattina degli amici del boschetto della Disney. E invece era la mattinata di Paltrax che veniva al microfono per tenervi compagnia se vi va anche questa mattina fino alle 9, a partire dalle 7 poi chiaramente anche con il nostro altro come si dice balordo lì, il Joas Balmelli che arriverà a farci compagnia a partire dalle 7. L'ho già visto in giro anche lui perché non è che sia riuscito a dormire moltissimo, ma credo che sia un male comune, come si dice, mal comune mezzo gaudio. Per cui ecco i soliti poi appuntamenti nel corso della mattinata e dunque compleanni importanti per la musica, oroscopo, il gioco e ovviamente la colonna sonora delle nostre fatine dei dischi. Buongiorno da Rete 3.
1: Radio Televisione Svizzera.

E buongiorno a voi che già ci scrivete allo 079 873 8073. Il nostro numero di WhatsApp non cambia mai. Sì, sì, ha piovuto anche qui, è freschino, questa mattina si sta bene, freschino, non c'è l'umidità calda, è ancora fresco, vale la pena di approfittarne per chi volesse respirare un po', uscire a quest'ora è ancora il momento giusto. È stata una nottata pazzesca con i tuoni che non smettevano più uno dopo l'altro, sembrava una specie del rombo di un motore gigantesco nascosto in mezzo alle nuvole nel cielo che non smetteva un attimo, il che ha permesso però appunto di rinfrescare un pochino, anche se come detto poi nel corso della giornata e del weekend le temperature si alzeranno ulteriormente. Comunque venerdì non c'è quello là che lo urla sempre costantemente all'interno del suo programma del pomeriggio, che tornerà al momento stack in vacanza pure lui. Però come detto, ecco, noi siamo qui per farvi compagnia anche oggi fino alle 9 e non vi ho ricordato prima il nostro numero di WhatsApp, che come detto non cambia mai, appunto lo ripeto ancora una volta come un disco rotto: 079 873 8073. Ho parlato della musica, delle fatine dei dischi che ogni tanto aggiungono, insomma è chiaro, il viaggio musicale è anche un viaggio all'interno degli anni, no? Delle varie epoche musicali. Perché? Perché andiamo a riascoltare musica dell'inizio degli anni 2000, degli anni 90, ogni tanto si ripesca anche qualcosa degli anni 80, momento in cui la musica svizzera ha avuto un successo piuttosto limitato negli anni scorsi, no? Diciamo, grandi gruppi che hanno avuto molto successo a livello mondiale svizzeri non sono tantissimi. È cresciuta tantissimo la qualità della musica svizzera negli ultimi anni, però loro sono stati sicuramente tra i pochissimi gruppi che erano conosciuti e ballati, perché facevano un tipo di musica molto particolare, ma che era sicuramente etichettabile sotto il grande genere della musica dance, con un suono che era oltre, era all'avanguardia già all'epoca. Loro sono gli Yellow, gli zurighesi Yellow, Dieter Meier e Boris Blank. Sono due geni. Boris Blank era un maniaco della cura dei suoni, tant'è che nel suo studio ha confezionato dei brani incredibili che suonano ancora oggi in modo perfetto, impeccabile. E Dieter Meier era questo personaggio carismatico, figlio di ricchi banchieri zurichesi, però artista, si è dedicato alla vita dell'artista e gli è riuscito bene, voglio dire, gli è riuscito molto molto bene, e ci hanno offerto dei brani verso la fine, seconda metà degli anni 80, pazzeschi, che poi sono stati riconosciuti come godibilissimi anche dal resto del mondo. Per cui ce li ascoltiamo con grande piacere e anche un pochino di orgoglio, gli Yellow con The Race.

puloverino come al solito in studio, perché con l'aria condizionata sennò ti pigli un accidente. Occhio, perché ho visto gente già in giro un po' col mal di gola, col raffreddore. Succede, paradossale, con 40 gradi fuori uno non penserebbe mai, però poi quando ti becchi il muro di ghiaccio, quando entri nelle zone più rigidamente condizionate, te ne accorgi. E sì, poi ho fatto incontri, era surreale, appunto tutti questi animali del bosco che, approfittando ancora un po' della poca luce del mattino, si attardano, ed è bello perché insomma si ha l'impressione di tornare un po' indietro nel tempo. Torniamo indietro anche nel tempo, non tantissimo, però ovviamente con la musica, e i Red Hot Chili Peppers e By The Way. Poi tra pochissimo abbiamo il nostro compleanno con la musica, e questa mattina tanta roba, perché ci sarà un gruppo che sicuramente farà piacere a molti e a molte, che ha fatto la storia verso la fine degli anni 70 e inizio anni 80.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Beh, io non lo so quanti coraggiosi e coraggiose decideranno di andare a trovare i nostri cialtroni al Ciringhito, però ecco, se avete in programma un'uscita, magari appena ovviamente il sole cala un pochino e magari vi volete fare una passeggiata in una zona dove c'è un pochino d'acqua, si possono pucciare i piedi, l'avete sentito, loro sono lì e saranno lì per gran parte delle prossime settimane a condurre la trasmissione che ormai conosciamo benissimo, però dall'esterno. Come detto, tra poco, dopo Rose Villain, il compleanno di quest'oggi, un compleanno importante per quanto riguarda la musica internazionale e nella fattispecie la musica e la scena inglese.

0: Girls Villain fuori legge.
1: Bonnie e Clyde, quei sogni rubati fuori legge.
0: E siamo arrivati, grazie a lei. Agli auguri per un musicista che è tra i fondatori, ha fondato una delle band più importanti, leggendarie sicuramente. Quando si dice quel nome lì tutti la conoscono, tutti conoscono uno o due brani quantomeno dei Clash. The Clash, che sono stati gli araldi di un periodo che era poi il punk, però poi già quello un pochino diciamo mainstream, no? Perché comunque i Clash appunto li conoscono tutti. Il loro era un punk un po' popizzato, non tutto, però diciamo alcuni dei loro più grandi successi sono appunto dei brani pop a tutto tondo, molto belli, molto diretti, molto semplici i loro brani, con dei testi molto belli, molto carini anche quelli, e sempre un tocco, ovviamente, come spesso accade per la musica punk e la musica di quel periodo che arriva dall'Inghilterra, ovviamente sempre un occhio di riguardo per le tematiche legate al sociale, e dunque un discorso anche un pochino sotto traccia, un po' politico, però dei brani pazzeschi, con un'energia incredibile, appunto pura, diretta, come era quella del punk, che era un fenomeno che poi è arrivato e ha dato uno scossone pazzesco a tutta la musica già da qualche annetto, però loro hanno poi portato questa cosa insieme ad altri gruppi tipo i Sex Pistols alla luce, diciamo, per il grande pubblico, questo fenomeno culturale che come al solito veniva dal basso e poi soprattutto dalle giovani generazioni. Per cui tanti auguri a Michael Geoffrey Jones, a.k.a. anche conosciuto come Mick Jones, che è rimasto coi Clash fin quando poi appunto ci sono stati dei problemi, dei clash proprio. C'è stato uno scontro con Joe Strummer nell'83, e nell'84 poi ha formato i Big Audio Dynamite, un altro gruppo molto particolare, molto carino. Hanno fatto dei begli album anche quelli, andate a recuperarli. Uno stile molto diverso rispetto ai Clash, qualcosina c'era ancora, però Mick Jones appunto se ne va, insomma i Clash si sciolgono e ognuno va per la propria strada, però sta di fatto e resta il fatto che hanno lasciato alla storia, al pubblico tutto, che quando vuole se li può riascoltare, dei dischi pazzeschi, dei singoli che ancora oggi hanno un'energia praticamente illibata, totale, che è sempre lì uguale. Clash, Should I Stay or Should I Go, per festeggiare il compleanno di Mick Jones, tanti auguri a lui.

Sì, con i capelli per aria, stile Porco Spino in mutande. Che bella immagine. E di conseguenza appena sveglia. Perché guardate che nelle pubblicità, quando, allora vi dico una cosa, magari non lo sapete, e mi spiace, magari infrangerò i sogni rosei, belli, ottimistici riguardo il mondo che ci circonda, l'orizzonte, il futuro meraviglioso che ci attende. Però guardate che nelle pubblicità, quando ci sono le famiglie che fanno colazione la mattina col sole che sorge, tutti belli pettinati, non è mica così, cioè la realtà non è mica, non è che uno si sveglia così lavato, pettinato, truccato, colazionato già pro, no, quelle sono tutte cose finte. La mattina, come dicevo io, è più realistico, ti svegli con i capelli dritti per te, per aria, con un inizio di pianto disperato negli occhi, in mutande, col caldo che fa, non so come dormite voi, però voglio dire, non è che si può reggere molto di più, e grattandoti come una specie di animale che esce dal letargo, ti bevi il tuo caffè. E io mi piace immaginare, insomma, con sotto questa colonna sonora che abbiamo appena ascoltato, Carol G e Manu Chao, il brano perfetto per sorseggiarsi il caffè la mattina. Ma io lo so che siete già in tanti e tante fuori di casa già da un bel po' di tempo, e magari però c'è ancora qualcuno che è lì pronto per uscire, per cui vi dico, tra pochi minuti, dopo un brano, fra un brano con Rihanna, Kanye West, daremo anche uno sguardo all'oroscopo.

0: Rihanna, Kanye West e Paul McCartney, 4-5 seconds, ce la siamo riascoltata, non ci sono ancora tre giorni più di venerdì, è venerdì, ci stiamo scherzando.
1: Oh. L'oroscopo.
0: Abbiamo attraversato senza paura Spavaldi insieme questa settimana, ci mancherebbe, gigodiamo anche gli ultimi minuti, le ultime ore insieme, anche con l'oroscopo, vedendo un po' che cosa in teoria ci dicono le stelle per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Ariete, la settimana volge al termine con una bella scarica di adrenalina, sfruttatela per chiudere tutte le questioni rimaste ancora aperte. Toro, un piccolo guadagno extra o una bella notizia finanziaria vi solleverà il morale. Beh, quelle sollevano il morale non solo i tori. Festeggiate questo successo con chi amate. Gemelli, siete il re della comunicazione odierna. Scrivere, parlare, negoziare saranno attività fluide e ricche di ottimi risultati. Cancro, la luna vi regala un fascino magnetico e irresistibile. La serata ideale per un appuntamento romantico o un chiarimento. Leone, stanchezza accumulata in vista, non pretendete troppo da voi stessi proprio adesso, delegate i compiti meno urgenti. Vergine, un amico fidato vi offrirà una prospettiva totalmente nuova su un problema, ascoltatelo attentamente e senza pregiudizi. Bilancia, sarete al centro dell'attenzione nel vostro ambiente professionale, i superiori noteranno finalmente il vostro impegno costante. Scorpione, la vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo burocratico. Non mollate la presa proprio sul più bello, non fatelo, scorpioni! Sagittario, siete alla ricerca di risposte profonde. La peppa, un libro o una conversazione stimolante vi accenderanno la lampadina mentale. Bello! Capricorno, ottimo momento per stringere patti duraturi. I contratti firmati oggi o gli accordi presi avranno ottima fortuna. Acquario, qualcuno cercherà di limitarvi leali, il vostro desiderio di indipendenza oggi sarà del tutto incontestabile, incontenibile, meglio dire. Pesci, sarete l'ancora di salvataggio per un amico in difficoltà, la vostra naturale empatia sarà il balsamo perfetto per lui. Che bello, bravi pesci! Che è una bella cosa sempre dare conforto, supporto a un amico che magari è un po' in difficoltà, però poi bisogna stare anche attenti a non farsi sopraffare, no? Dalle richieste d'aiuto, ma non credo che sarà questo il caso. Comunque, tanti auguri, carissime, carissime, voi che oggi spegnerete le candeline, che vi potrete godere una giornata di celebrazione, tutta vostra, spero, con qualcuno in giro che vi vuole bene, che vi farà sentire un po' speciali. Magari succederà anche alla persona, all'altro musicista che festeggiamo oggi, si chiama Ryan Benjamin Tedder, è nato il 26 giugno del 79, chi è costui è tra i cofondatori degli One Republic e ha una storia molto carina e divertente. Lui è nato e cresciuto in una famiglia di pastori, di una chiesa negli Stati Uniti, a Tulsa, in Oklahoma, e ha incominciato a studiare il piano all'età di 3 anni con il metodo Suzuki, che non ho la più pallida idea di che cosa sia. Praticamente il padre lo faceva esercitare promettendogli, credo, delle caramelle che sembravano tipo dei grani di mais, che ci sono solo negli Stati Uniti. Gli prometteva queste caramelle e gliele lasciava fuori, portate, diceva, le potrei avere solo quando avrei finito di esercitarti. A 3 anni, una roba pazzesca. Comunque vabbè, a vederlo dalle foto sembra un ragazzone, insomma, ormai è un uomo sicuramente. Felice, contento, visto che è nato nel 79, nato il 26 giugno, dunque ce lo ascoltiamo, gli facciamo anche gli auguri di compleanno, ascoltandoci proprio degli One Republic, Ain't Worried.

Poi è bello vedere che non sei l'unico. Io ne ho conferma giornalmente, ogni giorno che vengo al microfono alle 3 quando chiacchiero con voi. Allora non sono scemo, allora non sono l'unico. C'è anche qualcun altro che ne vede questo. Qualcuno mi dice, Bibi dice, ciao Patrick, secondo me la farina e nei biscotti di quelle famose pubblicità del Mulino Stanco con la famiglia perfetta, probabilmente non sono solo farina, ci sono dentro altri ingredienti. Sai che credo anch'io, sono convinto che ci sia qualcosa di speciale, perché altrimenti non si spiega. È ovviamente tutto il mondo della finzione, delle pubblicità dove tutto è perfetto e niente si può mai rovinare o spaccare, insomma non sia mai, no? Bisogna sempre restituire un'immagine perfetta di un mondo che non esiste. Non sempre, poi negli ultimi anni, insomma, è da mo', si è affermata anche una corrente di creativi che nella pubblicità poi invece magari mettono dei messaggi un po' alternativi, un po' spassosi, un po' diversi dal solito. Però effettivamente quegli stereotipi lì sono duri a morire, non muoiono mai, insomma, ci vengono sempre. Per esempio nelle pubblicità delle auto, quando poi tu ti guardi in giro, e noi nella Svizzera italiana ne sappiamo qualcosa, perché le colonne ci sono sempre, purtroppo, tutto l'anno. E nelle pubblicità delle auto vedi questi qui su delle auto bellissime, per l'amor del cielo, che percorrono strade isolate di montagna o in panorami desertici o su posti bellissimi dove non c'è nessuno. E tu guidi quest'auto in un mondo praticamente post-apocalittico dove sono stati sterminati tutti. E tu sei però lì bello, felice, col tuo SUV, con la musica balla e voilà, ecco, questo giusto per dire che non è non solamente le famiglie perfette, le colazioni mattutine, ma anche la guida ogni tanto vengono inserite all'interno di cornici veramente decisamente poco credibili. Comunque, 079-873-8073, continuiamo con la musica. Un po' di musica, prima Sophie Ellis-Bextor, poi Irene Grandi e arriveremo al momento del...

0: si stava chiacchierando delle pubblicità. Andrea ci dice: ma quelle pubblicità dei profumi, che poi ti fanno vedere, no, questi modelli di persone che non esistono, e poi c'è sempre
1: che
0: la voce,
1: mangiano polipi crudi appena presi
0: sulle scogliere, belli come degli dei greci, e poi parlano sempre così. Sono delle robe.
1: Poi ti levi la t-shirt.
0: Esatto. E sotto dici, sei scolpito.
1: No, e senti anche odori che non.
0: Esatto.
1: Non collimano.
0: Proprio così, non è. Ma poi le pubblicità anche come Rifugium Peccatorum, di parabole ormai professionali esaurite, stile Banderas che parla con le galline. Come non ricordare Rossita.
1: Abbastanza così, quelle. Non lo so.
0: Kevin Costner che faceva le pubblicità del tonno, se non sbaglio,
1: delle
0: scarpe
1: vero.
0: Comode per il
1: pericolo. Ho rimosso, chissà per che motivo.
0: E ormai è così. Vabbè, comunque, chissà se noi finiremo a fare le pubblicità.
1: Io metto un paio di aziende con
0: tu di cosa vorresti farla?
1: Ma guarda, non posso citarla,
0: va bene, okay.
1: Perché sono le 7 in punto e non vorrei mai.
0: No,
1: non vorrei mai. Buongiorno da Paltrax
0: e da Joas, che anche questa mattina vi terranno compagnia fino alle 9, con ovviamente per iniziare un aggiornamento per la meteo.
1: Diamo uno sguardo al tempo per oggi, venerdì 26 giugno 2026. In prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento mattutino. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati. A basse quote temperatura massima attorno a 33 gradi. Diamo ora uno sguardo alla situazione legata al traffico. Ci dicono da Via Suis che sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord sono segnalati rallentamenti, e mentre confermo che il passo del Monte Ceneri non è chiuso per neve.
0: Grazie. Uno sguardo alle informazioni adesso con l'aggiornamento delle 7.
2: 3 News.
0: Il Venezuela è il dramma dei soccorsi dopo il potente terremoto di mercoledì sera. Mancano mezzi e personale mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta l'immigrazione negli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a 350.000 cittadini siriani e haitiani. Ora a rischio di rimpatrio forzato per Donald Trump è una vittoria. Caldo estremo, l'appello delle città svizzere, va considerato un pericolo naturale, chiesta un'azione più rapida con federazioni e cantoni per l'adattamento climatico.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto ai mondiali di calcio. Impresa dell'Ecuador che ha battuto nella notte la Germania in rimonta 2-1 e si qualifica con il terzo posto nel girone comandato dai tedeschi davanti alla Costa d'Avorio, qualificata come seconda, che ha battuto 2-0 Curaçao. E sarà a Brasile-Giappone il 16° di finale di lunedì a Houston. Nella notte i nipponici hanno pareggiato 1-1 con la Svezia e chiudono il gruppo al secondo posto dietro l'Olanda, che ha superato 3-1 la Tunisia. Olanda che se la vedrà nei 16° con il Marocco. Gli scandinavi e si piazzano invece terzi a quota 4 e aspettano il ripescaggio. E poco fa il Paraguay ha pareggiato 0-0 con l'Australia. Turchia che ha superato 3-2 gli Stati Uniti. Stati Uniti che chiudono comunque in testa il loro girone e nei 16° giocheranno contro la Bosnia, qualificate pure Australia e Paraguay.
0: Buongiorno, sì.
1: Guarda, è l'ultimo sbadiglio della settimana per tanti.
0: Facciamo gli scongiuri.
1: No, vabbè, nel senso.
0: In senso buono, no?
1: È venerdì. Cioè,
0: ciao, Jonas,
1: ciao,
0: stai?
1: Buongiorno, Paltrax. Alla grande stanotte.
0: Due o tre orette l'hai dormito.
1: No, sì, a parte quello, però voglio dire, stamattina era un pelino più fresco rispetto ai giorni precedenti.
0: Stamattina ho aggiunto un tasso alla mia collezione di selvatici.
1: Il
0: mio amico
1: Cervo
0: è sempre giù, ho incorciato un tasso che
1: sai che mentre noi stiamo parlando questo tasso sta raccontando ai suoi amici del bosco che ha incrociato Paltrax stamattina. Sapete che ho incrociato Paltrax?
0: Racconta delle storie interessanti. infatti si chiama tasso di interesse.
1: Bella. Bene, senti, allora mettiamo un brano che galvanizzi un po' la mattinata di Rete 3 dopo questa battutazza.
0: Bellissima,
1: torniamo in discoteca anni 70. senti che bomba questo. Merci Bertrand, ça plaît pour moi. Et ça plaît pour toi. Pour tout le monde.

0: Amy Winehouse Rehab, la conoscono anche i Sassi. Amy Winehouse con questo suo stile inconfondibile. Ci sono degli artisti ai quali però si è particolarmente legati. Se io ti dico Gabry Ponte, tu cosa mi dici?
1: Beh,
0: ti viene in mente una bella parte di passato,
1: un sacco di brani tamarri, sì, gradevoli all'ascolto, sì, per carità, sì, sì. Gabry Ponte è comunque ancora sempre sulla cresta dell'onda per quanto riguarda quel tipo di musica lì. Poi ogni tanto si lancia in collaborazioni,
0: sì, e poi sicuramente è un artista generazionale, perché ogni volta che lo proponiamo, ogni volta che lo nominiamo ti dice: ah no, io mi ricordo, cioè quel... Cioè lui ha avuto
1: quella
0: successo.
1: Festa lì nel, esatto, 2005.
0: Ci sono quei brani lì che lui ha fatto che sono diventati un inno generazionale. Lo dico perché lui, ma anche l'altra persona con la quale collabora per questo brano,
1: già sentito anche l'altro,
0: anche
1: sì,
0: altro,
1: sì.
0: Beh, vagamente generazionale pure. Lui transgenerazionale, perché meno male penso che abbia più o meno grosso modo la mia età, forse anche un annetto più.
1: Sì.
0: Giovanotti, Gabry Ponte e Giovanotti uniscono le forze, e tu dici: ma come mai non l'hanno fatto prima?
1: Non è il primo abbinamento che ti viene in mente,
0: no.
1: Cioè, almeno a noi invece stamattina è stata infilata per la prima volta in assoluto, tra l'altro su Rete 3 almeno, il nuovo brano di Gabry Ponte con Giovanotti.
0: Esatto.
1: Si intitola DNA, questo ve lo anticipiamo.
0: E praticamente la collaborazione tra un fenomeno che è un fenomeno pop culturale ormai da un bel po', Giovanotti, che è partito facendo un ragazzino che cantava rap, poi in realtà è diventato una specie di cantastore, cantautore, che ha prodotto anche album pazzeschi, con dei musicisti incredibili. Vabbè, l'ultimissima collaborazione, quella che ricordo più clamorosa, con Rick Rubin, e Gabry Ponte, che ha collaborato anche lui col mondo, è considerato uno dei pochi DJ in grado di riempire stadi tipo San Siro. Ha collaborato con gente come Pitbull, Steve Aoki, Tiesto, Sean Paul, cioè
1: coi migliori,
0: migliori
1: del suo genere.
0: E per cui loro si trovano, dice: ma facciamo qualcosa insieme.
1: Facciamo qualcosa. Io e Paltrax, per quanto ci riguarda, abbiamo
0: esatto,
1: deciso di non preascoltare questa
0: Zero.
1: Canzone. Ci siamo detti: ascoltiamola in diretta con le nostre ascoltatrici, con i nostri ascoltatori, poi un po' più in là ci esprimeremo. E vai per la prima volta in assoluto su Rete 3.
0: Dopo faremo, sai quelle robe che vanno tanto di moda,
1: sì,
0: su YouTube?
1: Cosa?
0: Le reaction.
1: Le reaction.
0: Per
1: le nostre espressioni.
0: Esatto.
1: Sarà chissà, sarà più Tunes Tunes o più cantautorato. Sentiamo.
0: Gabry Ponte, Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: c'è solo accoglienza, per due leggende come Gabriel Ponte e Jovanotti, ci sono anche delle critiche.
1: C'è giusta severa critica da parte qualcuno, di alcuni ascoltatori.
0: Un suo coetaneo che dice: secondo me Jovanotti dovrebbe andare in pensione.
1: Così la tocca piano.
0: La tocca piano.
1: Vabbè, i gusti sono gusti. Esatto. Fatto sta che due grandi della musica italiana hanno deciso di collaborare. Per la prima volta abbiamo ascoltato questa DNA di Gabri Ponte e Jovanotti. Poi ci si deve fare l'orecchio, con i nuovi brani. Nei prossimi giorni li ascolteremo ancora e vedremo insomma quale sarà il risultato. Intanto, poi tra poco ci spostiamo invece in Belgio, ascoltiamo Stromae. Prima ci tocca ricordarvi che è quasi l'ora di ABC e quindi questa mattina ultima giocata della settimana, che è una settimana particolarmente proficua per ABC. Avete vinto in 3 su 4, se non erro.
0: Tantissimi campioni,
1: bravissimi, e questa mattina vogliamo vincere ancora.
0: Con che lettera si gioca?
1: Questa mattina giochiamo con la N di Notti.
0: Come negato. Come io, negato.
1: No, non sarebbe buttarti giù.

0: Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: In palio questa mattina due giornaliere del valore totale di 124 franchi offerte dal Museo dei Trasporti di Lucerna. Con chi giochiamo stamattina? Buongiorno.
2: Ciao, con Melanie.
1: Ciao Melanie, sei sul treno?
2: Sono in autostrada.
1: Sei in autostrada, ma dentro la tua auto, spero si sente un forte rumore.
2: Sono in galleria, adesso sto finito, guarda.
1: Va bene, cerca di non entrare più in galleria nei prossimi due minuti. No, scherzo. Concentrati sulla guida, però c'è il hands free, ovviamente. Dove ti trovi e com'è la situa del traffico, Melanie?
2: Altezza Rivera, direzione sud, libero.
1: Ok, bene. Quindi vai di fronte all'Irato dal sopra al sottocenere, ho capito bene?
2: Esatto, sì.
1: Okay.
3: Senti, non è per metterti pressione, Melanie, però io ho già preparato la mail per mandare i tuoi dati
1: a chi?
3: Alla nostra produttrice, al nostro assistente di produzione.
1: Cioè, andiamo sul sicuro.
3: Io penso che secondo me
1: sì, Melanie dovresti vincere. Entro il dosso di taverne dovresti avere un paio di giornaliere del Museo dei Trasporti. Di dove sei, Melanie?
2: Gordola.
1: Di Gordola, la meravigliosa Gordola, sì. La perla della bassa piana di Magadino. Senti Melanie, se sei pronta giochiamo con la lettera N, andiamo col countdown.
3: Vado, eh?
2: Vai.
3: 3, 2, 1.
1: Vai. Figlio di mia sorella.
2: Nipote.
1: Contrario di tutto.
2: Niente.
1: Spostarsi in acqua.
2: Nuotare.
1: Il 25 dicembre.
2: Natale.
1: Grande imbarcazione.
2: Nave.
1: Tra tramonto e alba.

0: Precipitazione bianca.
1: Neve.
0: Carla, presentatrice RSI.
1: Nordauer.
0: Colore scurissimo.
1: Nero.
0: Casa di uccelli.
1: Nido.
0: Mai stato usato.
1: Nuovo.
0: Senza vestiti.
1: Nudo.
0: Premio scandinavo.
1: Passo.
0: Paese che rinuncia alle guerre.
1: Neutrale.
0: E vai!
2: Grande!
0: Sul gong la portiamo a casa!
2: Grandissima!
0: Melanie, ce l'abbiamo! Non esultare troppo che stai guidando, ma se ne raccomandi.
1: Entro il dosso di Taverne, avevamo detto.
0: Cioè, giusto. Fanta, dove sei? Mezzovico?
1: Più o meno sì.
0: Grande, allora è anche
2: io lo sapevo.
0: No, ma diciamo anche che stai andando a 60 all'ora in autostrada per
2: No, dai.
0: Grande Melanie, siamo super felici per la tua vittoria.
2: Con chi ci andrai? Grazie. Ci possiamo fare un po' di fatti tuoi?
1: Ah, vediamo se riesco a portare nipotino.
2: Bello.
0: Che si chiama?
1: Evan.
0: Evan, e sta anche lui dalle parti di Gordola?
1: No, lui è Caslano.
0: Meraviglioso, okay. Ma Caslano meraviglioso, la, sì, la sì. Perla del Malcantone.
1: Caslano.
0: Tutte perle, tutte perle nel nostro posti, cantone. Sì. Senti, grazie di cuore. Melanie, rimani lì perché entro la galleria di San Nicolao dobbiamo raccogliere i tuoi dati e quindi
2: abbiamo le tappe. Però le tappe forzate.
0: Intanto,
1: mille.
0: Noi per sicurezza, prima della sigla, ti abbracciamo fortemente.
2: Dai, rimani lì, arriviamo subito.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: E non vi posso dire appuntamento domani per un'altra match.
0: Da lunedì sì.
2: Da lunedì sì, da lunedì sì.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: su cos'era la risposta giusta per quella parola là.
1: Sì,
0: no?
1: Giustamente.
0: Ma ne ha mancate due, poi in realtà. Super brava.
1: Io userei il verbo ranzare.
0: Quel termine tecnico notarilmente esatto, parlando sì, per sì, ranzare.
1: Ranzate due, è pacifico che ne ha ranzate due. Sì. E andiamo a snocciolare le due risposte non risposte. Si trattava di tra tramonto e alba. Sacca che è.
0: Con la N notte mi viene da dire.
1: Sì, bravo, sì, giusto. Giusto, che se te rasona fa qualcosa, se spremi le meningi, un po' di succo di criceto esce. Esatto. Allora, premio scandinavo?
0: Nobel.
1: Bravo, giusto. Ma dai.
0: Ho vinto. Ho vinto i biglietti non per posso, Max Gazebo.
1: I parenti dei dipendenti dell'azienda non possono giocare.
0: Che pata,
1: comunque, che no, salutiamo i nostri carissimi ascoltatori Azzurra e Ernesto che provano sempre a chiamare, non trovano mai la linea. Ritentate a partire da lunedì. Esatto. Ci sarà comando.
0: Non dovete mollare mai.
1: No, no, mai. Perché prima o poi arriva. Intanto la nuova dei Muse.
0: Oh yes.

0: l'amore, il rispetto del mondo. Mannaggia Kravitz, sessantenne, pazzesco, con pantaloni di pelle e magliettine a rete che può mettere solo lui.
1: Che poi noi, un po' tutte le radio della Svizzera italiana, le radio con sede in Ticino, parliamo di Lenny Kravitz come se fosse uno che sta a Ronco sopra Ascona di casa. Perché ogni 3x2
0: è qui.
1: È in Piazza Grande a Locarno a fare il pazzerello.
0: Però, esattamente.
1: È vero. E ci piace sta cosa.
0: Tutte le mamme.
1: Tutte le mamme. Vabbè, non solo. Dai.
0: Le mamme.
1: Non solo le mamme.
0: No.
1: Allora, in Italia è stata lanciata pochi giorni fa dalla Egomnia SPA, società per azioni, una nuova intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale tutta italiana, e nei pochi giorni di vita Emma è stata messa alla prova da diversi utenti, circa 50.000 le conversazioni, secondo il insomma l'ideatore di questa intelligenza artificiale, tale Achilli, e solo che c'è un problemino.
0: Cioè?
1: Canna le risposte, Emma. Cioè, Emma è un'intelligenza artificiale.
0: Non tanto intelligente.
1: Non è la più furba della cucciolata, come che si dice. Della cucciolata.
0: Poverina. Oh, mi faccia tenerezza.
1: Cioè, secondo Emma, un chilo di pane pesa più di un chilo di piume. Secondo Emma, esiste un cane che può volare.
0: Oh, ok, direi che ha bisogno di ancora.
1: Ma dà anche consigli pericolosi, cioè tipo relativi alle armi. Adesso non voglio, sai, essere troppo esplicito. Però insomma, Emma, non usate Emma per il momento. Non so se io dovrei fare cosa. Però sembra dare risposte sbagliate.
0: Non voglio fare il luddista, non voglio fare il boomer, perché non lo sono. Io sono un Gen Xer.
1: Sì, proud, sei
0: orgogliosissimo. Sei per 2 anni dentro. Sono sfuggito al momento del boomerismo.
1: È vero, è andata bene.
0: Mi è andata proprio benissimo. Però io continuo a preferire all'intelligenza artificiale l'ignoranza naturale.
1: Certo,
0: quella chilometro zero.
1: Ci rispecchia un casino, ci rispecchia un sacco. Proprio.

0: si fa una zozzeria, ma c'è anche chi indulge in questo tipo di comportamento veramente disdicevole. Talk dirty to me.
1: Indulgere
0: è una roba. Era Jay-Z, come viene chiamato da Snoop Dogg,
1: dai soci.
0: Jason
1: Derulo. JD, come lo chiamo io, Jason Derulo.
0: Tu lo chiami JD.
1: Senti, non so se hai sentito che le FFFS hanno venduto alcuni sedili della prima classe. Così
0: sì,
1: tu volevi prendere. Hai sentito?
0: Sì, perché praticamente loro cosa fanno? Prendono queste vecchie carrozze.
1: Bravo.
0: E le rinnovano.
1: I ciappaltrapanin, quattro viti, via i sedili. E
0: addirittura leggevo su un subreddit che frequento.
1: Tu, grande.
0: Delle mille tane del Bianconiglio, sì, nelle certo. quali finisco.
1: Reddit, per chi fosse interessato ad avere una vita come quella di Paltrax, andate su Reddit.
0: C'è un Reddit che è proprio dedicato ai fan delle FFS.
1: No, davvero?
0: Sì.
1: E tu
0: e sanno tutto.
1: E come funziona poi su Reddit? Tu lo segui, devi seguirlo?
0: Sì, lo segui, ti vengono delle notifiche quando poi arrivi sulla pagina principale, c'è la selezione di tutti i gruppi che segui. E quindi sanno tutto dei treni svizzeri, tutto. No, quel modello lì era in uso fino agli anni 80. E ci sono delle carrozze che sono state rinnovate e hanno ricevuto lavori per permettere di usarle ancora per 20 anni.
1: Sì,
0: cioè, una roba assurda.
1: Subiscono un lifting totale. Poi possono essere riusate per tanto tempo. E appunto alcuni sedili della prima classe sono stati venduti, non regalati.
0: Sì.
1: Ma la cosa bella è che non è che sono stati lì a fare l'aspirapolvere, eccetera. Hanno detto: noi li smontiamo, poi te li pulisci tu a casa tua se li vuoi pulire.
0: Se non un lavorone.
1: Stati venduti a 300 franchi al pezzo. Adesso io mi chiedo: per viaggiare in treno è comodo il sedile di prima classe, quelle due volte che per sbaglio mi ci sono seduto.
0: Sì.
1: Da avere lì in salotto.
0: Come oggetto, sì, come oggetto
1: di design, sicuramente. Sicuramente dipende dai punti di vista, però. Non so se perché devi star seduto dritto comunque, non è che si reclinano,
0: è vero.
1: Capisci?
0: Però posso capire il fascino di un oggetto
1: proprio
0: che viene usato come oggetto d'arredamento, ma che in origine non era d'arredamento. Per esempio, un espertone di queste cose è Herbert Cioffi.
1: Sì?
0: Herbert a casa sua
1: ramassa di tutto ovunque.
0: Di tutto di più.
1: Sì.
0: E nel giardino, che lui ha un giardino molto carino dove fare un po' di magari non lo dice in giro,
1: non
0: esatto,
1: lo dice,
0: fa un po' di
1: soprattutto
0: orto
1: alla questura,
0: esatto, e ha questa doccia che lui utilizza quando poi ha fatto i lavori.
1: Sì.
0: E la doccia l'ha ricavata da una vecchia doccia di un vagone di un treno, cioè del bagno. Era il bagno, era la toilette.
1: Grande
0: di un treno. Lui l'ha preso, ha tolto tutto il macello dentro, ha tenuto la cabina e ci ha fatto l'intervento.
1: È un strison, insomma, l'Herbert. Ma come lui, tanti.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: tanti
0: sì.
1: amano riciclare, dare una seconda, una terza, una quarta vita.
0: È una cosa bella.
1: Oggetti, anche di design.

0: Pink, Don't Let Me Get Me. Allora, mi hai detto che è in giro?
1: È in giro, sta per andare in giro, ma manca ancora un po'. Allora, parliamo della prossima artista in scaletta. Lei si chiama Anna Pepe, detta Anna, e è uscita alla grande nel 2020 con un successo che è diventato
0: tormentone
1: totale già nel 2020, quindi quando aveva 17 anni. Adesso
0: pazzesco.
1: Anna sta per uscire un album, il 10 luglio esce Million Dollar Baby, il suo nuovo album, e da ieri è possibile invece acquistare biglietti per vederla in concerto, per concerti che però si terranno nei palazzetti, quindi a partire dal mese, da fine novembre insomma, per l'ultimo mese dell'anno. Da ieri appunto aperte le prevendite, toccherà le principali città italiane. Non mi sembra di capire che passerà qui da noi nella Svizzera italiana, però ad esempio la si potrà vedere a Milano.
0: Okay.
1: Ecco, perché so che ci sono tanti e tante fan di Anna.
0: Sì.
1: Perché ieri, l'anno scorso mi sembra, o forse inizio anno, arrivò a Locarno.
0: Sì.
1: Per un concertino che fu spettacolare.
0: Spettacolare.
1: A dire di molti.
0: Ma secondo me lei è veramente. Cioè, se pensi che si è saputo, poi non so se l'ha raccontato lei o l'hanno intervistata, è cresciuta tra i vinili del padre, che è un DJ collezionista. Per cui tu vedi questa ragazza che poi cresce a contatto con la musica, con l'amore, la passione per la musica comunicatogli dal padre, e secondo me questo la dice lunga, no? Sulla,
1: certo.
0: Anche l'ambiente, il contesto nel quale vieni cresciuto.
1: Conta tanto per quello che poi sarai da grande. Allora, Anna Pepe tra l'altro quest'anno è stata invitata anche al Quirinale da niente poco di meno che il presidente Mattarella, assieme a tanti altri artisti e cantanti, e fa ridere sul suo profilo Instagram una delle prime foto che vediamo, un suo selfie di Anna Pepe con il presidentissimo Sergio Mattarella dietro, così che sembra che faccia fotobombing.
0: Se la flexava, bellissimo.
1: Se la flexava. Allora noi l'ascoltiamo, siamo dei nostalgici con
0: certo.
1: Bando.
0: Yes.

0: ricotta fritti in studio adesso. Abbiamo ascoltato Anna Pepe da La Spezia, tra l'altro una perla della Liguria.
1: Ma l'hai detto col microfono spento, certo, non si fa. Certo. Voglio dire, mi dai della boomer, a parte che ti vanti di non essere un boomer tu, che sei pure più vecchio.
0: No, ma di perché ti ha dato della boomer?
1: Mi ha dato della boomer perché apprezzavo la nostra amica che ci ha mandato un messaggio audio che io condivido pienamente.
0: Allora lo ascoltiamo.
1: C'ha ragione.
2: Ma come canta questo qui? Io non si capisce un cazzo. Tutte le parole.
1: Brava.
0: Sì, ma nuovo modo di esibirsi, di cantare. Esatto. Sentiamo Joe come è andato.
3: Vendo sopra il booster. Ma fattura non parlo di booster. Foto soprattutto.
4: Ui, è uguale.
1: È uguale.
0: Adesso Simo di tigre contro tigre, velocissimo.
1: Tigre contro tigre.
4: Che bel siparietto.
1: Cioè, voglio dire, a parte che tu parli solo di Lenny Kravitz, quindi non è che hai una.
4: Io la mia è invidia, io lo invidio profondamente.
1: La canotta,
0: i suoi leggings,
1: i pantaloni di pelle.
4: Però vedi che passa questa roba.
1: Sì, ma mi dai della boomer.
4: Le 8.
0: Sì, sono le 8 e ci aggiorniamo prima col meteo.
4: Vai, perfetto.
0: Vado io?
4: Sì.
0: Vado? Ok. Allora aspetta che l'apro perché
4: aspetta, ce l'ho io qui.
0: Ce l'ho io,
4: nessun problema.
0: Vada, ce l'ho anch'io.
4: Allora, per la giornata di oggi, che è venerdì, in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento mattutino, infatti ancora fuori si vede un po' di nubi qua e là, che hanno tenuto la temperatura ancora tutto sommato più o meno gradevole. Massime comunque di 33 gradi, in aumento anche sulle giornate di domani e dopo, fino a 34-35 gradi. In teoria poi dall'inizio della settimana prossima, nella fattispecie a partire da martedì, si dovrebbe verificare una diminuzione delle temperature di 3-4 gradi. Per quanto riguarda il traffico invece...
0: Per quanto concerne il traffico, sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Ringraziamo comunque Daniele De Mattè da Via Suisse. Aveste più informazioni, scriveteci al numero WhatsApp di Rete 3, che è sempre lo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie con Simona Foglia.
5: 3 News.
1: Il Venezuela e il dramma dei soccorsi dopo il potente terremoto di mercoledì sera. I dispersi sono decine di migliaia, mancano mezzi e personale mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta all'immigrazione degli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a cittadini siriani e haitiani, ora a rischio di rimpatrio forzato. Per Donald Trump è una vittoria. Caldo estremo, l'appello delle città svizzere va considerato un pericolo naturale. Chiesta un'azione più rapida a Confederazione Cantoni per l'adattamento climatico.

0: Vabbè, ma i Colors sono pazzeschi.
1: Sono estivi, sì, sono leggerini. Sì. Poi se li metti con Serena Brancale, con American Cremant.
2: Ciao, Partenope.
1: Questa salsina estiva qua.
2: Sì, sì. Torniamo, facciamo una salsina invece del passato.
1: Su cosa dici?
2: Della musica, per quanto riguarda la musica.
1: Scusa, dove vuoi arrivare? Scusa, no.
2: Al prossimo brano.
1: Ah, scusa, no, pensavo volessi parlare.
2: Hai i soldi che mi devi? No, ma no, quello non lo direi mai in diretta, però.
1: No, vabbè.
2: È un brano meraviglioso, sì. Perché anche gli anni 90, lo dico spesso e volentieri, ci sono, sì, solo gli anni 80, 70 per i nostalgici, ci mancherebbe, poi se ci hai vissuto dentro, però negli anni 90 c'erano dei brani spettacolari e questo qui ha aperto proprio quel decennio e noi l'abbiamo passata
1: fatto di
2: fino alla nausea.
1: Dove sono gli anni della nascita dell'India anche, no?
2: Sì, certo.
1: Con gli Smiths
2: e poi diciamo che anche un certo tipo di dance elettronica, anche un po' commercialina, andava ad influenzare le classifiche, come diceva, ne parlavamo con Bart, che è un grande esperto, anche lui un
1: nostro ascoltatore, esperto di musica,
2: e lui dice negli anni 80, così alla fine degli anni 80 si cominciava a ibridare tanto la dance e l'elettronica con il pop, non so, mi viene in mente I Got the Power, gli Snap, Everybody Dance, no, quei pezzi formidabili, e anche questo qui secondo me un po' c'era,
1: e allora,
2: meraviglioso,
1: e allora ascoltiamo, dai, il London Beat.
2: Yeah.

0: Sergio con l'Ed Sheeran.
1: Senti, anche nei posti dove si sta bene,
0: sì,
1: come in Svizzera,
0: sì,
1: tu mi insegni.
0: Generalmente in Svizzera si sta bene, c'è una buona qualità di vita.
1: Anche qui però ci sono dei posti dove si sta meglio.
0: Vengono stilate delle classifiche,
1: esatto,
0: lo fa annualmente, credo, Bulanz, rivista.
1: Bulanz, che pronuncia,
0: specialistica. Bulanz ha stilato la classifica dei comuni svizzeri con la miglior qualità di vita. Quest'anno
1: non è
0: Cadenazzo.
1: Non siamo sul podio.
0: Il comune con la miglior qualità di

0: sicurezza, ambiente, infrastrutture, appunto altri mm-hmm. indicatori. Ad aggiudicarsi il titolo di città con la qualità di vita più alta in Svizzera è Oberkirch.
1: Oberkirch,
0: la dico in italiano, Oberkirch,
1: okay.
0: Suragesa, insomma, e si trova nel canton Lucerna, Oberkirch,
1: ok. Okay.
0: Si trova nel canton Lucerna e
1: scusa, adesso sono curioso, voglio vedere le foto di Oberkirch.
0: Di Oberkirch, sì, è vicino, allora, vicino a Zürsee e al lago di Sempach,
1: okay.
0: Ed è salita tra l'altro già l'anno scorso era al quinto posto, è salita al primo.
1: Mm-hmm.
0: E gli elementi citati che consegnano il premio a Oberkirch, mm-hmm. sono vicinanza alla natura e accesso al lago,
1: sì.
0: Vuoi mettere?
1: Posso confermare.
0: Collegamenti rapidi con Lucerna, circa una trentina di minuti, già sì. C'è una bellissima città,
1: sì.
0: Equilibrio tra qualità residenziale e servizi, vita associativa, sport e offerta culturale. Allora, e qui cominciamo a porci delle domande, perché nella top 10 va detto ci sono non ci sono neanche comuni romandi, ci sono comuni principalmente della Svizzera centrale, a parte un comune turgoviese che è al secondo posto, di Horn al terzo posto. Ci sono i Grigioni con Mayenfeld, poi Ciasvito, Zugo e Nidwaldo nella top 10. Questo la notizia buona per noi svizzero italiani è che non ci sono località grigionesi o ticinesi nelle ultime 10 classificate, ma ci sono alcune località del canton Berna, Neuchâtel,
1: veramente?
0: Sì.
1: Agli ultimi posti,
0: zone di esatto, di grande industria siderurgica. Tra poco ti dico come siamo messi noi nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino.
1: È molto interessante. Mi stai tenendo sul.
0: Sì, perché è curioso. Parliamo di qualità di vita. Come siamo messi su più o meno mille comuni in Svizzera?
1: Yes.
0: Prima, io direi di ascoltarci una canzone.
1: A proposito di vita,
0: che parla.
1: Tu me la metti lì così su un piatto d'argento all'incrocio dei pali.
0: E tu cosa mi regali?
1: La metto dentro di collo pieno. Bon Jovi.
0: All'incrocio dei pali.
1: It's my life, eh?

0: Basta, è finito di giocare con i nostri sentimenti, Joss. Sei un bel ragazzo, hai il tuo perché.
1: Ma hai bisogno di un favore?
0: Non puoi trattarci così. Dici allora, come siamo messi?
1: No, sì, esatto. Stiamo citando i comuni svizzeri con la miglior qualità di vita. Abbiamo capito che la Svizzera centrale la fa da padrone. Allora, veniamo a noi. Sì. Anzi, passiamo prima dalla Svizzera romanda per dire che la Svizzera romanda si posiziona nella top 100 con Mies, una comunità, un comune del Canton Vaud, in 32esima posizione. Mm-hmm. Ok, poi per quanto riguarda il Ticino, il miglior comune è risultato Sorengo.
0: Ma va?
1: Sì. In che posizione si trova? Su 1000? Secondo te, in che posizione si trova? Su 1000? Primo comune ticinese? 176esimo.
0: No, io avrei detto ventesimo. Come
1: 176esima posizione?
0: Vuol dire?
1: Seguono Collina d'Oro al 266esimo posto e Paradiso al 398esimo posto.
0: No, vabbè.
1: Allora, poi cito anche per gli amici che ci ascoltano dalle valli italofone dei Grigioni, che nei Grigioni, dopo Meyenfeld, che è, lo ricordiamo, sul podio, si piazzano l'Ax al 40esimo e Flims al 42esimo posto. Mm-hmm. Siamo messi così, certo. Siamo
0: c'è
1: anche
0: del
1: meno,
0: lavoro da fare.
1: Siamo anche meno numericamente, però sì, insomma, c'è del lavoro da fare sicuramente. Nel comunicato, tra l'altro, che accompagna la classifica, spicca qualche altro ricordo stilato da Bülanz, spicca qualche altro nome ticinese, anche se non per forza in modo lusinghiero. Faido è ad esempio citata come la località con la perdita di abitanti più rapida e siamo al meno 3%, saluto il sindaco e amico Nastasi, mentre Biasca risulta al quinto posto per reddito imponibile più basso per abitante, saluto il sindaco amico Galbusera. Insomma, ok, non siamo proprio in vetta in generale per quanto riguarda il Ticino, invece i Grigioni sono messi meglio.
0: Cioè, voglio dire, comunque dal punto di vista della bellezza, anche della storia, eccetera eccetera, non è che si abbia
1: no, assolutamente, no? No, ma qua è una classifica basata su criteri ben precisi.
0: Hai detto 50 rotti,
1: e
0: no?
1: Allora, esatto, 56 criteri per definire il comune svizzero con la migliore qualità di vita, che chiudendo ricordo essere Oberkirch nel canton Lucerna sul lago di Sempach. Oberkirch.
0: Senti, allora bene, grazie, grandissime notizie, mica tanto. Parliamo di un'altra grande.
1: Dai, perché?
0: Ariana.
1: Perché c'è un compleanno da festeggiare.
0: Sì, esatto. Dovremmo festeggiare anche il suo compleanno e ne approfittiamo per farle tanti auguri, e dunque ci ascoltiamo No Tears Left to Cry. Tanti auguri a Ariana Grande, anche voi amici e amiche, se oggi spegnerete le candeline, da parte di me e di Joas.
1: Tanti auguri. Yes.

0: Chrissy Hynde con i suoi Pretenders, che poi tradotto in italiano sarebbe i fingitori, i simulatori,
1: sì,
0: i posers.
1: Sì, è vero, to pretend.
0: Esatto, è far finta di.
1: Sì, esatto.
0: Molto bello come nome per un gruppo, è spettacolare. Lei con questa frangia, attitudine rock. Fidanzata all'epoca, cioè aveva avuto una storia con Jim Kerr.
1: Ah, pensavo con Christian Testoni.
0: Anche, okay. Anche.
1: Ah, non lo sapevo, è vero.
0: Sì, però sai come Christian è così.
1: No,
0: è un po'.
1: No, ma
0: è
1: con quello di Simple Minds.
0: Farfallone.
1: No, ma scusa, l'ho messa in cacciara, ma. Interessante. Ascolta,
0: vai,
1: Luca,
0: dimmi.
1: No, io voglio citare ancora anche oggi la pagina RSI Sport,
0: sì,
1: che parla spesso e volentieri ovviamente in questi giorni di mondiali. La Germania passa come prima di gruppo al prossimo turno, ma ha perso nella notte contro
0: l'Ecuador.
1: L'Ecuador, bravo.
0: Io ho visto le reazioni dei tifosi ecuadoregni, ma era una roba commovente.
1: Proprio lì voglio arrivare. Allora, tra l'altro hanno giocato nello stadio dove si disputerà la finale, nel New Jersey, e vicinissimo comunque a Manhattan, a New York. E l'entusiasmo è insomma
0: era commovente,
1: era commovente l'entusiasmo dei tifosi, ma anche dell'allenatore dell'Ecuador.
0: Sì,
1: ho qua sotto il naso un reel, come dite voi giovani, un reel sulla pagina Instagram di RSI Sport, dove si può assistere alla reazione di gioia e felicità dell'allenatore dell'Ecuador, che si chiama Sebastian Beccacece, penso Beccasese. E praticamente esulta come se avesse appena liberato lo stretto di Hormuz.
0: Sì.
1: Fa una corsa che sembra Ben Johnson 40 anni fa e si arrampica letteralmente sulle tribune
0: sugli spalti,
1: per dare un bacino a una persona che forse può essere la sua compagna o sua moglie o magari una sconosciuta, non lo so. Comunque,
0: e poi viene abbracciato da tutti, anche i tre
1: Beccasese.
0: Anche i giocatori erano super contenti. Poi, vabbè, contro un mito, se vuoi, anche della storia dei mondiali, come la Germania
1: ha battuto i tedeschi Beccasese, quindi ha ben donde di festeggiare. E allora noi intanto siamo sempre in attesa, noi tifosi rossocrociati, di conoscere chi sarà l'avversaria poi nei sedicesimi di finale venerdì prossimo a partire dalle 5. Noi ci saremo anche noi di Rete 3, questo ve lo anticipiamo.
0: Intanto 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp, se volete mandarci dei saluti, messaggi, quello che vi pare. E noi non possiamo fare a meno di notare come sia tornato ancora una volta. Non
1: chi?
0: Se ne vuole andare
1: Gianni Morandi,
0: ma per fortuna Gianni Morandi è ancora qui e ancora produce nel 2026 con Alessandra Moroso. Lo stiamo già ascoltando da qualche giorno. Hit Parade, yes.

0: È una canzone, lo dico sempre, ogni volta che l'ascolto, questa Go Gentle di Robbie Williams, una delle canzoni più belle mai scritte, secondo me, da un papà per la propria figlia. Una serie di consigli molto minimi ma molto terra terra, bellissimi.
1: Che a volte sono i più utili.
0: E si chiudono dicendo: sì, se quando tu hai bisogno, tu lo sai, io ci sono per te, chiamami e io arrivo.
1: Bravo Robbie, bravo Robbie. Ogni tanto. Allora passiamo agli eventi, perché è venerdì e noi siamo in chiusura di Parzialmente Scremato.
2: No,
1: alle 9 lasceremo spazio alla Simo, niente proprio di meno che la Simo, quindi esatto. Se avete eventi
0: anche 30
1: non ci credo, l'hai detto, no vabbè, scriveteci, se organizzate una bella sagra sto weekend, scriveteci, avete ancora 10 minuti allo 079 873 8073. Intanto noi cominciamo con ricordarvi che questa sera suoneranno live a Giubiasco in piazza agli Alto Voltaggio, e proprio in piazza dove c'è lo schermo gigante, difficile da non vedere. Poi sempre questo weekend prenderà il via il torneo di calcio di Chironico, domani alle 10, per chi non va al mercato di Belli, tipo so che tu andrai al mercato di Bellinzona domani mattina,
0: sai che mi sa che vorrei...
1: Dai, vieni su a Belli al mercato,
0: lo so, ma io domani mattina, se ti fa niente, magari dovrò me la piglio con un pochino più di calma.
1: Vabbè, ma scusa, alle 9 al più tardi ti alzi,
0: lo so, vero che il mercato poi alla fine ci si rilassa.
1: Torneo di Chironico, consiglio a tutti, è un'esperienza di vita, con ovviamente griglia, pranzo, cena, serata e musica, e chi più ne ha più ne metta. A Augio ho saputo di un torneo che parte domani alle 12, appunto, amatoriale di beach volley con grigliata e intrattenimento del DJ Dottor Meyer, poi alle 19 maccheronata offerta, e alle 20 concerto dei Menagrama, questo a Augio nel canton Grigioni. Poi ci sono ovviamente, sono aperti tutti i vari villaggi mondiali nella Svizzera italiana, ce n'è davvero per tutti i gusti. E allora, che dire, ci si vede in giro.
0: Sì. Buon weekend a tutti.
1: No, sì, avvenimenti. Con calma, venerdì
0: sempre,
1: mattina.
0: Sempre. Calma.

0: parzialmente scremato.
1: Ma come, Joas, non hai mai sentito parlare del mitico torneo di beach volley ad Augio? È un'esperienza di vita da fare una volta nella vita, assolutamente. Ciao!

0: esatto, levatevi da...
1: perché i bad book arrivano sempre al momento giusto, no? Lo dicono sì. Perché loro dicono le cose come stanno. Grazie, grazie sì. davvero Bad Book per il vostro Il fondo del barile, nuovo album uscito recentemente a fine maggio. Grazie di cuore anche per questa via. Allora noi li prendiamo in parola.
0: Sì. Non prima però di avervi salutati e di aver ringraziato voi amici e amiche
1: che pure a salutare fatto... dobbiamo
0: già assolutamente podumi alla sascumeca
1: è stato bellissimo.
0: Sì, è stato meraviglioso. Grazie. È stato un esperimento, un momento di pura fiaba secondo me. La settimana prossima ci risentiremo ancora, io sarò però presente nell'orario in cui adesso sta facendo Fritti con Simo Fritti e invece tu Jost ti ritroviamo
1: sì
0: giusto?
1: Parzialmente scremato ritorna lunedì a partire dalle 6 in versione estiva. Io raggiungerò Nick Saldagna a partire dalle 7
0: tra me e te c'è un'altra roba, c'è un feeling, una chimica tutta particolare come lo dice Cher, the music's no good without you, senza di te niente ha più sapore.
1: Chi c'è? Cher.
0: Chi c'è?
1: Tra poco Fritti
0: dai, ciao.

0: Che ci hanno svegliati questa mattina con il piede giusto o sbagliato a dipendenza di come li avete percepiti.
1: Sai che ancora ce la menano, ancora siamo
0: siamo
1: banditi, non possiamo andare. Pitti Uomo Firenze ci hanno detto no, voi qui niente. Il mondo della moda porta dei rancori secolari.
0: Non riesco a capire, anche perché voi rappresentate comunque un tipo di uomo che va ancora alla grande.
2: Radio televisione.
0: Va via alla grande.
1: Soprattutto nelle discariche.
0: Ma va.
1: Sì, però c'è.
0: Però esiste. Vogliamo non vedervi? Non lo so. Le 9 un minuto, buongiorno. Vediamo le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera. Abbastanza soleggiato con qualche annuvolamento mattutino e lo sviluppo di cumuli pomeridiani lungo i rilievi, soprattutto nelle Alpi, possibili temporali isolati nella seconda metà della giornata, sempre molto caldo con massime sui 33 gradi e fino a 38 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Non fosse che ho chiuso il bollettino, ma ora lo recupero immediatamente. Vediamo come si viaggia. In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Il Venezuela è il dramma dei soccorsi. Dopo il potente terremoto di mercoledì sera mancano mezzi, personale, mentre iniziano i saccheggi nei negozi distrutti. Stretta all'immigrazione negli Stati Uniti, la Corte Suprema approva la possibilità di revocare il visto umanitario temporaneo a 350.000 cittadini siriani e haitiani. Ora rischio di rimpatrio forzato. Per Donald Trump è una vittoria. A Zurigo il Tribunale federale dà il via libera alla stretta su Airbnb. La città potrà limitare gli affitti brevi per combattere la carenza di alloggi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

0: come la sua tonalità, ma va benissimo così, è un passo dal falsetto, non saprei. Birth, più in alto, più alta. Copertina. No, niente copertina, ci mancherebbe. Ricordo ancora i momenti di copertina, quando avevamo freddo sul divano. Cosa è successo? Ultima mattina prima delle vacanze, per me. Buongiorno, benvenuti in questa strana mattina, strana perché è l'ultima di Simo Fritti prima della pausa estiva di 2 settimane. Pausa dalla sveglia alle 6. Da lunedì niente programma. E allora, visto che ci siamo, che tipo di vacanziero sei? Quello che parte con la lista delle cose da fare o quello che parte con la lista dei libri che non leggerà mai? Io sono decisamente il secondo tipo. Mi piace fare una lista di libri. Una volta mi sono portata in un viaggio abbastanza avventuroso on the road un libro enorme che pesava un sacco. Ma oggi, per l'ultima volta prima, insomma, di salutarci, siamo qui insieme a fare questa cosa bellissima, un po' assurda, che è la radio.
1: Lo so, 5,
0: sono 4, già andata in onda.
1: 3,
0: benvenuti 1. A Simo Fritti.

0: Ci arrivo e arrivo, sono...
1: Simoviti, il programma che tutti piace con Simona.
0: Sto completando il risveglio cerebrale che richiede ancora qualche minuto, un po' come l'avvio del computer. Però ci sono. Ci sono!

0: se lo merita, con le buone maniere si può dire tutto. Quante cose accumuliamo che poi, ai noi, visto che il tema è un po' di queste due ore, prima che mi raggiunga Ottavio sulla nostra sdraio. Il problema è che quando vai in vacanza, se te le sei tenute lì, lo so, lo so.
1: 3, 2, 1.
0: Se te le sei tenute lì, poi dopo saltan fuori quando sei in vacanza, avrei dovuto dire, avrei dovuto scrivere, avrei potuto fare, no, bisogna proprio staccare. Vorrei salutare tutti gli amici che stanno scrivendo al nostro sistema di messaggistica 079-873-8073, sempre a vostra disposizione per raggiungere la radio più bella del mondo, anzi più bella dell'universo, mi correggo perché mi avete corretta e allora voglio essere precisa.
2: E buongiorno, Simo Fritti Frittitella.
0: Ciao.

che vada proprio tutto bene. C'è un momento preciso in cui capisci che le vacanze sono davvero iniziate. Non è quando parti, è quando smetti di controllare le email. Per alcuni è più tardi, per alcuni non arriva mai, ma io quel momento lo conosco bene. Quando mi accorgo che ho perso il senso dei giorni, che giorno è? E non mi importa davvero saperlo. Ecco, quello è il momento in cui mi sento davvero in vacanza. È bello arrivarci, perché il viaggio verso il disossamento mentale, chiamiamolo così, richiede del tempo. I primi due giorni sei ancora in modalità lista della spesa, poi qualcosa cede e sei finalmente altrove, anche se sei rimasto a casa. E allora quest'anno voglio disistare.

0: dire che non ne ho mai fatte.
1: La ripassiamo da capo un'altra volta, per favore.
0: Non credo. Non ho sentito bene. Ci sarà mai qualcuno che può davvero dire una frase del genere senza mentire? Non ho mai fatto scelte stupide. Esiste un essere umano così? Ma penso di no. Magari sì, smentite.

una malattia, adoro la radio. Stavo ascoltando a un certo punto, diciamo così, Polpettino e Joas parzialmente schermato, e parlavano di pubblicità non realistiche. La famiglia del mulino stanco, la conoscete? Tavolo di legno chiaro, tovaglietta a righe, luce dorata che entra dalla finestra, i bambini arrivano in cucina già pettinati. Pettinati, capisci? Alle 7 di mattina con il pigiama stirato, la mamma ha già i capelli fatti con i boccoli. Il papà sorride, sorride davvero, non quel sorriso a metà che fai quando non hai ancora parlato con nessuno. Sul tavolo, succo d'arancia, frutta fresca, i biscotti. Nessuno fissa il vuoto, nessuno ha il segno del cuscino sulla guancia. Poi c'è la realtà, no? Polpettino in mutande, quelle estive, a quadretti, senza elastico decente, capelli in una direzione sola, quella sbagliata, notte di calura, lenzuolo buttato per terra alle 3, si alza, si avvicina al bancone, grattatina lì che è quella maschile, istintiva, precognitiva, apre il frigo, lo chiude, non sa perché l'ha aperto, si fa il caffè vero, quello della moca, qui va ancora tanto, e poi lo dimentica sul fornello. Ecco, quella è la colazione vera, e meno male che il mulino stanco ha scelto l'altra versione, perché voglio dire, nessuno comprerebbe dei biscotti guardando quella scena, però forse ci sentiremmo meno soli.

0: you know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Ma buongiorno Simo, io a brevissimo andrò a friggere sulle incantevoli nonché idilliache spiagge della Corsica. E lì, beh, come giustamente dici, zero mail, zero scavoli. Insomma, stacchiamo la spina e godiamoci la vacanza sul serio. Buona vacanza a tutti, per chi ci va chiaramente.

che a tutti piace, ma va bene così, me lo tengo così. Allora, lo chiamano anche self-aware, autoconsapevole. In vacanza l'autoconsapevolezza funziona in modo strano. Da un lato potresti quasi considerarti più lucido, stai meglio, dormi, hai tempo per pensare. Dall'altro fai cose che poi a settembre ti sembreranno incomprensibili, tipo quella gelateria con la coda di 40 minuti e ti sei messo lì ad aspettare il tuo gelato, quella gita in barca in condizioni meteorologiche discutibili ma tu eri lì, quella conversazione con lo sconosciuto al bar che è durata 6 ore. In vacanza, insomma, siamo probabilmente un pochino più scialli, no? Anche nella consapevolezza, nel gestire gli incontri con le altre persone. Siamo un'altra versione di noi stessi, o forse una versione che ci piace un pochino di più, o forse un pochino di meno, non lo so. A me quella versione lì piace un pochino di più, o almeno è una versione più disposta a rischiare, talvolta, ai noi, anche una scottatura, però a rischiare in generale. Quindi, ma sì, ma perché non fare quell'avventura? Ma perché non provare ad appendersi a una specie di paracadute e farsi trascinare da una motoscafo? Ma perché no?

50 anni, ma i suoi temi sono quelli poi alla fine, no? Che poi imperversava questo anche no, una decina d'anni fa o forse di più, un po' come se piovesse anche no, ci sono veramente delle mode strane, ogni tanto l'italiano subisce delle bordate che però fatti suoi veramente. L'ultima cosa che volevo è uscire giudicante, invece sono uscita ma non volevo, io volevo ascoltare questa canzone che sta per arrivare, Charlie XCX, canzone che ci riporta indietro di un quasi 10 anni con Troye Sivan, canta 1999, come se fosse un paradiso perduto, e forse lo era. Estati senza notifiche, senza geolocalizzazione, senza la pressione di documentare ogni tramonto, solo l'estate, solo quella nostalgia, un po', ma anche sollievo, un'estate qualsiasi del 1999.

0: Sivan 1999, parte veramente tutto un ancheggiamento
1: fantastico, non ho mai visto nessuno muoversi
0: così. Certo, che non passa inosservato, non è vero?

0: Le 9:50, una buona mattinata a tutti voi che, insomma, come la maggior parte di noi, siete in giro come si può.
1: Temone!
0: Come si può, insomma, no.

c'erano pure i lampi e i tuoni, poi un po' di fresco. A un certo punto tutte le porte della mia casa hanno cominciato a sbattere violentemente, quindi bam bam bam. Però è sicuramente un po' più fresco, ma possibile che c'è sempre un prezzo da pagare. Vuoi più aria? Allora beccati pure il temporale, che sia mai che io dica che non è una cosa buona, purché non sia troppo violento, non faccia danni. Stiamo parlando appunto di vacanze perché è un tema che ci accomuna e sicuramente io mi sto preparando appunto per staccare un po', e quindi mi stavo chiedendo un po' di cose che sto anche girando a voi, no? Poi magari qualcuno oggi mi chiederà: ma che cosa fai quest'estate? Che cosa fai in vacanza? E io risponderò: nuoto. Penso che sia l'unico programma che ho in mente. Nuoto ogni giorno. È l'unico programma fisso che mi sono data, il resto improvvisazione totale. Buon per voi che lo sapete meglio di me e che la domanda che cosa farai in vacanza potete parlare per ore. E poi bisogna fuggire.

dai, la tua Annalisa. Lei che bacia lui, che bacia lei. Arriva anche Michele Bravi. C'è arrivata prima lei. Allora, Michele Bravi riesce a far entrare quattro pronomi nel titolo senza far venire il mal di testa, quasi. Io, tu, lei, lui. Ma sì che Michele Bravi gira da queste parti, adesso mi viene a prendere per le orecchie.

0: A un certo punto non pare anche a voi dica
1: Wella.
0: Wella, che è un po' il nostro saluto. Sono le 10 e un minuto, benvenuti a Simo Fritti,
1: Rete 3.
0: Questa è la radio più bella del mondo, anzi, come avete detto voi, la radio più bella dell'universo. E le previsioni del tempo: in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, con qualche annuvolamento mattutino e lo sviluppo di cumuli pomeridiani lungo i rilievi, soprattutto nelle Alpi, possibili temporali isolati nella seconda metà della giornata, sempre molto caldo, con massime sui 33 gradi fino a 38 a nord. Ed ora l'attualità con Joas.
2: 3 News.
3: Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha scosso il Venezuela. L'ultimo resoconto fa stato di oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi, oltre 70.000 le famiglie senza un tetto. Un resoconto provvisorio destinato ad aggravarsi pesantemente vista l'estesa devastazione. Intanto si è messa in moto la macchina internazionale dei soccorsi, a cui ha aderito anche la Svizzera, mettendo a disposizione soccorritori e materiale di prima necessità. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici, mentre in Spagna si contano oltre 200 vittime della canicola. In Italia, invece, sono 18 le città da bollino rosso. A tal proposito, ricordiamo che in Svizzera il livello d'allerta canicola è stato innalzato in quasi tutto il paese. E quella trascorsa è stata un'altra notte tropicale, con il termometro che in diverse regioni è rimasto sopra i 25 gradi, in particolare nei cantoni Vaud, Vallese e Zurigo. E a preoccupare, infine, pure la situazione legata alla siccità e alle scarse precipitazioni, con la portata delle dighe di fatto ai minimi storici. Il sud delle Alpi è al momento una tra le poche zone risparmiate dal deficit idrico estremo.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11:00.

buongiorno a tutti, benvenuti nella seconda ora con Simo Fritti. È proprio un multipack, un programma multipack, non due ore ma tre ore e mezza, perché poi alle 11 mi raggiungerà sulla sdraio, il nostro Ottavio. Faccio tutto io, voi state lì, non muovetevi che vi viene caldo.

quella bella freschezza che a tutti noi in questi giorni manca totalmente, e nonostante l'assenza di freschezza bisogna pur mantenersi un po' in forma, e so che ci sono dei tenaci dell'allenamento che non mollano mai, che hanno trovato delle strategie per mantenersi in forma. Bravi, io non lo so, sono diventata un'ameba.

0: Simo Fritti, ancora fino alle 12.30 insieme per goderci la musica che le nostre fatine dei dischi scelgono ogni giorno con cura, con Simo Fritti, la loro magia.
1: Simo Fritti, il programma che tutti piace con Simona.
0: Il programma che tutti piace, che, ah, vabbè, teniamocela così.

0: Chiedo allo spirito dell'acqua di purificarmi da ogni energia disarmonica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

piace molto il suo modo di ridere, il loro modo di ridere, così proprio sguaiato, che ti capita poche volte nella vita, no? Quindi ti senti proprio così sciallo da tirar fuori quella risata, quella grassa risata, ecco, bellissimo, sì, chiami grassa risata. Ma lo sapevi che una delle rubrichine nate proprio qui a Stimo Fritti, lo sapevi che la sabbia bianca delle spiagge tropicali, quella finissima, quella delle foto sui calendari, quella delle Maldive, non viene dalle montagne? Ci avete pensato? Tutta la sabbia che vedi sulle spiagge del Ticino, sull'Adriatico, in Liguria, sì, vengono dalle Alpi e dagli Appennini. I fiumi erodono le rocce, i fiumi erodono le rocce, le portano al mare, le onde le sminuzzano per milioni di anni. Ogni granello è un pezzo di montagna che ha fatto un viaggio lunghissimo. Ma quella sabbia bianca, quasi luminosa, quella che ci sembra così esotica e perfetta, quella è un'altra storia. Nei Caraibi, alle Maldive, in molte spiagge tropicali, la sabbia è composta da resti di organismi marini. Frammenti di coralli, comunque, conchiglie, gusci di minuscoli animali, niente di che. Non viene da lontano, viene dal mare stesso, dal fondale, dagli scheletri di quello che ci ha vissuto dentro. Quindi ai piedi senti quella

sabbia morbida, quando la senti, bianchissima e pensi paradiso, stai comunque camminando su milioni di anni di vita marina. Cambia qualcosa? No, è ancora bellissima, io non ci sono mai andata, però bene, è soltanto per dire, lo sapevi che...

roba da rosichella, no? Ah, io non sono mai stata alle Maldive, quindi racconto questa cosa del saperichetto, questa sabbia bianca delle spiagge tropicali che non arriva dalle montagne, insomma sostanzialmente è un po' come camminare su un cimitero, dice Nicola. Ma no, non proprio. Certo, meglio la spiaggia che abbiamo qui attorno ai fiumi piuttosto che una spiaggia dove appunto formata da questi residui marini. Però veramente poi alla fine penso che conti poco. Portiamo l'acqua al nostro mulino, la sabbia.

ve l'ho detto che saranno il 17 luglio a Lugano nell'ambito del Rom Festival, da mettere in agenda, perché secondo me possono regalarci delle belle emozioni dal vivo. Volume, prego, direi. Sì.

stanno arrivando diversi messaggi che ci aggiornano sulle condizioni del traffico. Allora, informiamo, nel Locarnese siamo, che a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni, quindi attendiamo la riapertura. Per il momento le informazioni sono queste, di conseguenza si sono create colonne nei dintorni. Ve lo ripeto, a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni. Vi terremo aggiornati, fatelo anche voi, sempre molto gradito il vostro aiuto.

0: 10:40, buongiorno, buona mattinata a tutti voi da Simo Fritti. Lo sapevi che ha fatto discutere? Lo sapevi che oggi è dedicato alla sabbia bianca delle spiagge tropicali, insomma quella finissima, quella delle foto sui calendari, per intenderci. Dicevamo appunto che non è come la nostra sabbia, quella insomma che c'è nelle spiagge del Ticino, sull'Adriatico, eccetera, sminuzzatini di pezzi di rocce, eccetera, come abbiamo spiegato prima. Ma questa spiaggia, quella che sembra perfetta, in molte, diciamo, spiagge tropicali, è fatta di frammenti di coralli, conchiglie, gusci, di minuscoli animali. Va bene, non è una cosa grave. Un'altra curiosità della sabbia è quella, è questa, che quella minerale ti ustiona i piedi perché assorbe il calore del sole. Non mi ci far pensare le corse fatte al mare per arrivare ancora con i piedi intatti all'acqua, rubando l'ombra degli ombrelloni che incontravi. E invece quella di conchiglia, essendo di calcare, rimane fresca, quindi insomma c'è sicuramente un lato positivo. Tra pochissimo avremo una pagina del diario del nostro Luca Donati in marcia da settimane dalla Svizzera verso i Paesi Bassi. Sentiamo che cosa ha da dirci prima di entrare nel vivo del suo diario. Dimmi.
1: Anche le spiagge olandesi sono così.
0: Ah.
1: Sono conchiglie tritate. Difatti loro hanno i sentierini dove vai con le biciclette, sono fatti di conchiglie, tu fai cri cri cri cri cri e schiettaci le conchiglie con la ruota della bici. non dobbiamo andare ai Caraibi.
0: No.
1: Dai, ci arrivo fra un po'.
0: Non è necessario, dai, ci arrivi fra un po', tra pochissimo sentiamo come sta andando.

0: Svizzera si vive ancora di più la musica della Svizzera italiana. Docs Morgan, Royal Friends, Tabù. C'è chi va in pensione e rallenta e poi c'è Luca Donati. Beh, lui ha infilato nello zaino l'essenziale, ha preso Led, il suo cane, ed è partito da Orselina con una meta, la Frisia, nei Paesi Bassi. Ma il vero traguardo è un altro: ogni chilometro che percorre serve a raccogliere i fondi per regalare sedie a rotella ai bambini con disabilità in Zambia, dando loro la possibilità di andare a scuola e vivere una vita decisamente più libera. Tra poco, anzi facciamolo adesso, ci ascoltiamo una pagina del diario di Luca che ci racconta come sta andando ogni giorno, quindi come sta andando questa straordinaria avventura, e se vorrete vi darò tutte le informazioni per sostenere questa sua avventura, perché lo è decisamente sotto tantissimi punti di vista, con una donazione. Quindi se lo desiderate me lo chiedete, io vi mando poi il link che vi farà arrivare alla pagina delle donazioni. Allora sentiamo Luca come sta andando.
1: Allora, diario di stanotte, oggi stanotte, visto che non ho trovato niente da dormire, ho detto vabbè, dormo belle qua. Ho camminato fin fuori dal paese, su un prato al bordo di una stradina, mi sono messo lì tranquillo. A un certo punto sono detto, non arriva un trattore che sta tirando su tutta questa fieno, vabbè, sta lì un po', e poi non solo, arrivano camion, la trebbiatrice, e stanno lì fino alle 2:30. E tra uno spazio e l'altro che non arrivano, cinghiali e cervi che passano lì vicino. Vabbè, poi ho dormito un po', stamattina alle 6:30 sono partito, il computer mi ha portato a un posto, non c'era più niente, si è spento, cioè perso tutto, e adesso sto arrivando.
2: Più avanti, tieni la sinistra.
1: Eccola qui. Adesso sto arrivando al vigneto dove mi aspettano. E spero che mi diano un po' di champagne.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti. Però va bene, non è niente di che.
0: No,
1: cose
0: vabbè,
1: che succedono.
0: Sono cose che succedono, è certo.
2: Ora bene. Tieni la sinistra.
0: Ora tieni la sinistra, Luca, mi raccomando. Lo spirito è quello giusto.

regionale tra Ponte Brolla e Solduno, chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato via Losone e Intragna, ve lo ripeto, quindi informiamo che a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni. Questo è l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, è proprio arrivato in questi minuti. Se avete ragguagli, 079 873 8073, noi da parte nostra vi terremo informati.

0: situazione non è per niente piacevole nell'Opernese. Informiamo che a causa di un incidente la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata chiusa in entrambe le direzioni, il traffico viene deviato su via Lusone e Intragna. Questo causa diversi disagi anche nelle vicinanze. Sento dai vostri messaggi, insomma, che effettivamente la cosa è pesante, va riorganizzata. Hai visto mai che qualcuno ci stia ascoltando e può intervenire?
1: Simo, per favore, siamo qui bloccati tra Verscio, Cavigliano e Tegna. È qui che devono venire a mettersi i poliziotti a dirigere il traffico, perché sennò rimaniamo qua fino a stanotte. Qui non c'è nessuno che dirige la situazione.
0: Capite anche dal tono che effettivamente la situazione è piuttosto disagevole. Sentiamo anche Dolly.
2: Passata da Intragna, Zandone e dalla parte di là salita verso Ponte Brolla, ma è un delirio, un casino, evitare se è possibile.
0: Ecco, noi siamo qui, cercheremo di aiutarvi in tutti i modi possibili. 079-873-8073 a vostra disposizione per dare ragguagli, indicazioni, informazioni. Le 11 e un minuto, stiamo per entrare nella terza ora con Simo Fritti, ma tra poco non sarò più sola. Lo so che non sono sola, che quando sono sola, ma tuttavia tra pochissimo ci sarà effettivamente Ottavio con me. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo prima dell'attualità con Joas. Previsioni per oggi, insomma, non è che ho proprio molte novità da segnalare. Andiamo al tempo di domani, che è sabato, per lo più soleggiato e molto caldo, in serata nelle Alpi temporali isolati. Avremo una temperatura minima sui 22 gradi, le massime a sud sui 33, a nord fino a 38 gradi. Ed ora l'attualità.
3: 3 News.
4: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitato nelle scorse ore lo stato di La Guaira, una tra le aree più colpite dal devastante terremoto che ha scosso il paese, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali nella ricerca e salvataggio dei superstiti. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime, che fa stato al momento di oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 45.000 dispersi, oltre 70.000 le famiglie senza un tetto. Un resoconto provvisorio destinato ad aggravarsi pesantemente vista l'estesa devastazione. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Dall'interno, una ventenne è morta ieri vittima di una caduta mentre stava salendo sul Kleiner Mythen nel canton Svitto. Ne danno notizia le autorità locali, stando alle quali vano è stato l'intervento dei soccorritori. Quasi una città su due in una trentina di paesi europei ha superato, o lo farà a breve, i livelli massimi storici di stress termico. È quanto emerge da una ricerca internazionale di scienziati, stando alla quale il caldo estremo di giugno, che sta attualmente registrando record in tutta Europa occidentale, sarebbe stato impossibile solo qualche decennio fa.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12.30 con i titoli del Radiogiornale.

0: Love Sensation, le 11:07. Non sono più da sola, sono su una sdraio, la sdraio con Ottavio.
1: L'A'Sdraio.
0: La sdraio.
1: Non so, si scrive così, L'A'Sdraio. Ho visto qui che molti ascoltatori ti mandano foto dal mare.
0: Vero, vero.
1: Sono i bimbi di Simo, il gruppo di ascoltatori fedelissimi. Allora, o voi che state mandando bellissime foto dalla spiaggia, mandateci a già.
0: Ma già c'è anche cosa?
1: L'audio.
0: Sì.
1: L'audio, vogliamo sentire quello
0: il
1: che
0: mare.
1: Sentite voi.
0: Il mare.
1: No, il mare. Salvato, vi prendo la pesca.
0: Proprio dire quello, il mare disturbato dalle esigenze, diciamo, dei bagnanti.
1: Sì, vogliamo arrivare anche noi sulla spiaggia attraverso i suoni che state sentendo in questo momento. Se vi va bene,
0: sì, che va bene. Mi va molto bene.
1: Allora, ci sono
0: dei segni strani.
1: Bagnino!
0: È colpa mia o colpa tua, era Mario?
1: Era il bagnino che non mi ha attaccato il computer.
2: Ah. Bravo, vuoi un applauso?
1: No, e non è colpa mia, era il bagnino che non mi ha attaccato il computer.
2: Bravissimo,
1: grazie.
2: Applauso?
1: No, non voglio applausi, voglio la sigla.

0: la sigla questa.
1: Allora, ho visto la pubblicità di un condizionatore.
0: Sì.
1: Lo slogan era efficace anche a 50 gradi.
0: Mamma mia.
1: E mi sono detto dove stiamo andando. Io non avevo mai visto quella scritta sulla pubblicità di un condizionatore. Di solito era efficace anche a 35, che già certo. Sembrava una roba. Adesso devono scrivere efficace anche a 50 gradi.
0: Già.
1: Ti rendi conto? Ti rendi conto?
0: Mi rendo conto, sì.
1: Ma sbaglio o non ci sono zanzare?
0: Io non ne ho.
1: Vero?
0: Allora, non, è vero che magari non faccio tanto testo perché non mi prendono di solito, però zero.
1: Le brusanca lu, anche i zanzari.
0: Ah, e fritti, zanzari, e bulì.
1: Allora, volevo organizzare una partita virtuale con due squadre in questa ora e mezza.
0: Ok.
1: Chi va in vacanza sempre nello stesso posto contro chi ogni volta, ogni anno va in vacanza in un posto diverso. Quindi sarà una partita abitudinari contro avventurosi, fra virgolette.
0: Bella partita.
1: Già in questo studio siamo uno a uno.
0: Beh,
1: io vado sempre nello stesso posto.
0: Sì, è vero. Io spero però di diventare come te. Sto cercando un posto dove
2: dici
0: tornare.
2: Dici che l'età, che non si ha più voglia di andare in giro.
0: No.
2: A noleggiare le auto.
0: Forse quello è un po' il carattere e tanta fortuna, perché tu si vede che stai tornando in un posto che ti piace tanto.
1: Quello sì.
0: E io devo trovarlo ancora un posto dove tornare, sempre lì.
1: Gatteo mare vado.
0: Perché hai Igea.
1: No, allora scriveteci. Stesso posto, ogni anno nuovo, e alla fine la squadra che avrà più giocatori in campo vincerà questa partita abitudinari contro avventurosi.
3: Ciao, ciao, belli, buongiorno.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Da nord a sud.
1: Ciao.
3: Oh, west a west. L'estate, estate, è qua. The summer is magic, sto. Allora, Knüssmes Vollung Konz mit unserer Aufsteller Sound. Best DJs, best moderatore. Allora, andate con la musica, con l'emozione e happy day. Ciao, ciao, belli.
0: Ciao, bello.

0: dicevi.
1: Sai che secondo me era la più bella canzone di quel Sanremo.
0: È vero.
1: Purtroppo gliel'ha rovinata.
0: Sì, se la sono rovinata.
2: Le maleducazione.
0: Aiuto.
2: Che brutta figura.
1: Che brutti momenti.
0: Non ti sforzare. Non ti...
1: Allora, siamo in testa noi, stessa spiaggia, stesso mare, ampiamente in testa.
0: Bravi.
1: Chi va in vacanza ogni anno nello stesso posto perché magari si trova bene, ecco. Arrivano le voci anche dal mare, Sentitele.
0: Vuoi sentire?
1: C'è anche il video, ma quello lo vediamo solo noi.
3: Colonia Don Bosco.
1: Ah, Sergio lui. Abbastanza tranquillo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, infatti. Non ci sono mamme che urlano, papà
1: Alassio.
0: Che urlano.
1: Alassio! No, è una spiaggia abbastanza tranquilla, sì.
0: Sì?
1: Stavo peggio. Vediamo la seconda spiaggia dove si trova Max, se è così tranquilla.
4: Teresa! Senti, è pronto la pasta!
1: Questa già,
0: era un'altra cosa questa.
1: È già un po' più animata.
0: Piccolo incubo.
1: Non c'è bisogno degli animatori in quelle spiagge, no?
0: No.
1: Pensano i genitori. Hai visto che ieri è piovuto a Lugano, fra l'altro?
0: Sì, ma guarda, proprio giusto un accenno.
1: No, ma ieri pomeriggio.
0: Ah no, non ho visto che ieri è piovuto.
1: Ha piovuto?
0: Là. Ma come?
1: Piovevano banconote da 50 euro.
0: Ho visto!
1: C'è uno che si è messo in Piazza Dante.
0: Il caldo.
1: Cantando e ballando lanciava in aria banconote da 50 euro che poi la gente raccoglieva.
0: Cioè, io non lo so, quando ho visto la notizia mi sono detta che peccato non essere stata lì. Ma
1: tu li avresti raccolti, scusa?
0: Probabilmente, allora.
1: E soprattutto una sola banconota perché c'è stata anche una certa ressa?
0: Appunto.
1: Quando una delle singole persone cercavano di arraffarne più di una testa.
0: No, non l'avrei raccolta proprio perché avrei avuto paura di quella roba lì.
1: Comunque c'era un uomo che viene identificato di cinquantenne circa di etnia asiatica,
0: okay,
1: che cantando e ballando
0: ha buttato in giro banconote.
1: Poi chi le raccoglieva diceva ma saranno false, allora sono andati lì all'ufficio cambio che c'è lì vicino
0: e erano vere.
1: No, va che sono 50 euro buoni.
0: Porca miseria.
1: La domanda è perché lo faceva,
0: lo
1: fai?
0: Ma poi non ha violato la legge, penso.
1: Lanciare banconote?
0: No, non penso che sia, cioè uno può lanciare delle banconote.
1: O dici che ha vinto al casinò?
0: Non lo so perché non sapremo mai alla fine perché l'ha fatto.
1: Non lo sapremo mai, a meno che ci stia ascoltando, però io ho avuto in esclusiva la registrazione di quello che lui stava cantando mentre le distribuiva, sentilo, eh?
0: Sì.
5: Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà. Sono gli aditi che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica.
1: Abbiamo vinto al casinò, dico, no?
5: E dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagerà.
1: Era lui, eh?
0: Però dico, anche se hai vinto al casinò, non è che butti via, cos'erano, ha raggiunto 10.000 euro tra una cosa e l'altra,
1: hanno
0: ipotizzato.
1: A occhio.
0: Quindi non,
1: mi sono commosso
0: davvero.
1: 10.000 euro, non lo so.
0: Avete delle idee? Sapete qualche dettaglio in più? Vi è mai capitata una cosa del genere?
1: Allora, secondo voi perché distribuiva queste banconote a tutti? Solo risposte sbagliate, voglio.
0: Esatto.

informazioni sulla cantonale tra Pontebrolla e Solduno. La strada era stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Vediamo se ci sono dei migliori.

0: di mano le banconote che stava per usare come se fossero un fazzoletto e ha detto: io
1: può essere, insomma,
2: non ho capito cosa ha detto.
1: Ha detto povero io, ha detto.
2: No, no, non lo so, deve essere una parola cinese.
1: Cinese, giapponese, sì, povera, povera
2: no,
1: io.
2: No, boh, sì, aveva il mazzo di banconote in mano starnutendo, no, perché lui le lanciava una a una.
1: Già.
2: Chiedono giustamente perché non ci sono i video di questo episodio.
1: Non ci sono, ma nemmeno uno.
2: No, nemmeno uno.
1: Anche perché la gente, piuttosto che prendere il telefonino e fare video, si sta a raccattare
2: fiondata,
1: i soldi.
2: Fiondata.
1: Beh, scusa.
2: Però voglio la testimonianza di qualcuno che ha assistito alla scena.
1: Dai, cerchiamola.
2: E che ci dica, vai, io ne ho tirate su 5 o 6, non me ne fregava niente degli altri. Un altro vocale su questo argomento?
3: No, che poi a me, per esempio, la pizza, no, quando
2: non cominciamo,
3: viaggio, lo so che è diversa, ma perché non è che qua la mangi
1: pizza
3: qua o,
1: certo,
3: o già solo in Italia
2: non
3: è diversa,
2: cominciate.
3: Cioè, dipende di dove la mangi.
2: Sì.
3: Però boh, la trovo comunque buona, nel senso, è allora, una maniera diversa,
2: sì,
3: è una reinterpretazione locale,
1: sì,
3: di come
1: chiaro
3: si fa la pizza, più alta,
1: ma non
3: più bassa, con altri
1: pizza
3: ingredienti, così.
2: E ora definiamola. Basta. Che ci arrivano vocali per le altre radio, che poi ci resti anche male un po'.
1: Certo,
2: no?
1: Gira la rete 1 che
2: non
1: magari
2: so,
1: non sono arrivati.
2: Su che radio stiamo parlando della pizza preferita? Adesso vado a cercare.

0: di salvia, zucchero e limone.
1: Stavamo parlando
0: molto buono,
1: del
0: da farlo raffreddare lentamente, anche dal semicaldo, molto, molto gradevole anche d'estate, se avete ragione.
2: Però comunque mi stanno dando lo stesso delle informazioni interessanti.
1: Però questo ti fa capire, da un lato che ci ascoltano, sì, perché hanno il nostro numero, dall'altro che

0: Non ascoltano solo noi. Non è bello questo.
1: L'altro giorno ho mangiato un sacco, ma un sacco di messaggi stupidi che erano per i cialtroni, che loro avrebbero capito, li mandavo, continuavo a mandarli a Rete 1.
2: No.
1: E a un certo punto quelli di Rete 1 mi dicono: "Hey, tu, guarda che forse hai sbagliato Rete." succede. Comunque, a me la pizza piace.
0: No.
1: Con
2: no, mi piace
1: la melanzana.
2: Anche a me.
1: La mozzarella di bufala, sì. E tanta.
2: Anche perché non lascia la colina.
0: Ma cosa? Non ho capito, siamo diventati il programma dei vocali che non c'entrano niente con l'argomento. Stavamo parlando del generoso uomo che lanciava in giro i soldi.
2: Però, sai, vorrei sentire i messaggi che hai mandato a Rete 1, perché posso solo immaginare il tenore, no? Perché quando tu mandi messaggi ai cialtroni, puoi mandare n'importe qua.
0: La domanda era: secondo voi, per quale motivo si sentiva talmente generoso da lanciare 50 euro? Vediamo se questo almeno ci risponde.
3: Io a casa ho un frullino per montare la panna.
2: No!
3: Dell'uovo,
0: no,
3: mano,
0: non ce lo faccio più.
3: Non è elettrico.
0: Non è vero.
3: Ma bisogna girare la manovella. Era quello della mia nonna.
2: Non lo sapremo mai perché lanciava soldi quel signore.

0: piace un po' questa cosa, ti dirò, Ottavio. Perché quando mandi un messaggio al numero sbagliato, quando stai pensando al numero sbagliato, alla persona in questo caso, per cui loro ci pensano così tanto, sono così affezionati a Rete 3 che ci mandano dei messaggi che erano destinati ad altri programmi.
1: No, dai, qualcuno forse sta rispondendo alla mia domanda. Sentiamo. Forse.
2: Per me l'asiatico deve aver fatto, deve aver pensato questo. Ma lo sapete che a me mi piace la pizza kebab completa di tutto?
1: Ma ci passiamo.
2: Stasera me ne prendo una e
3: allora,
2: me la sbatto.
3: Parlate di quello che volete voi.
0: Esatto.
3: Fate voi il programma.
1: Ecco, ben due hanno detto. E perché lui veniva dal monte generoso.
0: Certo.
1: E quindi si sentiva particolarmente
0: propenso.
1: Munifico, ti piace?
0: Munifico, bella munifico. Parola.
4: Ma anche il discorso della pizza semicotta, no. Quando si va al pizzaiolo che abita un pochino lontano, bisogna prendere una pizza da sport, si può chiedere semicotta, così la finisci di cuocere a casa nel forno. Sì, anche quel discorso lì preciso ci sta.
0: Cioè, non ho mai ordinato una pizza però. Semicotta
1: è un'idea,
0: però.
1: È un'idea, adesso fatelo voi il programma, parlate a dire che visto la diciamo l'entità dei vocali che stanno arrivando, è ora di dare da bere al giardiniere.
0: Diamo da bere al giardiniere.
1: Cosa vuol dire? Avete 3 minuti di tempo se state svolgendo un'attività all'aperto, perché chi è dentro con l'aria condizionata
0: se lo va a prendere da bere da solo.
1: Noi rinfreschiamo chi veramente sta soffrendo.
0: Sì.
1: Chiedete quello che volete e Simona poi sceglie. Si parla di brani musicali.
0: Sì, brani musicali. Magari provate a cercare qualcosa di un po' sopra le righe, no? Che dice, ma Rete 3 non può passare una roba così.
1: Un po' fuori di testa, un po' divertente, un po' spensierata, che non si ascolta sempre.
0: Esatto.
1: Simile... Ne metto un...
5: Simo!
0: Ehi,
5: Simo!
0: Ciao!
1: Tutti fuori qua.

0: scegliendo le canzoni tra le tante che state richiedendo, canzoni che siano un po' sopra le righe, diciamo, che non si sentano mai praticamente a Rete 3, prenderanno un po' il sopravvento rispetto alle altre. 079-873-8073 il nostro numero per comunicare sempre con noi, con Simo e Ottavio.
1: Erba, Chris lì a fare le tende lì l'entrata, perché picca sto so che lei è un crocifisso. Ormai la greca sta mollando, che se andrà a fare così basta, isto, no? Vai a ascoltare la radio, no?
0: C'è una piccola confusione a livello di informazioni tecniche.
2: No, sotto la canzone mentre sfumando.
0: Non è che riesco a capirti sempre, però la canzone che stavamo passando può tranquillamente ritornare ad allietarci e poi dopo facciamo che ci capiremo meglio.
2: Un brano jazz divertente chiedono.
0: Va bene, lo cerco.

0: dito nella piaga, Businessman, dai da bere al giardiniere, è un'occasione per sentire una canzone che è veramente veramente non si sente mai.
1: Siccome il tema della trasmissione è la pizza, io vorrei chiedere una pizza.
2: Anche voi, voglio la mamma,
0: io voglio una pizza,
2: voglio la mamma,
1: almeno siete sicuri che le impasto è buono.
0: Certo.
1: Ma scusate, anche una domanda.
0: Sì.
1: Parliamo di pizza, ma si può parlare anche di pasta?
0: Sì,
2: intanto sì, decidete voi ormai.
0: Abbiamo deciso la canzone richiesta per il nostro momento dai da bere al giardiniere, che è appunto un momento in cui che ci darà la possibilità di sentire un brano che non si sente mai. Siete pronti?
2: Ah, chi è sta Renato che sta facendo la siepe?
0: Renato!
2: Renato! La conosci?
0: Certo.
2: Cocchi? Ah, Cocchi Renato, la che sta
0: Renato,
2: che roba.
0: Sono cresciuta con Cocchi Renato, sono i miei

0: volta di ogni pannello solare ci vuole una consulenza diversa.
1: Beh, sì, certo.
0: A dipendenza della, del tetto, di com'è, se è spiovente oppure piatto.
1: Ma lo dicevamo prima, no?
0: Sì, infatti. È vero che con l'esperto poi abbiamo appuntamento anche la settimana prossima.
1: Non è
0: prossima.
1: Che compri un abito senza provarlo, qui non ci piove. Mi piace quello che mi hai mandato ieri, cosa, come si chiama? Una storia, come
0: sì,
1: si chiama?
0: Non,
1: una storia. Mi hai mandato una storia su Instagram di un video in cui il titolo è "Vai per rilassarti in riva al fiume ma sei nella Svizzera italiana".
0: Già
1: attenzione,
0: c'è polemica.
1: Si vede una ragazza che è seduta sulla pietra in riva al fiume, cerca di leggere
0: in Verzasca.
1: Esatto, e l'audio è questo, senti che audio ho messo.
2: Salvatore, esci dall'acqua, vieni che andiamo a dire a casa, vieni che io un cancio tu qui tavo, quindi devo fare a via.
1: Ecco, questa è l'immagine che hanno della Svizzera italiana.
0: Sì.
1: Tu dici gli americani,
0: esatto.
1: Gli inglesi.
0: Sì.
1: No, lei è svizzera.
0: Lei è svizzera.
1: Adesso non so se è svizzera, cioè, o francese.
0: Lei
1: è svizzera e pensa che qui tutti urlino salvato, ormi da cacciare, devo badare. Che un po' è vero, però, no?
0: Sì, urliamo, forse siamo un pochino più rumorosi del resto della Svizzera, ma non è neanche detto. Perché,
1: fra l'altro,
0: però,
1: tu hai capito cosa diceva alla fine?
0: No, me lo fai riascoltare.
1: Aspetta, magari c'è qualcuno, cos'è, siciliano, che capisce?
2: Mi cane una mattina a casa, perché io un cancio non ti puoi tavo, quindi devo fare a piedi.
1: Te la devi fare a piedi perché non ti porto, una roba del genere.
0: Un caccio, qualcosa del genere.
1: Il pallone non te lo porto.
0: Il caccio, non ti portano il caccio, cavallo?
1: Non lo so.
0: Non capisco.
1: Ci sono anche queste di vicini di Lombellone, senti.

0: le informazioni che abbiamo adesso dato prima in Ticino, informiamo che nel Lucernese la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno aveva delle difficoltà a causa di un incidente, la strada era stata chiusa, ora è riaperta in entrambe le direzioni.
1: Ricordo il risultato della partita che si sta ancora svolgendo, stessa spiaggia, stesso mare, contro ogni anno un posto diverso, per 21-18 in testa ogni anno un posto diverso.
0: Ah.
1: Era partito forte, stessa spiaggia, stesso mare.
0: E invece poi hanno preso
1: invece
0: il sopravvento.
1: Sono di più per ora le persone che dicono di andare in vacanza ogni anno in un posto diverso. Ringrazio Paolo che si è ricordato di Lillabjörn.
0: Ah,
1: non ce lo ricordavamo noi.
0: No, è vero.
1: Se l'è ricordato lui. Come si può riassumere Lillabjörn?
0: Beh.
1: Era la storia di una famiglia pseudo-norvegese.
0: Sì,
1: può dire pseudo
0: sì, venivamo sicuramente da zone sì, legate un po' alla Norvegia, alla Svezia, lì vicino eravamo.
1: Era quasi un villaggio utopistico dove si cercava di mettere in atto quello che vediamo oggi, quindi siamo stati profetici perché
0: decisamente
1: ci chiamavamo genitore 1, genitore 2.
0: Sì, esatto, non c'erano
1: i compiti in casa, erano equamente divisi.
0: Famiglie allargate, perfettamente organizzate.
1: Non eravamo binari.
0: Non eravamo
1: binari.
0: Tu avevi
1: la barba, ti ricordi?
0: Io avevo la barba.
1: Ti chiamavi Gjulla.
0: Knalla.
1: E io Gunnar. Non possiamo farvi sentire una puntata perché poi bisognerebbe entrare nella storia, erano anche un po' lunghe. Vi faccio sentire tutti gli errori che ha fatto Simone. No, tutti,
0: solo io.
1: Tutti e due, no, tutti e due. Dai, vai, vai, vai.
2: Oh, Alfiero, guarda cosa ho trovato. Sai cos'è questa qua? È la cassetta con sugli X-Files di Rete 3. Ci sono sui bloopers. Come non sai cosa sono i bloopers? Sono le papere che fanno quando sbagliano. Ta, metto la zucchera, sentiamo.
1: Knalla?
0: Gunnar.
1: Tu per caso hai comprato quadri? Quadri?
0: C'è più Walter, si è addormentato.
3: Perché io non giocavo a Mardanur?
0: Un altro gioco.
3: Perché io non giochessi a Vardelmir?
1: Spiegaglielo tu, Gerda.
0: Knalla.
1: Sì, che l'è.
0: Vabbè.
3: Ah, quindi è di tutti.
0: Certo.
3: Allora anche mia.
0: Sì, anche tua, finché resti al perk. Ma se tu la porti a casa, crolla il condivisione.
1: Che fatica.
0: Gunnar, spiegaglielo tu.
1: Knippo. Come si chiama lui?
0: Tjöller. Aspetta.
1: Tjöller.
0: E ti, Gunnar.
1: Disciolas. Fai generare una prolesana.
0: Generare.
1: Ah.
0: Cosa succede di là?
1: Fa più casino di noi.
0: Sì.

0: confederata che ha lasciato una storia in Instagram dove c'è lei che prende il sole con un libro in berzasca e registra l'audio di quello che ha nelle vicinanze dicendo: beh, la faccia è chiara, no? Non si può stare tranquilli qui nella Svizzera italiana perché loro sono fatti così.
1: Perché senti una che urla?
2: Mi cane la mattina a casa, perché io un cancio tu puoi tanto, quindi da papà la fine.
1: Ecco, abbiamo trovato il traduttore simultaneo di questa frase.
0: Io non l'avrei proprio capita per nulla.
1: Enzo dice, ha detto in palermitano strettissimo: non ti bagnare che non ho il cambio.
0: Pensa te!
1: Ma non c'è che qualcosa sulla casa?
0: Eh no!
1: Va bene, continuiamo a parlare di coppia. Gli svizzeri sono fedeli o infedeli? Ne stavamo parlando
0: sì.
1: durante la.
0: Allora, la gente
1: programma.
0: Ci ha risposto che per lo più diciamo che sono fedeli, calcolando il fatto che magari non dicono sempre tutti la verità.
1: No, però io guarda qua, ho la classifica, è uscita a fine 2025, quindi penso sia ancora valida.
0: Sì?
1: Delle città svizzere in cui si tradisce di più.
0: Aia,
1: l'ha stilata un sito di incontri extraconiugali. Cosa vuoi sapere? Ho solo le prime 10.
0: Dimmi, beh, scusa, vai veloce sulla.
1: Ti dico che il Ticino non è nelle prime 10.
0: Non è
1: una buona notizia.
0: Ottimo.
1: Non so se è una buona notizia. Diamo i primi 3.
0: Dai,
1: al terzo posto San Gallo. Attenzione, furbacchione, attenzione. Al secondo posto Berna.
0: Ok.
1: Perché sai, Berna è la capitale. Oh. Incontri gente, fai cose, vedi gente.
0: Dici che per quello.
1: Vai a Palazzo Federale. E al primo posto Neuchâtel.
0: Hai capito?
1: Sembra una città così tranquilla. Lì vai in giro, c'è pieno di cervi.
0: Vai.
1: Di cervi. Dopo continuiamo a parlare della miglior marca di motoseghe.
0: Certo, ho già anch'io una classifica.

No, vai ad ascoltare la radio, no, scegli una bella canzone, molla lì, no, ormai il cammino di Santiago, Tapodimiana, adesso perché ormai è come...

0: Simotta.
1: Simotta?
0: Simotta.
1: Che?
0: Siamo noi due insieme.
1: Aspetta che c'è un aggiornamento sulla partita.
2: Stessa spiaggia, stesso mare. Noi siamo in quattro in famiglia, quindi passiamo in vantaggio.
1: No, aspetta che guardo, stessa spiaggia, stesso mare, siamo a 52 contro 57, ogni anno un posto diverso.
0: Però vince?
1: Abbastanza equilibrata, eh?
0: Sì, infatti, no? Io mi aspettavo una vittoria netta di quelli che se ne vanno in giro a zonzo.
1: Invece, come no, anche tu stai
0: sto cercando
1: mi trovo un bel posto.
0: Eh sì, anche perché
1: quello.
0: Io sono già di per sé un po' un'abitudinaria in questo senso, per cui se mi trovo bene, ma perché andare a cercare qualcosa? Sono noiosa! Dimmelo allora!

0: quest'anno non cambiare, ogni anno un posto diverso.
1: Bella, un ossimoro.
2: Sì, è vero, perché...
1: Ah no, no, se tu, è vero, guarda che è vero, se tu ogni anno vai in un posto diverso non cambi, nel senso che vai sempre la stessa cosa, andare in un posto diverso. Mi è piaciuto, grande Adam.
2: Molto.
1: Joel da Neuchâtel chiede, mi ripetete qual è la città svizzera in cui si tradisce di più, glielo dici tu?
2: Era Neuchâtel, giusto? Sì.
1: E lui scrive, vabbè, ma non c'è nessun problema se vi siete persi questa classifica delle città svizzere in cui si cornifica di più. Ve la faccio ripetere da lei che ha creato una canzone proprio su questo articolo.
2: Ok.
1: Se poi la volete, mandatemi l'emoji delle corna e io ve la spedisco su WhatsApp. Vai.
2: Vai.
3: Ascoltate, ascoltate le 10 città svizzere in cui si cornifica di più.
4: Yeah, man. Ecco la lista. Il sito ha pesato gli iscritti e la gente. Un mix di città tra occidente e oriente. Sorpresa in vetta, Neuchâtel.

0: molto rassicurante, soprattutto per i non chatelois.
1: Sono attivi. Se metti il 30%, se il 50% tradisce, tradisce con l'altro 50% che non tradisce.
0: Certo, ti sto seguendo.
1: Tradire è il fare, cioè, che dimezza la... No, lasciamela dire. Tradire è il fare che dimezza l'amare. Questa era bella.
0: Molto, molto bella.
1: Sarà un weekend de fuego, dove fuggire se non hai l'aria condizionata in casa è dura. Però questo consiglio secondo me ci sta e costa poco. Senti qua.
2: Comunque, se a casa non avete il condizionatore, consiglio di prendervi un pullman condizionato con l'aria fresca, come io qua sono sul 13 in via Po, e farvi un giro per 2 ore. E quindi cioè alla fine utilizziamo i mezzi pubblici,
1: dai,
2: che sono aria condizionati, per refrigerarci.
1: Sì. Se pensi quanto costa una giornaliera, 4-5 franchi a seconda delle città.
0: Sì, più o meno, diciamo,
1: stai,
0: credo.
1: Sul bus da capolinea a capolinea, magari fai anche amicizia.
0: Fatta.
1: No, ma non sto scherzando, no. Ti porti un libro, ti porti i panini.
0: Non so che
1: ti porti i panini. E beh, è meglio
0: non lo so, bisogna vedere quant'è il consumo a casa dell'energia, no? Quanto ti costa.
1: Sì.
0: Però sì, effettivamente se costa più di 4-5 franchi al giorno ci sta, poi appunto vai in giro.
1: Conosci gente nuova?
0: Sì, una roba un po' da satelliti, no?
1: Ma se ti scegli una tratta un po' lunga non è noiosa, no?
0: Ma no.
1: Ma dopo un po' l'autista ti dirà qualcosa.

0: Your Dream, Alex Warren. Sono le 12:18 minuti, molti sono in pieno gozzovigliare. Chissà perché mi è venuta questa parola, gozzovigliare terribile. Starete mangiando leggero? Come state vivendo questa giornata?
1: Gozzillare?
0: Gozzovigliare, ma non lo so perché l'ho detto. Però si dice, esiste.
1: Sì, no, ci sono delle parole che ogni tanto...
0: Ogni tanto saltano fuori, come tanto... se volessero avere il loro spazio a un certo punto.
1: Allora, la chiudiamo qui la partita, triplo fischio finale tra Stessa spiaggia, stesso mare e Ogni anno posto diverso, con un allungo su finale. Mi ho 84, Ogni anno un posto diverso, e 62, Stessa spiaggia,
0: ampia,
1: stesso mare.
0: Ampia, vittoria dunque.
1: Sì, abbastanza, è andato in fuga verso la fine. E quindi sì, era in testa prima Stessa spiaggia, però c'è chi ama cambiare. È presente quella bella ansia di quando non sai cosa troverai?
0: Sì, ce l'ho presente.
1: Di quando non sai se l'hotel è come nelle foto.
0: Se è pulito, se ci sono tutte le cose vicine come ti avevano raccontato, se effettivamente il mare è a un chilometro. Bella, bella, quella bella ansia da...
1: Mi fregheranno, non mi fregheranno.
0: Si mangerà poi davvero bene in quel posto.
1: Va detto che è l'unico modo per scoprire posti nuovi.
0: Quello è vero.
1: Se vai sempre nello stesso posto non li scopri più.

0: hai una stupid song che ti resti in testa per un po'. Mi bastano 11 secondi e ti rovino la giornata.
1: Vai, vai.
0: Vado?
1: Vai.
0: Chihuahua.
1: No.
0: Chihuahua. Chihuahua. Però te l'avevo chiesto.
2: Chihuahua.
0: Oh, Chihuahua.
1: Il testo di chi è? Il testo è sempre suo.
0: DJ Bobo.
1: Bau bau bau bau bau.
3: A me invece piace la pizza con l'ananas.
1: Ecco.
3: E sinceramente non capisco perché tutte queste storie.
0: Sarà
3: se
0: vero?
3: La pizza con la pera e il formaggio è accettato. È sempre un frutto.
1: Ah, dici,
3: no?
1: Perché si può mangiare il formaggio con la pera, quindi salato e frutto, e pizza con l'ananas. Sai che oggi non abbiamo parlato di pizza?
0: Sì.
1: È il programma che ha ricevuto più vocali che parlavano di pizza tra tutti.
0: Veramente un record. Ah,
1: compresi quelli in cui parlavano di pizza.
0: Esatto.
1: Però volevo dire, questa storia della pizza dell'ananas sulla pizza o della pizza con l'ananas è il classico esempio di luogo comune, di pregiudizio. Perché io voglio vedere quanti di quelli che dicono ah no, la pizza con l'ananas no, l'hanno assaggiata.
0: Tu l'hai assaggiata?
1: No, però anch'io tendevo a dire ma cos'è sta roba? Vedi, ce l'abbiamo dentro, no?
0: È vero, diciamo che certe cose vanno un po' a istinto.
1: No, ma tu l'hai assaggiata.
0: Però tu non l'hai mai assaggiata neanche tu.
1: Ma io non dico no alla pizza.
0: Allora
1: non mi esprimo.
0: Diciamo che non solo non l'ho assaggiata, ma proprio non mi passerebbe neanche per la testa di assaggiarla. Cioè, capisci? Già il mio cervello non vuole provarla.
1: Come quelli che mi dicono metti il grana sul tonno.
0: Vero,
1: sì, è provato,
0: vero.
1: È buono.
0: Certo, però ci sarà qualcuno che ci odia adesso.
1: Sono
0: no.
1: Pregiudizi gastronomici che dobbiamo smontare.
0: Tant'è che ma a me non piace neanche la pizza con le patatine, per dire, ma mangiarti le patatine a parte.
1: L'hai provata? È un invito a non giudicare prima di aver provato.
0: Beh, allora adesso andiamo a prenderci una bella pizza
1: all'ananas.
0: Gli spaghetti
1: col ketchup, li hai provati? Sono buonissimi.
0: Ovviamente no, li proverò anche quelli
1: tutti
0: allora.
1: Tutti i luoghi comuni, vedi?
0: Ciao Ottavio!
1: Buone vacanze, Simona!
0: Grazie.
1: Ciao! Sapete dove va Simone in vacanza?
0: Sto qua ancora qualche minuto.
1: Sapete dove va Simone in vacanza? Posso dirlo?
0: Dai, dillo. È chiaro, no?

0: previsioni del tempo per oggi, un'occhiata anche al traffico. Partiamo dunque dal bollettino, grazie a Meteo Svizzera. Previsioni fino a domani per tutta la Svizzera, in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento ad alta quota e lo sviluppo di cumuli pomeridiani che soprattutto in montagna daranno origine a temporali isolati. Temperatura massima a sud sui 33 gradi, a nord fra 34 e 38, le minime a sud tra 20 e 24, al nord fra 18 e 23 gradi, l'isoterma di 0 gradi sui 4600 metri, montagna vento generalmente debole. Diamo uno sguardo dunque anche alle condizioni del traffico, questo è l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Informiamo che la cantonale tra Ponte Brolla e Solduno è stata riaperta in entrambe le direzioni. Anche a Balerna, via Alchioso è stata riaperta in entrambe le direzioni. Infine la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen. Sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ed ora i titoli del radiogiornale.
1: Tre news.
0: In Venezuela continuano le ricerche per individuare sotto le macerie possibili sopravvissuti al terribile sisma che ha colpito il paese. La squadra di aiuto elvetica è atterrata poche ore fa vicino a Caracas. In Francia ospedali al collasso per gli effetti della canicola, solo a Parigi ieri si sono registrati 25 arresti cardiaci in 24 ore, anche in Ticino urgenze sotto pressione. Swatch chiede 170 milioni di risarcimento a Samsung. La disputa legale verte sulle presunte copie digitali di quadranti Swatch scaricate migliaia di volte dagli utenti europei. È stato condannato all'ergastolo l'autore dell'attentato al mercatino di Natale di Magdeburg del 20 dicembre 2024. L'uomo, uno psichiatra saudita simpatizzante di estrema destra, si era scagliato con la sua auto sulla folla, uccidendo 6 persone e ferendone altre oltre 300.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Bene ritrovati all'ascolto. Brasile, Giappone, Olanda, Marocco, queste le sfide tra le più interessanti nel tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio che sta prendendo forma. Nella notte i nipponici hanno infatti pareggiato 1-1 con la Svezia, chiudendo il girone al secondo posto dietro l'Olanda, che ha di nuovo vinto 3-1 contro la Tunisia. Svezia terza classificata, che aspetta ora il ripescaggio. E seppur sconfitti al 98esimo 3-2 dalla Turchia, gli Stati Uniti chiudono il loro girone in testa e il 2 luglio se la vedranno con la Bosnia. Nello stesso gruppo qualificato anche il Paraguay e l'Australia, che hanno pareggiato 0-0. In precedenza da segnalare l'impresa dell'Ecuador, qualificatosi battendo in rimonta la Germania 2-1. Ricordiamo il programma di questa sera con grande attesa per Francia-Norvegia e il confronto tra Mbappé e Haaland dalle 21 in contemporanea Senegal-Iraq. Per il tennis è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon. In quello femminile Belinda Bencic, testa di serie numero 11, esordirà contro la 17enne britannica Stojsavljevic in lizza grazie ad una wild card. Buone possibilità al primo turno anche per Golubic contro la qualificata Šimanović e Walter, che se la vedrà con la colombiana Osorio. In campo maschile il numero 1 Silner debutterà contro il serbo numero 51 del ranking Kecmanovic. L'italiano campione in carica è stato sorteggiato nella stessa parte di tabellone di Djokovic e Medvedev, assente per infortunio, lo ricordiamo, lo spagnolo Alcaraz, torneo che avrà inizio lunedì prossimo.
0: Adesso vi lasciamo tra le luci delle nostre fatine dei dischi. Alle 13.30 ci sarà Julie Arlen. Ciao ciao.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo, il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Mamma mia, che accoglienza morbida con i Chili Radio, un progetto nato tra Ticino e Losanna a fine del 2012, che sono tornati, questo collettivo, sono tornati con una nuova canzone del 2026, proprio fresca fresca. Ma buon pomeriggio a voi, come state care ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete 3? Che meraviglia tornare tra le vostre case, automobili, uffici, rifugi, perché ormai è un mondo difficile, sì, lo so, giuro. Io sono contentissima di essere qua con voi, di essere in studio, di essere in una temperatura che almeno mi fa riattivare i neuroni, perché dico la verità, ieri che sono stata praticamente esposta al mondo reale, ero piuttosto rimbambita, ho avuto momenti di grande difficoltà. Quindi un abbraccio a voi, se siete in difficoltà per la temperatura, cercheremo di alleviare il tutto con le nostre chiacchiere, con delle sorprese e naturalmente con della buona musica. Facciamo arrivare le chitarre anni 90 che ci piacciono tanto? Facciamo entrare in scena i Blur? Con tutto il rispetto per i fan degli Oasis, certe battaglie possiamo archiviarle, ormai sono vecchie, fanno parte dell'immaginario di quegli anni, teniamo solo il meglio. E andiamo allora, Girls and Boys, e si parte!

E quando la Coca-Cola raggi ti esplode, il brutto di tutta la situazione è che magari ti rinfreschi anche in questo periodo, ma poi resti tutto appiccicaticcio. No, non è una bella immagine. No, no, non mi soddisfa. Allora, grazie a tutti i messaggini 079-873-8073. Mi sa che mi sono anche dimenticata di dirvi che sono Julie Erlin. E non volevo darlo per scontato, è proprio che appunto ho ancora un po' l'ondata di caldo che si è impossessata dei miei neuroni, faccio un po' fatica, ma ce la faccio, pian piano mi sto raffreddando, sono uscita un secondo, volevo prendere una boccata d'aria, mi sono completamente pentita di averlo fatto. Va bene, allora, se Tommaso Paradiso si è appena sposato, l'abbiamo ricordato qualche giorno fa, ci sono state anche le fotografie, eccetera, eccetera. Ci sono anche amori che finiscono, amori che lasciano anche le porte aperte, quegli amori socchiusi che non fanno benissimo né a uno né all'altra, né all'altro né all'uno, né, insomma, non è mai il massimo quando la porta resta lì semichiusa. Allora la mia teoria è meglio chiudere, fine, tolto il dente, tolto il dolore, ma poi ognuno valuterà caso per caso nella sua estate 2026. Allora, ci sono canzoni che nascono proprio dalla fine di un amore, anche delle canzoni che restano un po' nell'immaginario del palmarès di artisti che si sono svelati e che hanno dato magari anche un po' di spunti di riflessione a chi viveva le cose nello stesso momento o magari viveva situazioni simili in tempi diversi. Mika nel 2007 crea una canzone catartica, direi, sceglie anche di utilizzare un coro gospel enorme per raccontare proprio la fine di una relazione importante che comunque va accettata. Questa fine non è facile, ma così è, e la musica e lo sfogo artistico aiuta.

Runway. Ma l'avete visto poi voi Il Diavolo Veste Prada 2? Perché io l'ho messo in lista da mo' e non ho ancora provveduto. Mi sa che prossimamente, quando avrò le vacanze, mi farò una serata al cinema. Che il cinema d'estate, però all'interno, scusate, l'idea romantica del cinema all'aperto l'ho sperimentata tante volte, ma adesso sono diventata un po' meno romantica, un po' più pragmatica. Sì, la vita ha scalfito anche me. Preferisco l'aria condizionata poi di questi tempi, ma in generale, dico la verità. E vabbè. Allora, ci sono delle certezze, per il mio caso, appunto, il cinema d'estate con l'aria condizionata, ma poi ci sono delle certezze musicali, certezze della Svizzera italiana che poi conquistano il resto del panorama musicale. Parliamo di hip hop italiano, in italiano, perché in realtà Elea è una dei nostri, svizzera italiana nel cuore, sempre legata al suo fidato produttore, insieme un sodalizio lavorativo che dà tanta soddisfazione a lei e ai fan, e anche a tutti noi che dobbiamo lavorare anche in un certo senso con la sua musica. Appunto, il suo produttore disse torna a lavorare con lei, lui come lei molto giovane, locarnese, e escono con un nuovo EP. Sì, oggi torna Elea con un EP che si chiama 26, nato quasi di pancia, è stato scritto in pochi mesi, dice lei, mesi dedicati ai viaggi, ai concerti, a pensieri lasciati aperti, e quindi è un progetto molto molto sincero e anche legatissimo alla vita che poi viene raccontata, fatta di dettagli piccoli, contraddizioni, momenti che non cercano per forza una spiegazione, sono un po' delle fotografie emotive. E allora, questo nuovo EP esce oggi, Rete 3 lancia Occhi, il primo estratto. Eccolo qua e bentornata Elea.

Ve l'ho detto, è sempre una garanzia. E anche voi siete la mia garanzia, i miei occhi sulle strade e autostrade della Svizzera italiana e non solo. Grazie Daniel che mi manda un messaggino, mi dice: Julie, guarda, incidente nella galleria del Gottardo, la galleria è chiusa. E in effetti leggo che sul bollettino di Via Swiss viene riportato questo. Sulla 2 appunto la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente, restano code a partire da Vassen in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Allora mi rivolgo a voi, siate prudenti se vedete altre cose o comunque se avete informazioni su questo frangente, fatemi sapere così lo divulghiamo anche agli altri ascoltatori di Rete 3. In effetti Ale, il nostro amico Ale, che dice che appunto deve tornare in su, quindi nella Svizzera tedesca, Svizzera interna, mi dice: giornata impegnativa qui in Ticino oggi, non so se intende a livello di traffico, di caldo, di altro, quindi boh, io sono qua, mi faccio da vostra portavoce e vi tengo aggiornati, dai. E intanto arriva una bella canzone che calma un po' gli animi, ci sta in questo momento. Catch and Release, Matt Simon, era il 2015, bellissima.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 14 spaccate, buon pomeriggio, buon venerdì e come ricorda Arci è venerdì ragazzi, la settimana sta per terminare.
0: 3.
1: Eppure tutto termina ma con calma, per esempio il caldo con calma, ne avremo ancora. Parliamo di meteo in tutta la Svizzera, soleggiato oggi con sviluppo di cumuli lungo rilievi, soprattutto nelle Alpi, possibili temporali isolati nella seconda metà della giornata, massime sui 33 gradi e fino a 38 gradi al nord, lo so che lo sapete, ma io ve lo ricordo, c'è la canicola, è importante idratarsi, stare al coperto o perlomeno all'ombra, se potete rinfrescatevi, ve lo dico perché poi uno magari se lo dimentica, le sue cose da fare e poi dopo sta male. Ecco, adesso è arrivata la Simo con le notizie.
0: 3 News.
2: Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha scosso il Venezuela. L'ultimo resoconto fa stato di oltre 230 morti, migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi. Oltre 70.000 le famiglie senza un tetto, un resoconto provvisorio destinato ad aggravarsi pesantemente vista l'estesa devastazione. Intanto si è messa in moto la macchina internazionale dei soccorsi a cui ha aderito anche la Svizzera, mettendo a disposizione uomini e materiali di prima necessitata. Al proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Non sarà ritirata l'iniziativa popolare per limitare soprattutto la vendita e l'uso di fuochi d'artificio in Svizzera e questo per proteggere persone, animali e ambiente. Ad annunciarlo sono i promotori della raccolta firme che hanno così deciso di sottoporre al voto popolare la proposta nonostante il controprogetto indiretto sia stato bocciato in Parlamento. L'ultima parola lunedì spetterà alle urne. In Europa cresce l'emergenza per l'eccezionale ondata di caldo. A Parigi, dove gli ospedali sono al collasso, è stato vietato il consumo di alcolici negli spazi pubblici, mentre in Spagna si contano oltre 200 vittime della canicola. In Italia invece sono 18 le città da bollino rosso. A tal proposito ricordiamo che in Svizzera il livello di allerta canicola è stato innalzato in quasi tutto il paese e quella trascorsa è stata un'altra notte tropicale con il termometro che in diverse regioni è rimasto sopra i 25 gradi, in particolare nei cantoni Vaud, Vallese e Zurigo.

È un coro da stadio praticamente, nonostante fosse dedicata all'Eurovision Song Contest di quest'anno, si presentava così questo gruppo norvegese ed effettivamente i cori da stadio ci stavano anche in quel frangente. Io sono Julie Erlin, un'altra ora insieme, forse non ve l'avevo ricordato, ma la nostra giornata va fino alle 17. Quindi se avete voglia di raccontarmi anche tutto quello che dovete fare e vedere se poi entro le 17 riuscite a terminare la lista, io mi diverto, davvero. Mi piace essere lì con voi in tutti i sensi. Allora, adesso arriva una doppietta di canzoni che personalmente mi fanno cantare. Tutte e due. Una è proprio nuova nuova e l'altra invece va indietro di 12 anni, ma secondo me è una canzone che resta. Allora, iniziamo da quella più antica, che, cioè antica, forse un po' estrema, però Tove Lo, un artista che veramente io ho adorato da subito. Lei svedese, l'avevo vista come apripalco al concerto di qualche anno fa a San Siro dei Coldplay e anche dal vivo veramente spacca. Poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che quest'anno sono usciti con questa canzone Sorry, scusa, lo siento. Ad alcuni pinguini adesso cominciano a piacere magari un po' meno, perché dicono insomma sono un po' furbi, sono canzoni cantabili, ma è quello il bello, fa proprio estate. E poi anche questa canzone che gioca un po' sull'idea un po' anche universale delle scuse dette in mille lingue, ma che in realtà racconta una cosa molto precisa, cioè il bisogno di giustificarsi nelle relazioni moderne anche quando non sappiamo bene per cosa stiamo chiedendo scusa. La trovo una chicchetta, e quindi andiamo, almeno il ritornello la cantiamo tutti insieme, facciamo già anche noi un bel coro da stadio.

Stay High Habits, veramente questa canzone, scusate se lo ripeto, ma l'adoro, proprio mi piace da matti, me l'ascolto sempre con grande trasporto, anche se non fa proprio parte delle mie corde come diciamo comportamento, ecco, perché lei racconta appunto di questo amore finito, vedi che tutto torna dopo Mika, anche Tov Lo, e lei si anestetizzava insomma con delle sostanze per non pensare, per non stare male. Diciamo che io sono piuttosto una, non so se c'è qualcuno del cancro in ascolto, noi abbiamo questa reputazione che trovo un po' vera. Nel momento in cui qualcosa finisce, cioè tu prendi atto che è finita e riesci, non so bene come, che poi fa anche ridere perché si possono spendere meme e battute a riguardo, tu riesci come a fare un click mentale e dire va bene, basta. E nel momento in cui un cancro dice basta, ma è basta per sempre, cioè io mi definisco una camminatrice lenta, ma una volta che giro le spalle non le rigiro più. Basta, ci metto tanto a decidere, ma quando decido, basta. Addirittura fino a negare quello che è stato. Lo so che è brutto, è una cosa orrenda, però secondo me è un po' una caratteristica del segno del cancro. Ho visto un po' di meme che giravano proprio sulla questione. Ditemi voi se avete avuto a che fare con gente del cancro che si è comportata così, quindi siamo noi cattivi per una volta, o se anche voi siete così, perché appunto avete questo segno zodiacale. Va bene, allora un saluto a tutti coloro che stanno scrivendo, oggi siete tantissimi, veramente al numero 079-873-8073 ci sono una valanga di messaggi, io sto facendo fatica a starvi dietro perché poi io cerco sempre di rispondere a tutti, di ascoltare tutti i vocali, e quindi se ci metto un po' sappiate che è perché oggi non so come mai c'è questo senso di solidarietà del fastidio del caldo che ci unisce, e allora abbiamo voglia di dirci oh ma è vero che anche te sei rimbambito dal caldo, oh ma è vero che anche te non ne puoi più, oh ma è vero che, ecco, così, quindi ci sta, io sono qui anche per questo, è Radio Community, lo sapete. Tra l'altro un saluto

giorno. E tra l'altro ho deciso che oggi avremo lo spazio Bart consiglia, visto che l'altra volta vi è piaciuto tanto, ma non subito, abbiamo tempo, perché la nostra community fa gruppo e si scambia consigli utili, musicali, culinari, comportamentali, tutto.

Bellissima anche questa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Allora, c'è qualcuno che mi ha mandato la sua personale recensione, alcuni l'hanno amato, altri dicono nulla di che. Vabbè, io ho sentito però soprattutto recensioni positive, ma ripeto, io mi sa che lo recupererò quest'estate, tra poco ho dei giorni liberi, andrò in vacanza e dove vado in vacanza io c'è un cinema e di solito ripropongono sia magari nuove uscite, ma non sono tantissime in questo periodo, sia film magari dell'anno. Speriamo che ci sia Il Diavolo Veste Prada 2. Allora, visto che siamo una community e visto che abbiamo tanto tempo, io vorrei snocciolare con voi, qua mi piacerebbe veramente che voi partecipaste, rispetto ad un tema che solleva un nostro ascoltatore. Dunque, l'altra sera io sono andata a cena con una mia amica, penso la mia prima amica della vita. Abbiamo fatto asilo elementari insieme, ma soprattutto eravamo vicine di casa, siamo nate in due case appiccicate in un centro storico e siamo ancora super super amiche, però effettivamente facciamo vite diverse, quindi è un po' più difficile incontrarsi, ma abbiamo le nostre cene e l'altro ieri siamo riuscite a dedicarci una serata in compagnia. E allora un ascoltatore mi dice: no, ma ascolta un attimo, chissà cosa avete spettegolato, quanto avete spettegolato e soprattutto il destino di quanti uomini sarà cambiato dopo il vostro incontro. Perché, sentite qui la teoria, è qui che vi voglio. So per esperienza che quando due amiche si confidano c'è sempre almeno un uomo che ci andrà di mezzo. Ma è come una regola della natura, ma secondo me è un mito. Cioè, vorrei smitizzare questa cosa, perché effettivamente noi non abbiamo parlato di uomini, abbiamo parlato di noi, abbiamo parlato di un sacco di cose, ma se ci penso non c'è nessun destino di nessun uomo che penso sarà cambiato dopo le nostre chiacchiere, o lo sarà per una questione di, non so, effetto valanga, perché uno magari discute di qualcosa, quel qualcosa riguarda una relazione anche con un uomo e allora poi la metti in atto, ma proprio di uomini in sé noi non abbiamo parlato. Quindi vorrei tranquillizzare gli uomini all'ascolto che non sempre le donne parlano di voi e non sempre cospirano contro di voi, così come noi donne forse dobbiamo pensare che non sempre voi siete solo lì a parlare di sport o di modellismo o di automobili o motori o che ne so, sport in generale, ma magari fate anche dei discorsi diversi, un po' più introspettivi. Non lo so, mi piacerebbe affrontare con voi, visto che abbiamo tempo e visto che siete in tanti connessi, questo argomento. Secondo le vostre esperienze, dai, forza, su!

0: Mamma mia, se mi siete sul pezzo su un sacco di tematiche. Allora, abbiamo parlato due volte, l'abbiamo citato per via delle canzoni che hanno programmato le fatine dei dischi, abbiamo parlato del Diavolo Veste Prada e voilà che Leonia ci dà una segnalazione: c'è proprio la proiezione al cinema all'aperto gratuita sabato 27 di giugno a Croglio al Centro Lush, Il Diavolo Veste Prada 2 alle 21. E poi il 25 luglio ce ne sarà un altro di Delitto sulle nevi, però vabbè, intanto io ve lo butto lì. Se per caso volete recuperarvi Il Diavolo Veste Prada 2, sapete che addirittura è anche possibile vederlo gratuitamente. Grazie, e grazie anche a chi sta partecipando alla conversazione. Dicevamo che un ascoltatore mi dice: ah no, noi lo sappiamo, noi uomini lo sappiamo che quando voi donne uscite, poi state lì, parlate, chiacchierate, poi quando uscite dal vostro momento di raccoglimento ci sarà un uomo che ne pagherà le spese. E giustamente un uomo, un altro ascoltatore, dice: oh là là, siamo proprio egocentrici noi uomini a pensarla così. Io lo lascio dire a una nostra ascoltatrice.
1: Questi uomini ci hanno veramente un sacco di tempo, ma secondo voi quando riusciamo a uscire tra di noi amiche, cioè ci frega qualcosa di parlare di loro? Ma, cioè, ma stiamo scherzando? Aria, abbiamo aria, possiamo stare tra di noi e secondo voi noi pensiamo a voi? No, ma cioè, fly down.
0: sto male, però bello, almeno svegliamo, no? E voi uomini di cosa parlate? Usciamo dallo stereotipo che parlate soltanto di sport, di modellismo, di motori e di quelle robe lì. Anche se un nostro ascoltatore dice: ma guarda, noi veramente parlare di sport basta, non entriamo mai troppo nel personale, non è un cliché, è vero. Poi vabbè, se le persone, insomma il gruppo di persone, se sono due o più, sono magari un po' brilli, allora lì tra amici può pure scappare la lacrimuccia, ma solitamente noi stiamo sul superficiale e ce la caviamo così. Vabbè, si attendono altri riscontri.

Mi piace, è come se io venissi come una mosca, no? Ad ascoltare le vostre conversazioni, ma con il vostro permesso, nel senso che mi metto lì a svolazzare in un angolino e vi ascolto. Allora, un nostro ascoltatore dice: Julie, sai, per un uomo può essere frustrante parlare di sport e cose del genere. Personalmente, però, i discorsi migliori e più significativi li ho fatti e li faccio con le donne. Oh, ma guarda che però non tutto è perduto, perché un altro ascoltatore dice: guarda, è vero che parliamo tanto di hobby, di cose così, però parliamo anche di cose più profonde, oltre che, ammette, fare lo scan delle donne che incontriamo in senso positivo e con rispetto sempre. Bravi, mi raccomando, fra di voi non è necessario esplicitare i vostri commenti ad alta voce alle donne che passano, perché solitamente noi delle opinioni di chi ci guarda interessa relativamente. Quindi lo dico proprio a livello di categoria: no catcalling brutto, no battutine brutto, fatele fra di voi, cercate di non farvi beccare, perché poi magari beccate quella sbagliata e dopo dite: ah, le donne si offendono, era una battuta. No, grazie, ma questo è un consiglio d'amica. E poi continua questo ascoltatore, dice: io comunque, appunto, con i pochi amici veri parlo anche di cose più profonde, condividiamo difficoltà, dolore, e in questo modo scopro anche cose di loro che mi fanno sentire ancora più in connessione. E certo, è così che funziona, è proprio così che funziona. Poi torna il nostro ascoltatore precedente che ha lanciato un po' il tema, dice: allora, io resto del mio parere che quando delle donne si incontrano, un uomo ne farà le spese là fuori. E fa un esempio pratico. Posso in questo senso darti comunque un po' ragione, perché sentite qua, dice: anche solo un piccolo accenno, tipo: ah sì, mio marito mi aiuta nelle faccende di casa. Tac, è fatta. L'amica torna a casa ed è già arrabbiata col marito perché lui non aiuta in casa. Storie vere. Eh beh, ma allora qui però sei anche un po' consapevole. Cioè, aiutare nelle faccende di casa, poi ognuno in casa propria si gestisce come crede, però se la casa di tutte e due, non è che aiuti, è che si fa insieme. Però questa, vabbè, non voglio aprire questo tema, perché sennò, ragazzi, si crea la rivoluzione, che poi fa già caldo fuori, preferisco non agitare ulteriormente gli animi. Allora vi do una carezza musicale, andiamo nei favolosi anni 80 con questa canzone che, se avevate Barbie Rockstar, se eravate tra i fortunati che avevano Barbie Rockstar, io ce l'avevo perché era incomodato d'uso, era di mia sorella grande, però potevo usarlo anch'io. Avevo anche il Ken Rockstar, che aveva i capelli verdi, chiusa parentesi, e all'interno c'era la cassettina di Barbie Rockstar. Quindi questo pezzo, per me, che a quei tempi avevo 3-4 anni, è la canzone di Barbie Rockstar. Per tutti voi sicuramente ci saranno altri ricordi più significativi, ma comunque la canzone è favolosa. Qualsiasi ricordo abbiate a lei connesso. Ma senti qua, senti qua che meraviglia, che composizione, che brividi.

0: e a tutti voi. È così. In tutta la Svizzera tanto sole, molto caldo, sviluppo di cumuli lungo i rilievi e soprattutto nelle Alpi ci saranno dei possibili temporali isolati. Come sempre la canicola, l'allerta canicola è attiva. Sapete che cosa dovete fare, perciò fatelo. Grazie. No, ve lo dico perché vi voglio bene. Dunque, il traffico, ci sono da segnalare un paio di cose. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Restano code a partire da Vassen in direzione del Ticino e a partire da Quinto in direzione nord. L'entrata di Göschenen e Rollo sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Se anche voi avete qualcosa da segnalare, questo è l'ultimo bollettino di Via Swiss che è stato emesso alle 14.30, ma se voi avete qualcosa da segnalare, mi raccomando, non esitate. Adesso è arrivata la Simo, ci porta le notizie.
1: 3 News. Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti sotto le macerie del devastante terremoto che 2 giorni fa ha causato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. Una donna è stata estratta viva da quel che resta di un edificio crollato dopo quasi 36 ore dal sisma. Il bilancio ancora provvisorio fa stato di migliaia di feriti e più di 50.000 dispersi, oltre a un numero crescente di morti saliti a quasi 590. Intanto la presidente interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha visitato nelle scorse ore lo stato di La Guaira, una tra le aree più colpite, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali nella ricerca e salvataggio dei superstiti. Tra i paesi che hanno offerto aiuto anche la Svizzera, che ha messo a disposizione uomini e materiali di primo intervento. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Parliamo ora del conflitto russo-ucraino. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola, bersagliata nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Per far fronte ai continui attacchi che stanno creando problemi soprattutto negli approvvigionamenti energetici, nei giorni scorsi nella regione è stata vietata la vendita di benzina ai privati. Hey Fonzie.

sì, dai, l'estate è fatta anche per questo, per ballare queste canzoni un po' così di gruppo. Io me li vedo, no? Tutti insieme, Luis Fonsi, Demi Lovato e tutta la crica che ballano, e noi con loro. Meraviglioso. L'estate è anche questo. L'estate è anche incontro, l'estate è anche sogni che si possono realizzare. E tra poco vi presento due fanciulle. Vediamo se avranno il coraggio di realizzare un po' il loro sogno. Ma prima continuiamo a ballare con un pezzo nuovo, nuovissimo, sempre nella modalità estiva da ballare tutti insieme. E andiamo. Battiamo le mani.

0: giorno bellissimo. Sì, troviamo i lati positivi anche oggi, che fa bene allo spirito e soprattutto è bellissimo per me oggi, perché le aspettavo e non mi hanno deluso e sono arrivate anche con dei regalini per tutta la radio. Viola è arrivata insieme alla sua sorellina che si chiama Olivia. Ciao ragazze, benvenute. Ehi ragazze, dai, se no sembro pazza che sono qui da sola. Allora, benvenuta la mamma Aurelie, almeno lei si paleserà. Niente, c'è della grande emozione. Allora, ci sono queste due bambine meravigliose con un vestitino azzurro che sono qui in studio. Ma volete dire anche solo una cosa? Voi siete venute qui per uno scopo. Volete spiegare ai nostri ascoltatori perché siete qui? Dai, una delle due avrà il coraggio di dirlo? No. Allora, siete venute qui per cercare le fatine dei dischi? Dite al mio tre sì o no. Uno, due, sì. Tre?
1: Sì.
0: Sì. E le avete trovate queste fatine? Dove sono?
1: Non lo sappiamo.
0: Avete cercato in giro nella giungla?
1: No.
0: Non ancora?
1: No.
0: Allora vi dico un segreto: a quest'ora le fatine dei dischi dormono. Però magari se voi riuscite a chiamarle forte al microfono, riuscite a svegliarle, perché se le chiamo io fuori dal microfono non arrivano. Voi di solito ascoltate la radio e mandate i messaggini vocali, vero?
1: Eppure crediamo.
0: E infatti, e ogni tanto si sono svegliate. Allora proviamo al 3 a dire fatine dei dischi, sveglia, va bene? Proviamo? Però forte. Allora, 1, 2, 3.
1: Fatine dei dischi, sveglia.
0: Ma più forte, dai, ancora una volta.
2: Fatine dei dischi, sveglia.
0: Oh, svegliatevi fatine, venite qua con il vostro glitter e le vostre alucce e palesatevi. Intanto noi vi ringraziamo per questo pezzone che sicuramente farà molto bene alla gente che oggi ha bisogno di un po' di energia per affrontare la fine del venerdì e il fine settimana. Sulle mani ragazzi, dai che ci sentiamo fortissimi con questo.

0: Achille Lauro, fischiettando, fischiettoso, abbiamo salutato le favolose bambine che erano qua, che hanno disseminato la giungla dell'angolo della radio, della RSI, di pietre colorate per farci fare un po' la caccia al tesoro. Un abbraccio a loro. Allora, ci sono tanti cuori che si sono sciolti. Le fatine hanno mandato un messaggio per Olivia e Viola, stavano sbadigliando, sono passate da qui, hanno lasciato un bigliettino e hanno scritto: tornate presto. Però fatine anche voi, cioè, ma non potete fare così. Io rinnovo l'invito. Olivia e Viola, sempre benvenute qui alla radio. E intanto le fatine, ieri che hanno preparato la scaletta, hanno preparato un regalo per tutti e tutte gli ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3 con una super novità. Vi dico soltanto questo: è una combo che a me gasa tantissimo, perché stiamo parlando del cantautore più libero d'Italia, più saltellante, più ragazzino Peter Pan che ci sia, che incontra uno dei re della dance europea. E quindi il risultato, io non l'ho ancora ascoltata, la scopro con voi. Il risultato, io penso che ci farà venire una gran voglia di alzare il volume e, se possiamo, abbiamo lo spazio vitale anche di ballare. Sto parlando della collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Anch'io, lo devo dire, anch'io come molti di voi sono rimasta un po' delusa dalla combo della vita che mi sembrava una collaborazione promettente tra Gabri Ponte e Jovanotti. Dico, mi do l'opzione di farla decantare e magari cambiare idea, però non so. Vabbè, in ogni caso ho scelto questa prossima canzone perché? Perché d'estate a me si gonfia una vena, non solo quella delle gambe perché fa caldo e mi diventano due zampogne le caviglie, succede anche questo, sì, e mi si gonfia anche la vena della tamarraggine, e io adoro questo periodo dell'anno perché mi posso scatenare a tutto spiano. Poi è vero che fa molto caldo per andare in giro senza aria condizionata in macchina, però a volte, vi dico la verità, l'ho fatto ancora in questi giorni per mettere ad alto volume le canzoni più tamarre che c'erano sia su Rete 3 che sulla mia personale playlist. E sapete cosa è saltata fuori dal passato? Non so che playlist fosse, perché ne ho diverse, ma è passata una canzone che avevo completamente rimosso e ho chiesto alle fatine dei dischi: senti, possiamo metterla per sfogare la mia vena tamarra insieme all'ascoltatrice e gli ascoltatori di Rete 3, per favore, ho bisogno di fare questo ascolto condiviso e voglio sentire da parte vostra se gasa anche voi. Allora 079 873 8073 per dirmi se ve la ricordavate e che tipo di emozioni vi dà. Allora, questa canzone significa "Mi rifiuto", potrebbe essere una canzone bannata nel 2026, perché questo in pratica dice: tu non hai voluto stare con me, mi rifiuto di lasciare andare la relazione, di accettare che la persona amata se ne sia andata. Però vabbè, per ora l'ha messa solo in musica, quindi noi prendiamo il buono che questa canzone ci può dare e diamo sfogo alla nostra vena tamarra. Voglio poi sapere le vostre reazioni. Andiamo. Ma sentite qua che perla.

Toy Story 5, questa è la colonna sonora, un pezzo della colonna sonora del film. Abbiamo parlato anche di cinema oggi e settimana scorsa, no, cosa sto dicendo? Due giorni fa. Io ormai veramente vivo il tempo in un modo che non mi so spiegare. Comunque due giorni fa, sapete che io vivo la radio come una comunità. Un grande momento in cui ci si ritrova tutti insieme, uniti dall'ascolto e anche dallo scambio di esperienze di vita, di consigli. Allora, due giorni fa abbiamo aperto lo spazio Bart, cioè il nostro ascoltatore che ci ha dato consigli musicali e culinari dall'alto della sua grande esperienza e devo dire dai suoi gusti raffinati. Gli è piaciuto così tanto che gli ho chiesto di preparare altri due consigli sempre su questo doppio fronte, perché diciamo la verità, mangiare bene e ascoltare buona musica fa già stare meglio. Se Dostoevsky diceva che la bellezza salverà il mondo, ecco, noi diffondiamo un po' di bellezza e di bontà. Poi ci affidiamo anche alle vostre mani, perché poi la ricetta noi ve la spieghiamo, ma dovete farla voi. Sono facili, ricette tra l'altro rinfrescanti a tema canicola. Parto da questa. Dunque, lui consiglia insalata di zucchine e cranberries, quindi riuscite magari adesso ad andare a fare la spesa e a procurarvi quello che serve. In sostanza dovete tagliare le zucchine a pezzi, aggiungere delle carote a julienne e condirle con sale, aceto di mele, olio d'oliva e un po' di peperoncino a piacere. Bisogna lasciare in frigo il tutto per almeno mezz'oretta. Poi levate l'acqua che si è formata e aggiungete i pomodorini, i peperoni e i cranberries. E questo vi assicura una cena rinfrescante e non banale. Poi se volete potete aggiungere anche un po' di curry se vi piace. E adesso siamo al consiglio musicale. Dunque, torniamo indietro negli anni Ottanta. Torniamo al debutto di un gruppo che poi ha fatto veramente la musica, la storia della musica internazionale, ha regalato pezzi incredibili. E questo album però è un po' diverso. In the Garden si chiama, e devo dire che ha sorpreso anche i bene informati, magari un po' più giovani, che non ricordano, non c'erano ancora degli anni Ottanta. E allora il pezzo che abbiamo scelto è Never Gonna Cry Again, che lanciava, faceva conoscere nel mondo gli Eurythmics e li presentava con un disco con dei suoni più freddi, più new wave sperimentali rispetto all'electropop che poi è arrivato dopo, insomma, quello un po' più commerciale. E allora questa perla è da parte del nostro splendido Bart per tutti voi. Io ve la regalo, vi chiedo di concedervi i prossimi 3 minuti scarsi per apprezzare questa canzone.

bella scoperta anche per i nostri ascoltatori. Grazie Bart per i tuoi consigli. C'è anche qualcuno che dice: sai che le insalate con frutta fresca e succosa le ho imparate a conoscere ad Hannover negli anni '80 e non ne faccio più a meno. Oh, vedi? Allora, c'è un'altra bella collaborazione, che però questa non è inedita, in realtà è un ritorno. Avevano già avuto una chimica artistica molto forte, Emma e Fabri Fibra, e si sono detti: ma sai che c'è? Facciamo un'altra bella collaborazione. E proprio oggi esce una novità musicale. Il titolo chiaramente è un po' provocatorio, titolo fortissimo, ma naturalmente conosciamo i personaggi. Si chiama Antidroga, ma dentro c'è tutta un'altra storia, perché Emma e Fabri Fibra fanno una combo, si incontrano per raccontare un amore da cui è difficile disintossicarsi. Quindi non è l'antidroga che potete immaginare, l'idea è quella che proprio la persona che ami può diventare la tua antidroga, cioè riesci comunque a tirarti fuori dai tuoi guai. Va bene, dai, scopriamole insieme. Oggi è un po' così, una giornata di scoperte. Vediamo, anche qui io attendo i vostri messaggini. 079 873 80

Vanessa Carlton è tornata dal passato. Era il 2002 quando lei girava per le strade con il suo pianoforte a cantare questa canzone. Ma adesso, visto che mi state dicendo che avete bisogno di un po' di forza, che la caldazza è un tormento, che non avete più parole per definire il vostro stato psicofisico, mentale, emotivo, eccetera, eccetera, io vi regalo questo pezzo. Questo pezzo qui, anche solo per effetto del tapping, per l'effetto di quello che si dice, insomma, picchiare i pugni, di solito ci si dà dei piccoli colpetti, no? Per cambiare lo stato psicofisico, il tapping. Ecco, lo possiamo fare. Questa canzone è una terapia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Un minuto dopo le 16, buon pomeriggio, buon venerdì a tutte e a tutti voi.
0: Rete 3.
1: Dunque, in tutta la Svizzera continua ad esserci tanto sole, molto caldo. Lungo i rilievi si sono sviluppati dei cumuli e soprattutto nelle Alpi potranno scaricarsi dei temporali isolati. Andiamo a vedere cosa succederà domani, sabato ancora, per lo più soleggiato in tutto il paese, molto caldo. In serata nelle Alpi temporali isolati, temperature massime al sud sui 33 gradi, al nord fino a 38 gradi. Il traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss, è piuttosto lungo. Allora, in Ticino si segnalano code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Ponte Teresa su più tratti e per chi scende a Lugano lungo la Via Besso. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud della galleria: ci sono 5 km di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto segnaliamo un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupera è aperta. Se voi avete qualcosa da segnalare, 079 873 8073, questo il numero come sempre della diretta, siamo qui anche per questo.
0: 3 News.
2: Sono oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse a causa del forte terremoto che due giorni fa ha colpito la parte settentrionale del Venezuela. È quanto rende noto il portale online venezuelano dedicato alle persone scomparse, che permette a familiari e amici di condividere l'ultima posizione dei propri cari dei quali non si hanno più notizie. Un bilancio delle vittime che si aggrava con il passare delle ore e che al momento fa stato di quasi 590 morti, migliaia di feriti e almeno 70.000 famiglie rimaste senza un tetto e una casa. Intanto, nelle scorse ore, nella capitale Caracas sono giunti anche i primi aiuti dalla Confederazione, che ha messo a disposizione uomini e squadre di ricerca oltre ad aiuti di prima necessità. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. L'arrivo di due tempeste tropicali che rischiano di incrociarsi ha messo in allerta le autorità giapponesi. Oltre un centinaio di voli sono stati cancellati a causa dell'allerta maltempo, che ha imposto anche l'evacuazione in alcune zone per il rischio di inondazioni e frane. Le perturbazioni con venti oltre 140 km orari sono attese per il fine settimana e saranno accompagnate da forti temporali, soprattutto nella parte meridionale e occidentale del paese. I ghiacciai svizzeri continuano a ridursi e lunedì le riserve accumulate di acqua e ghiaccio accumulate durante l'inverno saranno esaurite. Lo stima l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che in una nota sottolinea come dalla prossima settimana i ghiacciai di fatto inizieranno a perdere il loro volume, segnando un nuovo periodo negativo paragonabile a quello del 2022, che fu da record. A tal proposito gli esperti ricordano come dal 2000 il volume dei ghiacciai svizzeri si sia ridotto di circa il 40%, ovvero di quasi la metà.
0: Le fatine dei dischi?

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Bella rivisitazione, eh. Io lo devo ammettere, è un po' magari una strizzata d'occhio, un po' una mossa facile, però non sempre riescono bene queste cose, queste operazioni sono comunque delicate, perciò bravo Gue e brave le fattine dei dischi, lo sapete, l'ultima ora insieme, perché siamo qui a cantarcela, a suonarcela, a raccontarcela dalle 13.30 e non ci siamo ancora stufati. Siamo qui tutti belli presenti, io infatti sto rispondendo a un sacco di messaggini oggi, non so cosa avete, ma bellissimo. Vi ricordo il numero 079-873-8073. Dicevo, l'ultima ora è l'ora special, specialissima, perché le fattine dei dischi ci hanno regalato ogni giorno un'ora dedicata ad una decade. Adesso abbiamo gli anni 20 del 2000, che fa strano perché non sono ancora finiti, però comunque, avendo già girato la boa dei 5 anni, ne abbiamo di chicche da ascoltare e risfornare, riproporvi non come degli avanzi ma come delle grandi pietanze di riutilizzo, che è proprio la nuova modalità di vita di questi ultimi anni, e io dico per fortuna, perché la qualità non deve passare di moda. Bene, dopo questa spatafiata, io vi ricordo, sono Julie Erlin, oggi siamo insieme e adesso facciamo un salto, ci prendiamo per mano, 3, 2, 1, andiamo nel 2020. Siete pronti? E allora 1, 2, 3.

Eh sì, perché questo 2026 è stato anche l'anno del ritorno di Bruno Mars. E allora ci siamo goduti anche questo bel pezzo degli anni 20 del 2000. Io ringrazio perché come in una bella community, un bel gruppo di persone che si tengono d'occhio l'uno con l'altra, ma nel senso positivo, no? Come nei paesini. So quello che hai fatto, vuol dire anche io ti vedo, io ti guardo, io ho considerazione di te. E quindi grazie a Mela che mi ha scritto un messaggino e ringrazia la radio, ringrazia Rete 3 perché ieri è stata al concerto di Elisa all'interno del Nevermind Music Fest di Bellinzona. Aveva vinto i biglietti appunto per il concerto e dice è stata una serata magnifica. A un certo punto è iniziata la pioggia, ma proprio pioggia battente, si stava da Dio, è stato veramente un'esperienza incredibile. Oh, ma che meraviglia, sono felice che tu te la sia goduta e sono felice anche e grata che tu abbia preso il tuo tempo per scrivere un messaggino. Io farò sapere a tutta la radio che hai passato un momento indimenticabile in questa estate che è appena iniziata. E tra l'altro io vi ricordo che il Nevermind Music Fest va avanti fino al 19 di luglio e c'è anche il Villaggio dei Mondiali, quindi potete andare a farvi un giro, c'è l'entrata gratuita per l'aperitivo, insomma è veramente un bel festival, ci sono tanti nomi, ci sono tanti ospiti tipo Julian Marley che tornerà, le Bambole di Pezza, poi Aileen Alister, insomma di tutto e di più. Andate sul sito, andate a vedere che così almeno vi fate un po' l'idea e potete anche organizzare le vostre seratine d'estate, non è che c'è bisogno di andare tanto lontano. Torniamo alla nostra musica, adesso arriva un pezzo che a me sta molto a cuore, un po' perché adoro Miley Cyrus, mi è piaciuta vedere la sua evoluzione nel tempo. Devo dire che io Anna Montana non lo seguivo perché ero già un po' più grande, però lei come ha saputo uscire dai panni di un personaggio così significativo e anche che le era stato proprio cucito addosso, che anzi quasi quasi lei conosceva meglio Anna Montana di se stessa, l'ha raccontato più volte, poi in maniera proprio da Miley

In cui una donna si riprende tutto e poi, finito quello, ha abbassato le difese e nell'album poi si esplorava la favolosa Jaded che tira fuori proprio la vulnerabilità, mostrando che cosa resta dopo la forza. E secondo me lei è riuscita benissimo a identificare quel momento in cui dalla rivincita si arriva alla fragilità.

Dunque, mi arrivano un po' di informazioni da parte vostra sul discorso viabilità. Allora, Tiz dice: poco fa avete detto che la corsia Cupra è aperta. In effetti io sono andata a guardare il bollettino, l'ultimissimo di Via Swiss dice che è aperta, mentre Tiz dice che è chiusa. Io vi dico quello che leggo, non lo so. Grazie per l'informazione. Matteo mi scrive che la galleria del San Gottardo è riaperta, è stata riaperta. Adesso vado di nuovo sul bollettino di Via Swiss, l'ultimo. Non vedo informazioni, non le trovo. Comunque vedo, vi dico quello che c'è scritto sulla galleria del San Gottardo. Sulla A2, al portale sud della galleria, ci sono 5 km di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto si segnala un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. E nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km, ritardo di circa 40 minuti, entrate autostradali di Airolo e Göschenen chiuse, mentre la corsia, appunto, qua dicono che è aperta. Io non lo so, ragazzi, faccio conto che voi siete lì e che quindi siete più aggiornati. Va bene, io l'ho detto, se potete a sto punto magari evitate di passare da lì, se potete. Nel frattempo io vi rinnovo l'invito a scrivermi 079-873-8073 e appena arrivano i bollettini aggiornati io ve li leggerò, ok?

0: Beh, dai, se TikTok e Instagram servono anche a far conoscere brani come questo, dai, possiamo dire che sono utili. Allora, grazie, voi siete favolosi, non solo utili, siete veramente indescrivibili, siete nel mio cuore, ecco, perché tantissimi di voi mi hanno scritto, si sono presi la briga per confermare quello che poi Danilo ci comunica con un messaggino vocale. Benissimo, quindi lascio a lui l'onore.
1: Bene, allora, noi siamo di ritorno e in viaggio da Berna.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto il passo, c'è bordello dappertutto, c'è traffico dappertutto, ma la galleria risulta aperta nei due sensi, anche se ci sono tanti chilometri di colonne dovuto alla chiusura precedente, ma la galleria, confermiamo, è aperta e c'è il mondo intero anche sul passo, quindi e Wiwa. Buona giornata e buon weekend a tutti.
0: L'hai detto, e Wiwa, c'è poco da ridere, però ragazzi, facciamoci forza tutti insieme. Grazie, grazie Ale, grazie Alessandro, grazie Matteo, grazie Gogo, insomma tutti voi. Corsia Cupra chiusa in quanto deviano il traffico nella Cupra per le operazioni del caso, per sorpassare il disagio. Ok, grazie Igor, ho capito. Benissimo, allora, questo quanto. Dai, facciamoci forza. Come dice Tiz, noi siamo qui per farvela passare un pochino meno penosa, ok? E ringraziamo le fatine che si sono messe al lavoro operose a tirarci fuori il meglio di questi primi 6 anni degli anni 20 del 2000. Soleil bleu, un sole blu, un simbolo. Un po' di follia, un po' di uscita dagli schemi. Tutto è possibile.

Una bella perla, una perlina per la nostra collana sempre più lunga. Fino alle 17 abbiamo ancora tempo di trovare e ritrovare, riascoltare, riapprezzare o rivalutare. Avete un altro qualcosa, un altro vocabolo con ri? Ristorare? A chi lo dite, vero? A chi lo dite ristorare? Una bella bevanda ghiacciata, non so, a me piace acqua limone menta, ma con la menta, con le foglie, un po' di cetriolo, buono. Proprio bello rinfrescante, ma tanto ghiaccio, perché adesso il ghiaccio dura il tempo di un soffio. Dunque, un po' di refresh a voi e questa canzone che ci fa tornare indietro di 5 anni, mi sembrava di più, onestamente, perché ce l'ho in mente in un'estate, che a questo punto era l'estate 2021, in cui faceva caldo ma non come adesso, e l'ascoltavo nei miei viaggettini tra casa e il punto di partenza delle passeggiatine in montagna, e la mettevo su, a volte su repeat, perché io a volte faccio così, e mi rilassava da morire. Mi faceva o prolungare il beneficio delle passeggiate o mi preparava spiritualmente per la passeggiata in sé. Quindi mi auguro che in questo marasma del traffico di cui mi state raccontando e che mi state documentando con le fotografie, questa canzone possa fungere un po' da balsamo per le vostre anime. Che esagerata. Vabbè, io spero che faccia questo effetto. Ve lo dico con tutto il cuore. Poi magari non funziona, però l'intento c'è.

Sì, siete ancora in tempo. Questo è il momento della giornata in cui, invece di mettervi in macchina, di tornare a casa, visto che tanto c'è anche un casino incredibile, tra poco leggeremo il bollettino del traffico, andate a Lugano Marittima, andate a farvi un giro, che tra poco cominciano loro, i cialtroni, al Ciringuito, e sarà così tutto il mese di luglio. È il momento, non avete più scuse. Poi venerdì non potete dire ma no, domani lavoro, no, e anche se lavorate fa niente, tanto è presto, adesso avete tempo, va bene? Dai, allora andate al Ciringuito se potete, tanto poi lì c'è il fiume, potete rinfrescarvi, eventualmente buttatevi dentro anche con la camicia, con le scarpe, via. Fa bene alla salute di questi tempi. Io sono Giulia Arlan, è stato bellissimo anche oggi star con voi dall'una e mezza fino adesso. Vedete che straparlo, è arrivato il momento, nonostante l'aria condizionata, di congedarmi. Non prima però di abbracciarvi tutti, mandarvi un super bacio e ricordarvi che se lo volete, se avete voglia di regalarvi ancora un paio d'ore insieme a me, ci sentiamo domani. Dalle 10.30 alle 12.30 io sarò con voi per iniziare il fine settimana, il sabato, come volete. Abbracci, baci e buon divertimento!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 e un minuto, di nuovo buon venerdì, buon inizio di fine settimana. Si dice così?
0: 23.
2: La meteo con il Gal Athletics, meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. galathletics.ch.
1: Si dice meteo per l'appunto e si dice caldo, sì, in tutta la Svizzera ancora molto caldo, lungo rilievi si sono sviluppati nuvole e cumuli formi e soprattutto nelle Alpi ci saranno dei possibili temporali isolati. Domani uguale, domani sabato per lo più soleggiato e molto caldo in tutto il paese, in serata nelle Alpi temporali isolati, massime al sud sui 33 gradi, al nord fino a 38 gradi. Andiamo a vedere il traffico, oggi giornata calda anche in tutto questo fronte, perché ci sono code o forti rallentamenti in Ticino sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Gottardo in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Agno verso Caslano su più tratti. E andiamo a vedere la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud della galleria: ci sono 3 chilometri di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Sullo stesso tratto segnaliamo un veicolo in fiamme tra Quinto e l'area di servizio del Gottardo Sud, pertanto la corsia di sinistra è chiusa. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e i ritardi di circa 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto che 2 giorni fa ha causato morte e distruzione soprattutto nel nord del paese. E si ricorda che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali usando la menzione terremoto in Venezuela. Ora l'incendio di Capodanno a Cramontana, perché sono stati definiti i criteri che saranno usati per scegliere le figure che prenderanno parte alla tavola rotonda voluta dal Consiglio federale per favorire il dialogo tra le parti. Stando a quanto reso noto, dovranno essere rappresentate sia le vittime sia i loro familiari, nonché tutti quei soggetti in grado di contribuire a raggiungere un accordo. I reattori nucleari della centrale di Betznau, raffreddati con l'acqua dell'Are, sono stati scollegati a causa delle alte temperature del fiume. A darne notizia il gruppo Axpo, che gestisce l'impianto, e questo per evitare un eccessivo surriscaldamento del corso d'acqua che potrebbe compromettere fauna e flora.

0: Scooby-Doo.
1: Sì.
0: Bella, scrivila.
1: Ma ho fatto fatica perché l'ho scritta quando mi sono innamorato del mio fidanzato anni fa. E
0: ti sei innamorato del tuo fidanzato anni fa?
1: Sì, era un inglese.
0: Okay.
1: Ci siamo conosciuti.
0: Si chiama?
1: Jonathan si chiamava.
0: Jonathan.
1: Okay. Ci siamo innamorati perché non ci capivamo. Sai che io parlo male l'inglese? È nata una storia. E ho scritto questa canzone.
0: Che bello.
1: Come si chiama questa canzone che ho scritto?
0: You Scribble
1: Nothing.
0: Senti, l'hai imparata l'altra, la sigla, che è importante.
1: Ah, bella. Sì, la so.
0: Ok.
1: Dai, facciamola.
0: Vai.

0: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Ma quando va?
2: È orgogliosissima.
1: Ma quando va? Del Vestra Cialtrone Sinuè. C'è più bello, allora capisco dal tatuaggio sul petto del nostro amico che si è avvicinato in questi minuti.
2: Che si chiama?
1: No, no, Lian sarà lui. Ma è
2: lui, certo.
1: Sul cuore.
2: Vedi che io.
1: È il figlio.
2: Aspetta,
1: cialtroni, cantiamo.
3: Le cialtrone scole qua, le cialtrone scole qua, fro Lugano. Qua e là, le cialtrone scole qua.
2: Il club dei cialtroni direttamente da Lugano Marittima, dove il fiume e il lago si baciano con del sale.
1: Giusto, giusto, oh, giusto. Passano le persone e dai tatuaggi si capisce l'amore per un figlio.
2: Non ti preoccupare, non ti faccio niente.
4: No, sì, no, vi puoi fare quello che vuoi, che tanto ormai la mia vita a 45 anni è così, no?
2: È andata così.
4: Va bene.
2: Bene o male?
4: Benissimo.
2: Bene, va.
1: Mi piace il taglio
2: del ragazzo. Sei contento.
1: È fantastico. Lian, che è il figlio.
2: Lian, che quanti anni ha?
5: Sette.
1: Amore,
2: sette,
1: amore,
2: fantastico. Sei un po' cialtrone anche tu come noi?
4: Mica, sono nato in Barona a Milano.
1: Beh,
2: a posto
1: allora,
2: così,
1: allora,
2: grazie.
1: Hai il patentino.
2: Hai il patentino.

0: Helen Feeney, dentro le mutandini. Wow, wow. E sei caldo. Ci salutano. Allora, volevo dire una cosa. Vi ricordo di guardare anche i social di Rete 3, perché lì trovate l'atmosfera, potete vivere, se non avete la possibilità di venirci a trovare, l'atmosfera che viviamo noi qua, che è molto bella, sì, molto estiva, si può prendere contatto con le persone che ci vengono a trovare. Ho sbagliato?
1: No, tutto giusto. Anzi, inviterei il maestro con un applauso. Eccolo qua il maestro, a ricordare lo staff del club dei cialtroni, talmente numeroso, difficile Franconi, ogni volta salutare tutti
0: e tutti quelli che lavorano a questo obbrobrio, ma ci sono nuove persone assunte. Abbiamo Dino Piega, pare l'abbia piegato.
1: Si chiama sindrome dei Peyronie, lo sapeva?
0: Non lo dica, lo so. Renato Seno, il vero nome di Renato Seno. Tino Isolamento all'ufficio Brave Persone. Dado Perizoma, non sarebbe un problema se non lo mettesse al contrario.
1: Ecco.

0: direttamente dall'archivio di We Are The Champions, i Blondi con Maria.
1: Quando facevano ancora quello splendido programma, no, poi l'hanno ancora chiuso, hanno lasciato solo un'ora per voi.
0: Non è vero.
1: E ha conglobato tutto, non un'ora per voi che parte dalle 9 del mattino e finisce alle 14.
0: Non è vero, perché c'è We Are The Champions prima.
1: Ah, lo farò ancora?
0: Sì, fai un bel respiro. No, meglio, devi farlo meglio. Ti do l'ossigeno? No, meglio, meglio, meglio, meglio. Ok.
1: È il momento di rilassare ogni parte corporea che avete questa settimana troppo stressato. Via la negatività. Via. Anche se quello che esce è troppo caldo e sentite calore, via. Via. Procedete a respirare con ogni parte del corpo che può emettere dell'aria. Tutto, respirate.

Ricomponetevi. Spingete piano la parte bassa della vostra pancia, delicatamente, in modo circolare. Qual è il suono che meglio rappresenta questa settimana appena andata via? Saturno incontra Orione. Domani la bilancia avrà una giornata così. Soffermatevi ora sul vostro destino. Siete voi a manovrarlo. Fate del karma yoga facciale. Mumugliate le guance lentamente, lentamente, lentamente. Citofonate a una persona, entrate in bagno e puliteglielo così, gratuitamente. Che suono fa questo gesto? Ripetete rapidamente il mantra di oggi. Chiora, chiora, chiora. Chiudete. Spingete piano piano per fare l'uovo, appena appena. Piano, ho detto solo l'uovo, solo un pezzettino d'uovo. Ed ora il mantra, chiora, rapidamente. No, solo il mantra, chiora. Velocemente, chiora. Chiora, rapidamente. Ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta, ancora una volta. Grazie.

0: caramelle per il carnevale, sponsor del carnevale, le caramelle lì che lì, ricordiamo che è sponsor nel periodo appunto dei carnevali della Svizzera italiana, con I Follow Rivers qui da Lugano Marittima.
1: Lo spiega canzoni. Allora, attenzione, una notizia seria. Sì. Allora, è arrivata la notizia che c'è un incidente ad Arbedo Castione Ponte ed è tutto bloccato per un incidente che risulta essere anche abbastanza significativo. Arriveranno ulteriori dettagli, vi terremo informati. Intanto, come facciamo ogni volta qui da Lugano Marittima, dedichiamo un pensiero a una categoria di gente che oltre al caldo lo subisce in maniera amplificata. Oggi il pensiero va alle persone che stanno stirando.
0: Bravo.
1: Com'è stirare con la canicola?
0: È un disastro.
1: È un disastro.
0: Allora, anche se hai il ventilatore, tu stiri. Ma ti butta l'aria calda
1: il vapore addosso. Ma si stira col caldo? No, dai.
0: Beh, qualcuno lo fa.
1: Qualcuno lo fa.
0: Qualcuno c'è fa qualcuno... anche di mestiere, eh?
1: Dico, c'è qualcuno che sta stirando, ci vuole scrivere. Fatelo, tanto non leggeremo i vostri messaggi, però
0: no,
1: voi
0: dai,
1: fatelo.
0: Li leggiamo invece.
1: Col caldo deve essere una roba incredibile.
0: Col caldo è terribile anche ricevere i tuoi messaggi di notte.
1: No, dai, ma quelli sono privati.
0: Allora, no, lo devo spiegare, perché Herbert Cioffi ogni notte mi sveglia con un messaggio, lui mangia male e poi mi manda messaggi tipo questo, senti.
2: Ho fatto un sogno atroce.
1: Ecco. Questo è un messaggio vero?
2: Terribile.
0: Terribile, certo.
2: Ballavo davanti a Shakira la breakdance.
0: Certo.
1: Io.
2: Ma con quell'altra canzone dei Break Machine, non
0: la so.
2: Quella famosa.
1: L'altra, sì.
0: Certo.
2: L'altra, quella che faceva cituri.
1: E qual è questa? Ma cosa
0: fece? La notte di Herbert Cioffi. Allora, quella che dici tu è Break Dance Party dei Break Machine e l'altra era Street Dance. Rispondo così.
1: Diciamo quello.
3: Ieri ho mangiato un riso speziato thailandese così pieno d'aglio che stanotte ho sognato di twerkare davanti alla Canalis.
1: No!
3: Sulla canzone di Gino Vannelli.
0: Pensa. Gino Vannelli.
3: Che si però twerka. Fa... Aspetta, non è che si chiama quella canzone che fa.
0: Bello capita.
1: E come tercavi? Bene, lei cosa faceva? Era libita?
0: No, mi osservava.
1: Bene,
0: con un certo
1: bello
0: compiacimento. Allora ho trovato la canzone che dicevi, però devi ballare la breakdance.
1: No, mi vergogno.
0: No, balla la breakdance.
1: Vergogno.
0: Signori,

quando finisci di lavorare e hai voglia di una bella birra fresca, ma poi ti ricordi che lavori in centro a Lugano, che ti sposti in macchina e che abiti nel Mendrisiotto. E non c'è più bello.

0: peccato, peccato che tu non possa mettere queste canzoni del passato in inglese nel tuo programma.
1: No, va di retro, Satana.
0: Beh, prima o poi tornerai a fare anche We Are the Champions. Me l'hanno detto.
1: Che quando lo faccio è la domenica a Cioffi. È tutta la domenica mia.
0: È bello.
1: Bellissimo.
0: È bello.
1: È splendido.
0: Dai, non è.
1: Allora. Volevo parlarvi di questa iniziativa che arriva dal sud Italia. A Palermo sono stati introdotti i cani bagnini che spopolano in spiaggia.
0: Che bello.
1: Sono addestrati in maniera perfetta, sono dei cani molto carini, molto dolci. Sono cani bagnini specializzati negli interventi di soccorso. Sono dei labrador di 12 anni che quando vedono qualcosa che non funziona così si fiondano in acqua e danno la segnalazione e addirittura sono in grado di fare operazioni di salvataggio.
0: Se non erro retriever.
1: Sì, bravo. Domanda.
0: Sì.
1: Ma nel caso fanno loro la respirazione bocca a bocca? Perché la trovo una roba disdicevole. Io in quel caso lascerei stare. Sì, direi guarda, lasciami qua.
0: Sai che la lingua di un cane non è
1: anche
0: che sia proprio
1: del cane è una roba. Comunque grande e bella.
0: Poi di 12 anni non te lo dico nemmeno.
1: Loro sono addestrati per trainare fino a 4-5 persone sfruttando la maggiore agilità che riescono a acquisire attraverso il nuoto.
0: Ma pensa.
1: Pensa che bella
0: 4-5
1: roba.
0: Persone sul materassino che vengono trascinati.
1: Loro li prendono così, ti tirano. Se vedono che respiri male, con le due zampine ti schiacciano il petto e poi ti buttano il muso in bocca.
0: Ti azzannano anche se butti il moccio di sigaretta sulla spiaggia, perché c'è anche quello importante.
1: Vabbè, ti azzannano.
0: Sì, ti devono azzannare la. Tu hai mai preso un mozzicone acceso sotto il piede?
1: Una volta sì.
0: È brutto.
1: Mi è successo peggio. Quando ai tempi si fumava in treno,
0: pensa.
1: Io ero affacciato al finestrino del treno, ho visto una lucettina, ho detto, ma cos'è? Ho allargato gli occhi e mi è arrivato in faccia.
0: C'era qualcuno da

0: Fatto il mentalismo, stiamo commentando la realtà, arrivano svariati messaggi, ci dicono: ma il cane bagnino, nel caso in cui tu hai bisogno, per dove ti prende? Dove ti inchiglia? Dove ti tira?
1: Dove trova?
0: Fortunatamente se l'acqua è fredda non trova.
1: Appunto.
0: E altrimenti se no è un disastro. Cambiamo argomento, parliamo di una rubrica classica del club dei cialtroni: quando sei molto molto taccagno e vuoi risparmiare in tutto e per tutto, soprattutto in questo caso a un matrimonio. Maestro, abbiamo una sigla?
1: Sì, potremmo averla.
0: Tipo?
1: Uno splendido taccagno.
0: Bella.
1: Straviziato, ma con il braccino.
0: Bella.
1: Uno splendido taccagno.
0: Bellissima.
1: Al borsello, ma è sempre chiuso.
0: È il caso di questa signora, di questa sposa, che ha, in relazione al suo matrimonio, ha fatto delle richieste e ha agito in modo del tutto strano.
1: Sentiamo.
0: Innanzitutto ha chiesto alla cognata di finanziare l'addio al nubilato in cambio del ruolo di damigella. Si fa?
1: Si prova.
0: Cioè,
1: ci ha provato, se è riuscita vuol dire che ha funzionato.
0: Gli ha promesso: tu mi porti il drappo dietro quando io sono vestita da tendalina, e però mi organizzi l'addio.
1: Da gazebo.
0: Cosa si fa l'addio al nubilato? Un chichigliatone di nascosto dietro qui.
1: Dipende.
0: Però
1: allora,
0: è un
1: po'... noi lo raccontiamo.
0: Loro non lo raccontano. Se non lo raccontano per le donne, l'addio al nubilato è l'ultimo chichigliatone.
1: Maffio.
0: È uno dei tanti, perché lo fai anche dopo. Ma quello che è ancora più sconvolgente e la rende molto più taccagna di me,
1: sì,
0: è che ai suoi 200 invitati ha deciso di offrire una sola crocchetta di pollo.
1: Ma dai.
0: Io lo trovo splendido. Lei si è occupata della linea delle persone.
1: Questa è la donna della tua vita.
0: È la donna della... tutti davanti ad una sola crocchettina di pollo.
1: Da bere alla fontana.
0: Da bere alla fontana e poi a casa.
2: Early morning yesterday.

0: mi sfuma su sto pezzo, è come tagliare un assolo di chitarra.
1: Ma
0: no,
1: non sono stato io, però.
0: È colpa mia. Che ne so, tu devi far giocare le persone.
1: Allora, sì, guarda, attenzione, siamo per giocare al grande Babumba. Abbiamo trovato due ragazze simpaticissime. Ti do una buona notizia.
0: Sentiamo.
1: Una di loro parla inglese, ti piace?
0: Oh, finalmente. Finalmente puoi tirar fuori l'inglese che c'è in te.
1: No, io non voglio tradurre perché non sono. Allora, ciao. Allora, il tuo nome è?
2: Angie.
1: Angie e?
2: Oli.
1: Oli. Oli parla solo inglese, eh?
0: Bene,
1: allora,
0: bene,
1: il gioco, traduci tu, il gioco è il grande Babumba. Io dirò un oggetto, lo spiegherò e tu farai sentire il suono. Allora, come glielo diciamo a Dolly?
2: There's an object and then you will have to make the sound of the object.
1: Okay. You understand?
2: I will watch her.
1: Lei quando avvicina il microfono si allontana come fosse una carabina, no? Guarda, non ti preoccupare. Allora, maestro, possiamo far andare la musica del grande Babumba e partire in palio c'è un simpatico slip con scritto non c'è più bello.
0: Sì.
1: Lei, siamo pronti, maestro?
0: Siamo pronti.
1: E allora? Ora tu sei lo slip da mare di Umberto Smaila.
2: You are the underwear, the beachwear underwear of Umberto Smaila.
3: What sound?
4: What is Umberto Smaila?
1: Ecco, questa è la risposta giusta. No. Chi è Umberto
3: Smaila? No, sacrilegio.
1: Tu sapresti farlo invece?
2: Squash, squash.
1: Mi piace, brava. Ora invece tu sei il rossetto di Tiziano Ferro.
2: You are the lipstick of Tiziano Ferro.
1: Bene, mi piace. Mentre ora la schiuma da barba di Elodie.
2: Oh my gosh. Oh my gosh, like she's gonna get sad at me. Like Elodie, the singer, she has like the razor shave.
1: È così lunga come io lo dico in un secondo, tu lo dici in mezz'ora.
4: You do it, I don't know.
1: Do it, sì, fallo tu.
2: Do it. It would be
0: Abbiamo forse confuso qualcosa, ma ci va bene lo stesso.
1: Il sudore sotto i seni di Amanda Lear.
2: That's the sweat under the boobs of Amanda Lear.
1: Bella, questa, Griso, questa era bella. Sì. Faccio l'ultima.
0: Vai.
1: L'asse del gabinetto di Andrea Bocelli.
2: Ok, that's the toilet seat of Andrea Bocelli, you know.
4: I don't know.
1: Ma no, prova a pensarci bene. L'hai fatti tutti bene? Beh, dai, maestro, lei non sta mandando applausi, ma direi che c'è un grande risultato.
0: Eccoli qua gli applausi.
1: Possiamo
0: per le nostre vincitrici.
1: Consegnare i nostri premi, grazie. Tra poco avremo anche l'FMI.

0: riusciamo a fare un po' di cultura oggi, un minimo vorrei dire.
1: Oggi te la faccio pesante.
0: Ah, beh, bella.
1: Sentiamo. Lui era un personaggio molto romantico perché all'età di 38 anni, il 26 di giugno del 97, ci lasciava Israel Kamaka Wiwole. Israel Kamaka Wiwole, che è l'autore di una delle canzoni più famose. Sì, Israel Kamaka Wiwole.
0: Sì, Kamaka Wiwole.
1: Kamaka Wiwole.
0: Avevo il dubbio sulla pronuncia, l'ho sempre
1: avuto. Israel Kamaka Wiwole.
0: Perfetto.
1: E lui è l'autore della canzone.
0: Non è l'autore.
1: Sì.
0: Non è l'autore.
1: È quella che l'ha portata.
0: L'ha ricantata.
1: Di chi è?
0: L'originale era del Mago di Oz.
1: Te la sei voluta? Di chi
0: era? Del Mago di Oz.
1: Del Mago di Oz.
0: Non so dirti chi la cantasse, ma era
1: lui l'ha portata però con la versione l'ukulele.
0: L'ukulele. Com'è che fa l'ukulele che quando suona?
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Ti tocca farla, lo sai adesso.
1: Ma è il triste romantica.
0: Proprio per quello.
1: 18 e 2 minuti.
0: Sei pronto?
1: Pronto.
0: Sulla base di Somewhere of the Rainbow di Israel Kamaka Wiwole.
1: Israel Kamaka Wiwole.
0: Okay,
3: non c'è più bello.
0: Andiamo, eccolo qua.
1: Ho paura.
0: No, non devi. Non devi. Adesso c'è l'intro lunga, eh.
1: Qui è dove lui ululava. Se lui

0: contento di poco nella vita. Pizzo la radio, ci sono i cialtroni e non c'è più bello.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: uguale il suono, è proprio quello, eh. Ovviamente quando l'ha fatta Bob Sinclair ha usato il kazoo. Sì. Uguale, uguale. Certo.
1: È bella,
0: sì. Guarda, guarda la gente che si gira proprio per capire che tipo di strumento.
1: Dopo
0: con calma.
1: Allora, attenzione, io voglio parlare di questa faccenda che ha colpito una famiglia, un'azienda familiare nel Canton Soletta.
0: Sì.
1: Un furto all'interno di un garage. C'è addirittura il video di come viene, come agiscono i ladri di questa auto dal garage. Ma una roba.
0: Hanno sfondato il garage con un'auto ariete.
1: Tra l'altro una macchina importante.
0: Dai.
1: Io non ho parole.
0: No, ma perché proprio.
1: Ma chi ha dato questa linea che abbiamo anche un altro numero fuori? Come fa a saperlo?
0: Non lo so.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pina!
2: Eccomi.
1: Ma non è suo, non è suo il momento, non è sua la linea, non è sua la radio. Non è. Cosa?
2: Perché non è mia, mamma?
1: No, lei non può chiamare così, non è proprietaria di questa situazione.
2: Beh, io volevo dire la mia sull'argomento.
1: E cioè?
2: Di quelli che sfondano il garage per rubarsi le automobili costose.
1: Giusto.
2: Siamo alle prese con questo corso cantonale per prevenire gli sfondamenti dei garage e il furto delle automobili.
1: Come istituzionale oggi?
2: Perché Antonio si sta preparando che deve fare tutto il discorso.
1: Antonio non sa leggere, come fa il discorso?
2: Antonio va a braccio.
1: A braccio. Vero,
2: Antonio?
3: È vero, è vero, che fatica. Allora mi sto preparando, eh.
1: E cioè?
3: Allora sto facendo sia il corso per appunto prevenire i furti, sia quello di albinismo.
1: Alpinismo? Cosa c'entra l'alpinismo?
3: No, perché uno serve per prevenire i furti, l'altro perché devo andare a riaccendere l'FM della radio.
1: Ma voi
3: allora
1: cosa?
3: Devo arrambicarmi, quindi ci vuole un po' di tempo. Prima c'è il corso, però.
1: Prima c'è il corso da fare.
3: Sì, allora innanzitutto buonasera, benvenuti io questo corso cantonale pagato dal Gandone.
1: Certo, è sempre il Gandone che dà.
3: Che mica noi dobbiamo dare i franchi.
1: Ma cosa spiegate in questo?
3: È importante che le auto costose non le dovete tenere a casa, se no è logico che poi ve la rubano, no?
1: E cioè?
3: Allora noi abbiamo un magazzino dove potete depositarle
1: a
3: modico prezzo. C'è un magazzino grande, coperto, tutto qua. Ci sono
1: le mettono da voi?
3: Esatto, le mettete tutto qua, ci stanno le Bugatti,
1: sì,
3: ci stanno le Ferrari,
1: che
3: la Lamborghini,
1: sì.
3: C'è un Boomer, come si chiama? La macchina quella.
2: L'Hammer, la razza da Stuart.
3: Praticamente mettete tutto qua e tutto protetto perché il magazzino c'ha le difese.
1: Avete delle difficoltà proprio a parlare in questo periodo?
3: Sì, perché fa caldo proprio, anche qui a Lausanne non ti domande che caldo che appunto. Va
1: e
3: bene,
1: poi la macchina
3: le protezioni
1: sì.
3: Vengono infilati in questo magazzino. Pina, racconta tu il resto che io sono un po' affannato.
2: Vabbè, fatti da parte. Allora ci sono praticamente sui quattro lati del magazzino.
1: Ma come bella arzilla lei.
2: Ci sono dei mitra. Dei mitra con la telecamera. E se si avvicina qualcuno e noi che abbiamo avvisati, no? Ci sono.
1: E cosa fate?
2: Sui quattro lati.
1: Parate!
2: Vabbè, c'è la telecamera, c'è tutto con l'intelligenza artificiale. Cioè,
1: ma
2: poi
1: se
2: c'è...
1: uno la vuole prendere, spara.
2: Gli spara sui piedi, vicino ai piedi. Ecco, è un deterrente. E poi ci abbiamo sopra il tetto del magazzino i droni che si alzano. E poi abbiamo anche un camioncino col mitra sopra il Browning, sopra, che non si sa mai che si vengono a rubare le macchine.
1: È un elicottero. Che
2: e poi l'ultima cosa, nel mercato nero abbiamo trovato anche un missile Patriot che è sfuggito, che non possiamo utilizzare. Quindi venite da noi, che insomma, deposito auto di lusso di Losanna, la lasci qui e proprio stai tranquillo. Tutto a posto?
1: A posto.
2: Arrivederci.

0: È ancora bella sta canzone,
1: bella,
0: posso dirlo?
1: È bella.
0: Funziona ancora, la metti ancora in un'ora per voi sta
1: la
0: canzone?
1: La metto anche se lui fa un po' il birignano.
0: Me l'hai detto che se è un po' birignano, se la crede un po'.
1: Lui se la crede un po'.
0: Va bene, ci sono degli ospiti, vedo davanti a te, vai.
1: Sì, allora, Lugano Marittima, sono arrivati qui, abbiamo un DJ di altissimo livello. Come ti chiami?
2: Carmine, in arte DJ Raver.
1: Pensa che roba, DJ ve lo descrivo,
0: Raver.
1: Lo potete vedere sui social di Rete 3.
0: Cioè, vuol dire che fa la musica bella cattiva.
1: Che
0: però.
1: musica metti?
2: È abbastanza cattiva, ci ha visto giusto.
3: È un
2: sì.
3: ex gabber.
1: Sì, è un gabberino lui. Lo vedo.
2: È un gabberino.
0: Hardcore.
1: Hardcore. Senti, avevi anche dei piercing che hai tolto, vero? No, uno è rimasto, però non lo vedo.
2: esatto.
1: È un soggetto particolare.
0: Mi piace. Continua
1: arrivato,
0: questa intervista perché
1: è arrivato, poi
0: capire.
1: Abbiamo il ragioniere del gruppo. Tu sei?
3: Maurizio, porto i segni anch'io dell'MDMA come Carmine. Puoi notare.
1: A questi segni?
3: Gli anni 90 ci hanno segnato, però.
1: Come sono stati?
0: Come
1: sono stati gli anni 90?
3: Come sono stati, Carmine?
1: Pulito, devi
3: non
1: essere pulito.
3: Non ricordiamo più.
1: Non me li ricordate.
0: Uno tende a rimuovere, sì, no, delle cose.
1: Andiamo avanti. Poi lui mi spaventa la gamba, eh. Lui è un tosto, lui è uno di quelli che...
0: C'ha il garrone, come si dice.
1: Lui è di quelli lì...
0: Ti tira un calcio.
1: Sì, no, io ho paura. Allora, come ti chiami tu?
4: Enea.
1: Allora, e poi arriviamo, attenzione, cerco di descriverlo per radio.
0: È fantastico.
1: Abbiamo, allora, come posso dire? Metà uomo e metà minotauro. Cioè,
0: no, ma perché...
1: È eccezionale. Lui è Zico. Un applauso, fate voi un applauso a Zico.
0: Zico, bravo. Come il grande calciatore brasiliano dei tempi.
1: Lui è meraviglioso. Allora ve lo descrivo, un fisico incredibile.
0: Sì.
1: Porta gli anni benissimo, non mangia.
0: Tutto tatuato.
1: Completamente tatuato, tutto. Vediamo, sì, bellissimo. Bello. Pensa, mi sto innamorando.
0: Capita.
2: Pelle rosse.
1: Lui non. Lui non si sfascia di cibo come faccio io, lui beve solo e si mantiene in grande.
0: Adesso
1: siete qua perché? Perché
0: per la disidratazione.
1: Perché avete urlato, festeggiato? Cos'era? Fate i brindisi, i saluti a chi? Perché a Zico?
3: Zica è lui, è il cognome del nostro
1: Ma perché lo inneggiate?
3: Lo inneggiamo per la sua dieta. Siamo sorpresi che lui sia ancora qua con noi.
1: Perché lui se ne doveva andare.
0: È rimasto qua con noi.
3: Scientifico.
1: Devo dire una cosa. Questo programma si chiama Il Club dei Cialtroni. Voi siete perfetti.

0: Calduo. Mi piace Calduo.
1: Calduo.
0: Girati, va, chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Attenzione, che onore! Ragazzi,
1: non so neanche chi devo fare.
0: Meglio.
1: E chi
0: attenzione
1: può essere?
0: Per la sigla di The Charter of the Day.
1: Chi è?
0: Bruce Springsteen, qui a Lugano Marittima.
2: Go.
0: Ciao.
2: Ciao
0: Bruce, cosa hai fatto? Hai preso vento?
2: È aria condizionata.
0: Ah, ti ha fregato?
2: Sì,
0: senti,
2: fregato.
0: Con tutta l'aria condizionata, ce la fai a cantarci la sigla?
2: Yes, of
0: vai,
2: course.
0: Vai.
2: The Charter of the Day. Lalalai, the Charter of the Day. Chi è oggi il Charter of the Day?
1: Lenzeraide, ubriaco, ruba una forma di formaggio gonfiabile e si addormenta sul lago.

0: di quest'anno, tra l'altro questa canzone è uscita proprio quest'anno in chiave intelligenza artificiale, sai che hanno preso l'origine degli anni 80 e l'hanno ritrasformata in chiave un po' house, afro house, e non ci dispiace.
1: Mentre invece noi volgiamo il nostro orizzonte. Ho capito.
0: Ero già pronto per lo spiega canzoni.
1: Avrei dovuto dire lo spiega canzoni. È vero, bravo. Allora, invece voglio parlare di una tendenza di questi mondiali che non so se molti l'hanno colta, che è il calzino con il buco. È così.
0: No, ragazzi, dai.
1: Maestro?
0: Ma va di moda?
1: Va di moda, possiamo siglarlo?
0: Sì.
1: Musicalmente, in che modo?
0: Così, guarda.
1: Tipo?
0: Ho il buco.
1: No, sì. Ho il buco.

0: calzino. Ho un buco, il buco, il buco nel calzino.
1: Bellissima. Questa non ti va via dalla testa, ma attenzione, è così: il calzino risulta meno aderente ai polpacci, riesce a contenere i parastinchi. Mi spiego meglio.
2: Per i calciatori.
1: I calciatori.
2: Pensavo fosse una moda.
1: Ho detto i mondiali. Avete visto in questi mondiali? La nuova moda dei mondiali è avere il calzino col buco sul polpaccio.
2: Ah, sul polpaccio? Io pensavo sull'alluce, per l'unghia che lo apre.
1: No, quello ce l'abbiamo noi. E così l'abbiamo chiusa.

0: un po' piccino, che ho il buco nel calzino, nel calzino. Ho il buco. Allora dai, smettiamole, spieghiamo le cose come stanno, perché ci hanno chiesto chiarimenti. Una nota marca che non dirò quale,
1: sì,
0: ha lanciato la moda del calzino col buco sul polpaccio ai mondiali. I cacciatori più sgaragnaus, sì,
1: tipo Cristiano Ronaldo,
0: hanno
1: ad esempio
0: il polpaccio di fuori.
1: Io adesso non l'ho visto, però hanno il polpaccio a vista,
0: sì.
1: Ma perché? Perché?
0: Perché sembra che questo crei una miglior esistono i parastichi, mettono i parastichi,
1: sì, parastichi davanti però.
0: Ecco, mettendo davanti creano meno tensione sul polpaccio se c'è il buco.
1: Ah, ho capito,
0: ecco.
1: Allenatissimi come sono,
0: esatto,
1: il gastrocnemio si gonfia troppo e poi ragazzi il problema è,
0: vedi che lo
1: se
0: sapevi,
1: la calza è stretta dà fastidio.
0: Io per tanti anni avevo il buco per esempio sulla mutanda,
1: esatto,
0: era la stessa cosa.
1: No, non era la stessa cosa.

0: sono due ragazze che hanno continuato in maniera, insomma, decisa a guardare di qua. Allora io l'ho guardato e ho detto: mi guardi perché ti piaccio? E loro, sai cosa hanno risposto?
1: No,
0: no,
1: chiaramente.
2: Stasera la TV.
1: Chissà cosa pensavi.
0: Ero convinto.
2: Faranno vedere il meglio di noi. Ti dico corri giù.
1: Corri giù.
2: Ti dico scendi, sali, che parte il mio film.
1: Parliamo di televisione.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: Stagione 7 per la serie Il commissario Montalbano con Alberto Cisti, Carlo Degli Magli, Angelo Rurru.
1: Rurru. Rurru. Famoso per l'altro film che era.
0: Non l'ha fatto.
1: Perché non l'ha fatto il Rurru?
3: Non mi hanno voluto.
1: Ma perché? Perché? Solo da Montalbano ti hanno preso.
3: Solo qui.
1: Vabbè.
0: Cesare Babagli e Peppino Mazzettina.
1: Ah, ok, perfetto.
0: È un incantevole episodio ambientato nella meravigliosa cittadina siciliana. Vi faccio sentire il trailer.
4: Spazio, ultima frontiera, ecco, finalmente si torna sul pianeta, che non è un pianeta, è un satellite. Che cos'è?
0: È un satellite.
4: Si torna sul satellite, finalmente. Antonio sta per mettere il piede sul nostro satellite, finalmente. Antonio!
5: Ci sono, aspetta, che qua ho paura di incinciambare, che no. Aspetta,
0: almeno questo.
5: Che mi sono preparato il discorso, aspetta.
0: Avanti, prego.
5: Questo è un piccolo passo per l'umanità e un per un uomo. No! Pina!
6: Qui e tu.
4: Che c'è? Razza da stretto!
5: È tutto strano qua.
0: Luna di carta. Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: bellissimo.
1: Sarà bella, del 78. Bella situazione.
0: Ma siamo come canteresti in brasiliano, tu che lo conosci? Questa? In portoghese, vai.
1: Vai. Cuciuringuito.
0: Aspetta, sei andato troppo veloce, vai.
1: Cuciuringuito. Già meu amor. Pieno di swinga. E noi con la lingua fuori.

0: là, sei
1: bravi. Aspetta, vai.
0: Shake, je le le chaltron. Non porto manco il calzetton. C'ho lo buco sul calzin. Per Jean Laurentin.
1: Appuntamento a lunedì.
0: Ciao.

0: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: minuti, buona serata. Si apre l'ultimo spazio delle informazioni di oggi, partiamo con la meteo. Allora, vi posso dire che questa sarà una serata prevalentemente serena in pianura, in tutta la Svizzera. In montagna alcuni cumuli e possibili temporali isolati. Per domani sabato tempo per lo più soleggiato in tutto il paese, molto caldo. Verso sera nelle Alpi temporali isolati nuovamente. Al sud le massime staranno sui 33 gradi, al nord arriveranno fino a 38 gradi. Il bollettino del traffico via Swiss segnala che ci sono code o forti rallentamenti in Ticino sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e da Bellinzona verso Arbedo Castione. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 al portale nord della galleria, ci sono code di 3 km a partire da Vassen con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta in direzione della galleria. E con questo è tutto, mi raccomando, guidate con prudenza. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: Nuovo record di caldo per il mese di giugno in Svizzera. A Binningen, vicino a Basilea, oggi sono stati toccati 38,8 gradi. In Ticino a Biasca sono stati registrati 34,6 gradi. A preoccupare anche la siccità, perché ieri in buona parte della Svizzera, soprattutto al nord delle Alpi, è stato alzato l'allarme per la penuria di acqua. Fanno per ora eccezione buona parte dei Grigioni e la Svizzera italiana, dove la situazione è al momento sotto controllo, ma durante l'estate la situazione potrebbe peggiorare. Continua la corsa contro il tempo in Venezuela per cercare sopravvissuti dopo il terremoto di 2 giorni fa. Il bilancio ancora provvisorio è quasi di 600 morti, migliaia di feriti e un numero imprecisato di dispersi. La presidente ad interim ha visitato nelle scorse ore le aree più colpite, confermando l'arrivo delle prime squadre internazionali di soccorso che lavoreranno al fianco delle autorità locali. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate online oppure con i bollettini di versamento negli uffici postali. Ed è stato condannato al carcere a vita l'autore della strage di Magdeburgo in Germania. Nel dicembre 2024 l'uomo si era lanciato con la sua auto sulle persone che affollavano un mercatino di Natale, causando 6 morti e decine di feriti. Il colpevole è un 51enne medico originario dell'Arabia Saudita che era giunto come rifugiato circa 20 anni fa.
1: Rete 3 Sport.
2: Paolo Duca, lo Zugo, Mbappé versus Haaland ai mondiali di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Prima di immergerci nella serata e nottata dei mondiali di calcio, parliamo di hockey su ghiaccio, la rivoluzione innescata a Zugo con il cambiamento dello staff tecnico e dirigenziale è terminata con la nomina del nuovo CEO Paolo Duca, l'ex capitano e direttore sportivo dell'Ambri Piotta. L'asconese 45enne dal 2017 all'inizio di ottobre del 2025, lo ricordo, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dei biancoblu. Da giocatore aveva difeso, dopo una breve parentesi a Zurigo, anche la maglia proprio dello Zugo e per 5 stagioni, dalla 2002 alla 2007. Passiamo ai mondiali di calcio. Alle 21 di scena ci vanno le 4 formazioni del gruppo I, con la grande attesa per Francia, Norvegia ed il confronto tra due colossi come Mbappé e Haaland. Valore di mercato, stando a delle analisi fondate, 380 milioni di euro, 180 per il francese, 200 per il norvegese, 52 presenze in nazionale per Haaland, 59 realizzate, 100 per Mbappé, 60 gol contabilizzati. In contemporanea si sfidano le ultime due di questo gruppo, Senegal contro Iraq.
1: Le fatine dei dischi presentano Generation.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

The Funk Shop, welcome back amici del Funk Shop, benvenuti, bentrovati, un'ora di buona black music in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro, sono qui per intrattenervi con un po' di novità, con un po' di classici dal passato. Lo facciamo every week on the radio, lo facciamo con una novità legata a un'uscita cinematografica di qualche tempo fa che finalmente è disponibile in streaming su Netflix. Premetto che non ho ancora visto questo film, che si chiama K-Pops ed è l'esordio alla regia di Anderson .Paak, uno dei nostri artisti prediletti qui a Funk Shop, quindi un film che sicuramente meriterà di essere visto, anche perché conoscendo lo spirito di Anderson .Paak, che è sempre un po' così, un po' giocoso in tutto quello che fa, potrebbe essere divertente. Il film è realizzato e prodotto da Anderson .Paak, che si è occupato anche di tutta la parte musicale. Parleremo dopo di un paio di aspetti interessanti e curiosi del film. Parliamo subito della colonna sonora che è uscita poco prima che il film fosse disponibile su Netflix in streaming, e contiene collaborazioni di Anderson .Paak, che ha fatto un po' tutta la regia musicale del progetto, con artisti americani ma soprattutto con artisti affermati della scena K-pop coreana, che io non conosco, devo dire, molto bene, però sicuramente molti spunti comuni si legano al mondo della black music, dell'R&B e del funk elettronico. Ascoltiamo una produzione molto interessante, molto fresh, si chiama Can't Get Enough, è la prima novità di oggi. Anderson .Paak, dalla colonna sonora di K-Pops con Alicia at the Funk Shop. Yeah.

una bellissima produzione di Alicia, questa ragazza, pensate, originaria di Ginevra, che è diventata un po' un fenomeno perché è una super producer, è anche una bravissima musicista, e qui accompagna appunto Anderson .Paak in questa sessione in studio che è uscita col nome di Can't Get Enough, contenuta nella colonna sonora di K-Pops, film appunto, vi dicevo, con dei retroscena molto divertenti. Tutto il progetto nasce dal fatto che il figlio di Anderson .Paak è appassionatissimo di K-Pop, lo è da tanti anni, e quindi ha convinto il padre a, in qualche modo, a collaborare con degli esponenti di questa scena musicale, e da qui è nato tutto il progetto, dove recita anche il figlio. E la cosa bella è vedere che appunto da quando nasce il progetto ormai sono passati 5 anni, suo figlio era praticamente un bambino e adesso è un ragazzino che cammina sui tappeti hollywoodiani delle premiere cinematografiche. Molto bello questo progetto padre figlio, lo guarderò a brevissimo per darvi un feedback. Intanto potete godervi quello che c'è di buono nella colonna sonora, che magari non è il 100%, ma sicuramente dove mette le mani Anderson .Paak c'è sempre qualità. Adesso una novità firmata Karin Lomax, si chiama AOTW.

pace fresche super morbide per le vostre playlist estive qui dal Funk Shop. Karin Lomax, AOTW è il titolo di questa traccia, di questa cantante giovanissima, veramente giovane, che arriva dalla Georgia, e lei chiaramente si ispira al soul tradizionale, ma in particolare c'è un artista, e adesso che ve lo dirò direte: ah, effettivamente sì, ricorda un po' Tracy Chapman, c'è quel modo di cantare un po' intimo che proprio si vede che l'ha preso dagli ascolti che ha fatto dei classici di Tracy Chapman. Bello vedere come le nuove generazioni vadano a recuperare del materiale dal passato per avere ispirazione giorno dopo giorno. Adesso un altro bel collettivo che arriva dalla California, in particolare da San José, ed è un collettivo interessante, si chiama Peachtree Rascals, ovvero i mascalzoni, tradotto potrebbe essere i mascalzoni delinquenti dell'albero di pesche. E interessante dico perché è un progetto di seconde generazione di immigrati, dove ci sono dentro Pakistan, un papà filippino e un papà messicano, quindi probabilmente, diciamo, a livello sociale un gruppo che potrebbe essere anche abbastanza in difficoltà al momento in America. Invece sono apprezzatissimi anche dall'altra parte dell'oceano, tanto è vero che sono partiti come gruppo leggero di pop morbido e poi addirittura hanno suonato al Jazz Festival di Montreux. È uscito uno dei loro nuovi singoli, ve lo suono, si chiama 9 to 5 at the Funk Shop, novità, Peachtree Rascals.

sempre eccellente il funk strumentale di Lettuce, questa era Gold Tooth dal loro ultimo album. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop, scopriamo un classico Back in the Days dal nostro jukebox.

Get Out of My Life, grazie Jukebox, ci hai fatto riascoltare questo classicone del 1969 dall'album più importante di Marva Whitney, It's My Thing, album nato dalla collaborazione come corista assieme a Lynn Collins, Vicky Anderson, del collettivo guidato da James Brown, dalla metà degli anni 60, qui appunto nel 69, album solista completamente prodotto da James Brown con It's My Thing, pezzo chiaramente storico, che era un po' una risposta al brano di Isley Brothers, riscritto diciamo in versione femminile, appunto un disco che è rimasto un vero classico dei cultori del funk, riascoltato oggi grazie al nostro Jukebox che ci fa ascoltare i pezzi Back in the Days. Adesso ritorniamo su, ci rimettiamo comodi nel Funk Shop perché vi faccio ascoltare un'altra bella collaborazione padre figlia, dopo la collabo di Anderson .Paak col figlio nel film. Qua si parla di musica, si parla di Ninth Wonder, uno dei producer di hip hop underground senza molti compromessi degli ultimi 20 anni, assieme alla figlia che si chiama Jada, che anche lei è una producer, guarda caso ha preso proprio la strada del papà, e appunto collabora con questo rapper che si chiama S14H, la produzione esecutiva è del papà Ninth Wonder, quindi solo qualità. E poi c'è anche un bel sample che vi faccio scoprire se andrete avanti nell'ascolto del Funk Shop. Ride With Me, Ninth Wonder con Jada.

che sound pazzesco, questa Riding High Phase O, fine anni 70 e disco di esordio appunto di questa band Phase O, scoperta da Ohio Players, che hanno proprio prodotto il loro primo album interamente. Appunto sample, tra l'altro questa Riding High strausato nell'hip hop degli anni 90, e come avrete forse notato era proprio il sample usato dalla figlia di Night Wonder per Ride With Me, il pezzo che abbiamo ascoltato in precedenza. Quindi i sample vengono ancora utilizzati nonostante questo periodo sia un periodo abbastanza di transizione tra l'utilizzo dei sample classici e la prova a usare qualcosa di nuovo come può essere la musica prodotta dall'intelligenza artificiale. Però c'è qualcuno che, come si diceva ai tempi, lo tiene vero, keeping it real, e in questo caso appunto la figlia di Night Wonder non tradisce le tradizioni di famiglia di utilizzare i grandi classici del soul e del funk come sample di base per creare delle belle produzioni. Questo si faceva appunto spessissimo negli anni 90 e appunto qui ci piace ogni tanto fare un saltino nel passato per andare a riascoltare un classico del rap di quegli anni. Vi voglio riproporre questa canzone abbastanza mitica del 1994, opera di un gruppo che si chiamava Fushnikens, dove militava anche un giovane futuro campione, anzi era già campione, Shaquille O'Neal, che ha sempre avuto la passione parallela del rap, lo fa ancora, rappa ancora, compare ancora in un po' di featuring in America, sempre divertente vederlo al microfono, ma qui era proprio una parte di questo gruppo. Questa canzone si chiama What's Up Doc, anche qui grandi problemi non solo col clearance del sample di questa produzione di K-Cat, che era un produttore canadese abbastanza in voga in quel periodo, ma proprio il titolo What's Up Doc era quello che diceva Bugs Bunny nei cartoni di Warner Bros, e non gli hanno dato il clearance per usare proprio il titolo del brano, quindi l'hanno fatto diventare What's Up Doc. Can We Rock, Fushnikens, un Back in the Days classic.

una serie di records per questo gruppo che si chiama Boyz II Men, uno dei gruppi più importanti, anzi forse il gruppo più importante dell'R&B, del soul americano degli anni 90. La label era Motown, una sfilza di produttori incredibili su questo terzo studio album del gruppo, Dallas Austin, Babyface, Jimmy Jam, Terry Lewis, Brian McKnight, L.A. Reid, c'erano veramente tutti. E appunto una serie di records per i Boyz II Men, il primo, il gruppo che ha incassato di più nella storia dell'R&B, quello che ha venduto più dischi in assoluto. E poi un record abbastanza importante: quando è uscito questo disco si sono praticamente rimpiazzati da soli al primo posto della classifica americana, cosa che fino allora era successa solamente a Elvis e ai Beatles, quindi un record non da poco. Lascio l'argomento Boyz II Men con una nota abbastanza interessante. Sean Stockman, uno dei membri storici del gruppo, ha da qualche anno un podcast molto molto carino su YouTube che si chiama On That Note, dove fa delle interviste abbastanza originali proprio ai membri storici dell'R&B americano. Insomma, il format è sempre un po' il solito, quello delle interviste, del podcast, delle curiosità, però lo fa in un ambito dove non era ancora stato fatto, quindi per gli appassionati del genere consiglio On That Note. E che gli appassionati del genere stiano con me anche per la prossima traccia, perché vi sto per suonare Harold Melvin from the Blue Notes con Teddy Pendergrass. Questa era The Love I Lost at the Funk Shop.

Qualcuno si ricorderà che settimana scorsa stavamo quasi chiudendo la puntata di Funk Shop con Deeper Love, un classico di Aretha Franklin prodotto da CNC Music Factory. In questo caso sempre CNC Music Factory al lavoro per riportare in auge nei primissimi 90 una formazione che ha avuto un successo pazzesco negli anni 80, ovvero Lisa Lisa and Cult Jam, e ce l'hanno fatta. Questa era Let the Beat Hit 'Em, un brano che nasce appunto con la traccia originale cantata da Lisa Lisa con i Cult Jam, ma poi tutta una serie di campionamenti come si faceva proprio in quel periodo nella house music, quindi a partire dal sample portante con tanti insert da vari dischi. Molto molto bella questa traccia, la suonavo sempre e la suono ancora, mi piace tantissimo. Siamo in chiusura di Funk Shop, voglio lasciarvi con un brano secondo me meraviglioso di una formazione che sentiamo in molte salse se andiamo a recuperare la discografia. Loro si chiamano Ambrosia e sono un gruppo originariamente rock di Los Angeles, però come succedeva a metà degli anni 70, un po' probabilmente in preda alle influenze di altri musicisti, in preda a sostanze stupefacenti, si mischiava il rock con la fusion, i jazz e questo genere che poi fu chiamato Blue Eyed Soul. Questa traccia particolarmente funk è ottima per chiudere questa puntata e darvi appuntamento settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Bassi Maestro dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, vi lascio con Ambrosia, Living on

0: Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade.
1: Sì, buon sabato pomeriggio da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Un saluto al mitico Lorenz che tornerà presto. Oggi facciamo salire i giri della nostra macchina del tempo. Atterriamo direttamente nel 1986, 40 anni fa. Un anno pazzesco, diciamocelo. Lasciamo le tragedie alla memoria mentre ricordiamo le cose belle. Nei cinema di tutto il mondo, Tom Cruise ci faceva decollare con Top Gun e la Svizzera intera si fiondava nelle sale a vedere le peripezie di Crocodile Dundee. Oppure La Mosca, terribile, fantastico, di quel pazzo di David Cronenberg. La tecnologia cambiava le nostre vite, piano piano arrivavano i personal computer, la Apple lanciava il computer Macintosh Plus e la Fujifilm per esempio presentava la prima macchina fotografica usa e getta, alla faccia dell'ecologia, ma erano gli anni 80. Ricordo anche Steve Jobs, sempre della Apple, che ha pagato a Lucasfilm 10 milioni di dollari, adesso ne varrà mille volte di più, e acquista il team di effetti speciali dello studio di Star Wars. Rinomina il team Pixar, ok? E inaugura l'era dei moderni film d'animazione. La moda, mamma mia la moda, 86, toccava vette memorabili, ma vette altissime, con capelli cotonatissimi, altissimi, spalline giganti, altissime, jeans a carota, terribili, e occhiali da sole rigorosamente a specchio, fighissimi. Ma il 1986 è stato soprattutto un anno memorabile per la musica e per le classifiche, anche qui da noi in Svizzera. Allacciate le cinture perché oggi ci spariamo una sequenza di hit che hanno infuocato i jukebox e le radio di 40 anni fa. Pronti? Cominciamo a scalare la classifica, ma secondo me non siete ancora abbastanza pronti a quello che sta arrivando, tipo questa. Adesso piango. Stai ascoltando la Mix Parade, non c'è Lorenz on the mic.

0: Grazie Starkey DJ.
1: Che brano, che canzone, ragazzi, commovente, pezzo veramente totale. Beastie Boys, che poi hanno fatto jazz, funk, di tutto, rap, ha messo rock, ha messo assieme tutto, hanno fatto il loro genere, compresa questa che è quasi un inno. Anzi, è un inno generazionale, Fight for Your Rights to Party. Era il 1986, che è l'anno che stiamo analizzando oggi nella Mix Parade con DJ Starkey. Tre ragazzi bianchi di New York che fondono l'heavy metal con il rap e creano l'inno definitivo della ribellione giovanile. Ma il brano era nato come una parodia delle canzoni da festa, ma è diventato così famoso che i Beastie Boys stessi hanno finito per odiarlo perché il pubblico lo prendeva fin troppo sul serio. E poi è diventato anche un brano di ribellione generale, non solo per fare il party. Bello, bello, bello. Ma adesso passiamo al rap. Questo era già un mix, era un inizio di crossover tra il rock, l'heavy metal appunto e il rap, ma adesso c'è un brano dell'86 veramente clamoroso, originale di Madonna dell'83, e se c'è stato un tormentone europeo nell'86 è questo, Holiday Rap, un duo rap olandese, MC Miker e DJ Sven, prese il successo globale di Madonna dell'83, ci rappa sopra con una spensieratezza imbattibile e conquista la posizione numero uno sia in Svizzera, sia in Italia che in Spagna. Pezzo di storia della cultura pop estiva

charts di ogni tempo, le canzoni che hanno segnato la storia.

Questa è la Mix Parade con DJ Sterky sul 1986. Eh sì, quando si dice la musica oggi nel 2026 è brutta, queste sono le cose dell'86. Non è che tutto fosse proprio perfetto, dai, insomma, c'erano delle ciofecate, poi è arrivato Francesco Salvi, ma più tardi, in ogni caso, c'erano i Righeira, i Fratelli La Bionda, reduci da successi incredibili comunque degli anni precedenti, si sono presentati a Sanremo nell'86 con questo brano elettropop italo disco. Ma adesso arriva Suburbia dei Pitcher Boys, dopo l'esplosione di West End Girls, questi due ragazzi britannici tornano con la loro grande classe.

è già iniziato il fade, sta già finendo la canzone, perché negli anni 80 le canzoni duravano tipo 3 minuti, le più corte 3 minuti e mezzo, ma proprio corte, non erano 4 minuti minimo, e poi sfumavano da almeno 30 secondi, vedi che è ancora sfumata, sta finendo. Ecco, un brano ispirato alle tensioni e alla noia delle periferie inglesi, come fanno le canzoncine i Pet Shop Boys negli anni 80, nessuno, con quella classe, quella leggerezza, però con dentro dei temi importanti che possono capire i giovani della Svizzera italiana dell'epoca dell'86, ma anche quelli delle periferie inglesi, che comunque erano due mondi molto distanti. Il pubblico svizzero perdeva la testa per i loro campionamenti di cani che abbaiono e per l'elettronica elegante, spingendo il singolo fino alla posizione numero 3 dei singoli più venduti nel 1986, che è l'anno appunto di questa Mix Parade. Ma passiamo al biondo, platino, super figo, sex symbol degli anni 80, ovvero Billy Idol, che si reinventa pescando dal passato nell'86. Questo brano che ascolteremo, To Be a Lover, è infatti una cover di un pezzo soul del 1968 di William Bell. Che brano questo? Con la chitarra rockabilly e l'energia punk di Billy Idol, diventa una hit planetaria che vola fino alla posizione numero 7.

0: lo so, troppo bella sta canzone, cioè com'è bella, che groove pazzesco che ha questo mito assoluto che è Joe Cocker, quindi Mix Parade, la voce graffiante, calda, così bluesy, anche un po' sofferente, piena di passione di Cocker, incontra un brano scritto da Randy Newman nel 1972 e diventa subito un successo planetario. Soprattutto grazie all'inclusione nella colonna sonora del film cult 9 settimane e mezzo. Questa canzone diventa nell'86 l'inno mondiale della sensualità e degli, è ancora oggi, 100 anni dopo, 40, ok? 100.000 anni dopo, è la base per ogni spogliarello. Un po' ignorante. Va bene. Poi c'è il sax, l'assolo di sax è tremendamente anni 80. È un po' tornato nel 2026 il sax, con il suo assolo, con i suoi suoni. Ma adesso passiamo a Lucio Dalla, quindi cambiamo completamente ambientazione, anche continente. Andiamo in Italia, successo da pelle d'oca, Se io fossi un angelo. Tratto dall'album capolavoro Bugie. Già così mi viene la pelle d'oca, già non posso andare avanti. Lui si traveste da angelo provocatorio per lanciare una critica ironica e poetica ai potenti della terra e ai mercanti d'armi, ragazzi. E pensate che anno stiamo vivendo oggi nel 2026, era l'86.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

Ciao Lucio, non ti dimentichiamo. Lucio Dalla, era l'86. Se io fossi un angelo, i potenti che mascalzoni e tu cosa fai, li perdoni, ma allora sbagli anche tu. Lui che parla a Dio. E poi l'altra frase che mi colpisce sempre: io so che gli angeli sono milioni di milioni e non li vedi nei cieli, ma tra gli uomini sono i più poveri e i più soli, quelli presi tra le reti, ma... Beh, passiamo a tutt'altra ambientazione, ma veramente di palo in frasca. Adesso tocca ai 60 Sputnik e questa è Mix Parade con DJ Sterky.

quanti bellissimi effettini. Io ero bambino, impazzivo per i 60 Sputnik che si presentavano già belli fuori, ma poi la musica era tutta un po' sperimentale, pazza, punk, tutta questa elettronica buttata dentro, frullata in questa Love Missile F111, un esperimento di cyberpunk applicato alla musica. Come detto, capelli cotonati, coloratissimi, altissimi, estetica fantascientifica, campionamenti di film, prodotto niente meno che dal re della disco, Giorgio Moroder. Te capì? E questo brano fa saltare i banchi, pur essendo una meteora della storia del pop. Nell'86 si piazza alla posizione numero 6 in Svizzera, numero 1 in Spagna e numero 3 sia nel Regno Unito che in Germania. Pazzesco, ragazzi. Certo, da Lucio Dalla e 60 Sputnik ne corre, però è così. Noi oggi siamo abituati, siamo onnivori, siamo abituati a un po' tutti i generi musicali. Adesso passiamo a un altro grande successo. Beh, d'altronde Mix Parade è fatta di grandissimi successi. Vi ricordate Sledgehammer di Peter Gabriel? Ma soprattutto vi ricordate Peter Gabriel? Già Genesis. Beh, questo è un successo stratosferico, accompagnato da un video, tra l'altro altrettanto fighissimo, in stop motion, che ha fatto la storia di MTV, tra l'altro. Il pezzo vola alla posizione numero 1 della Billboard americana e al numero 4 in Svizzera e UK. Eccolo qua, il grande Peter Gabriel, che poi negli anni 90 si inventò praticamente un'etichetta in cui diede lustro alla musica etnica, la world music, ma quello negli anni 90, qui siamo nell'86.

Nota per i musicisti in ascolto: il groove micidiale della canzone è retto da una linea di basso leggendaria suonata dal mitico Tony Levin, che per l'occasione ha usato un basso Music Man Stingray 3 a corde privo di tasti, combinato con un effetto ottaver. No, beh, giusto per la cronaca. Ma passiamo agli Spandau Ballet. Siamo nel 1986, esce Through the Barricades e noi ascoltiamo Fight for Ourselves. Quella, proprio quella, ve la ricordate? Alla numero 7 dei singoli più venduti in Italia. Questo è il dato che mi hanno consegnato in questo momento e quindi vi dico questo. Vai Tony! Tony Hadley!

1986, l'anno della Mix Parade di oggi, a Rete 3 con DJ Sterchi e gli Status Quo. Quanto è sentimentale, eh? Mi fa venire la bere d'oca! Una marcia rock trascinante, ipnotica. Originariamente scritta dal duo olandese Bolland & Bolland, la versione degli Status Quo diventa un inno generazionale e conquista la vetta assoluta, piazzandosi alla posizione numero uno dei singoli in Svizzera. E non ci stupisce affatto questa cosa. Ma passiamo, o torniamo alla musica italiana. Fatti un pianto, Lucio Battisti, una perla per palati fini. Nel 1986 esce l'album Don Giovanni, il secondo capitolo del periodo bianco di Battisti, inaugurando la collaborazione con il paroliere Pasquale Pannella dopo la storica rottura con Mogol. Suoni minimali, elettronici, anni 80, quasi glaciali per Lucio Battisti, e un testo surrealista che spiazza e affascina. Eccolo qua nella Mix Parade di Rete 3. Vai Lucio!

0: se siete stati degli adolescenti negli anni 60, sì vabbè ciao, negli anni 80, vedete l'emozione con Samantha Fox, ecco, non vi dimenticherete mai per tutto il resto della vostra vita i suoi sospiri. Cosa dice Sergi? Touch me, I want your body, voglio il tuo corpo. Samantha Fox, simbolo di sensualità assoluta. Cos'è che vi ricordate di Samantha Fox? Certo, la voce, certo! Con questo pezzo Eurodance carico, leggendario del 1986. E con le note ancora calde di questa incredibile annata si chiude qui la nostra sfilata di oggi alla Mix Parade di Rete 3. Abbiamo ballato l'hip hop della prima ora, ci siamo emozionati con i synth pop britannici, abbiamo riscoperto gemme della musica italiana che hanno segnato un'epoca. Quante emozioni tutte le volte, quanti ricordi legati a queste canzoni, che sa quanti nastri consumati nei vostri mangianastri dell'epoca per registrarle direttamente dalla radio. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel tempo. Io DJ Sterchi vi saluto, vi auguro un fantastico weekend e vi ricordo che la grande musica non si ferma mai, solo qui su Rete 3. Keep on rocking, ciao a tutti.
1: Ma ciao Sterchi.
2: Mix Parade
3: every Saturday.
2: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
3: Che hanno fatto la storia.
4: It's time for the Mix Parade.

0: Mi sono imbattuto questo weekend mentre cercavo roba per questa mattina in un nuovo genere musicale che ignoravo.
1: Dici di più, ti prego.
0: Che sono i canti gregoriani fusi con la musica techno potente.
1: Ma perché?
0: Ho trovato questo meraviglioso gruppo che si chiama Grego Techno. A voi il giudizio, però. Anni fa un uomo di nome Joel Burger è convolato a nozze con la sua dolce metà Ashley King.
1: Sì.
0: Unite i cognomi.
1: Non è vero.
0: Per Delici. Me ketchup maionese, grazie.
1: Ma lo sapevate che quell'oliva che ha originato appunto il detto poi schiva l'oliva in realtà era il cognome di un tipo che era stato riconosciuto come l'autore di una impresa demenziale seriale che era quella di aggirarsi pungendo il sedere di quante donne incrociava con uno spillone.
0: Wow.
1: E allora da lì schiva il signor Oliva.
0: Wow.
2: Un raggio di sole per te.
0: Sì, per te che sei bloccato nel traffico, che la vita ti fa schifo, odi il tuo lavoro, il tuo capo, tutti quanti.
1: Ed è solo lunedì, hai ancora tutta la settimana davanti.
0: Può solo andare peggio, ma noi ti dedichiamo questa raggio di sole in modo che rischiari un po' il tuo umore in questa giornata grigia.

0: Radio Giornale.
1: RG24, benvenuti, vediamo i titoli. Caldo da record in Svizzera, sfiorati 39 gradi a Basilea e cresce l'allarme siccità in gran parte del paese, vige l'allerta 4. Sale ad almeno 1000 morti il bilancio del terremoto del Venezuela, proseguono le ricerche tra le macerie mentre arrivano i primi aiuti internazionali, compresi quelli della Svizzera. L'Unione Europea vuole prorogare la protezione temporanea fino al 2028 dei profughi ucraini,

0: una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche sulla Svizzera. RG24, sabato 27 giugno, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Parliamo del grande anomalo caldo che sta colpendo la Svizzera con un nuovo record per il mese di giugno. A Binningen, vicino a Basilea, oggi sono stati sfiorati i 39 gradi e domani si potrebbero registrare un nuovo record con un termometro che segnerà fino a 40 gradi. A preoccupare anche però la siccità, perché ieri in buona parte della Svizzera, soprattutto al nord delle Alpi, è stato alzato al grado 4 su 5 l'allarme relativo alla mancanza di acqua. Fanno per ora eccezione buona parte dei Grigioni e la Svizzera italiana, dove la situazione è al momento sotto controllo, ma gli addetti ai lavori non sembrano molto fiduciosi su quel che ci riserverà quest'estate. Gian Robbiani ne ha parlato con Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
1: Da un anno in Svizzera è stata lanciata la piattaforma nazionale sulla siccità, un sistema di allerta e rilevamento precoce per tentare di prevenire e mitigare i danni causati dalla carenza idrica. Per il Ticino la persona di riferimento è Mauro Veronesi, capo ufficio delle acque e dell'approvvigionamento idrico.
2: Vengo interpellato quando si prospettano appunto delle situazioni di penura di acqua.
1: È detto della difficile situazione in Svizzera, cosa si può dire del Ticino?
2: So che il comune di Acquarossa ad esempio ha emanato un invito all'uso parsimonioso di acqua, però queste richieste non sono ancora diffuse in tutto il cantone, per cui la situazione al momento non è preoccupante.
1: Situazione che però potrebbe cambiare.
2: Fare delle previsioni è veramente difficile, tutto dipende dalla meteorologia. È ipotizzabile che i comuni comincino ad emanare degli inviti all'uso parsimonioso e più avanti si debba arrivare anche dei divieti per l'utilizzo dell'acqua per scopi non essenziali, come era successo nel 2022 nel Mendrisiotto.
1: L'estate è ancora lunga, tutti attendono le notizie in arrivo da Meteo Svizzera, ma è chiaro che se non pioverà in modo davvero importante, la situazione non migliorerà.
2: È vero, se penso in particolare alle riserve di neve sulle montagne, quest'inverno è stato povero di nevicate, quindi anche per quanto concerne le riserve abbiamo una situazione già sfavorevole in partenza, quindi ecco, questo potrebbe acuire la situazione di penura di acqua.
0: Oltre 150 milioni di europei hanno affrontato venerdì 26 giugno temperature superiori ai 35 gradi e la canicola che non darà tregua almeno fino alla fine di questo mese. Gli esperti ricordano che non è soltanto un'ondata di caldo eccezionale, ma un chiaro fenomeno riconducibile al cambiamento climatico. In Germania le temperature hanno superato i 41 gradi, mentre ospedali e servizi di emergenza, soprattutto in Francia e nel Regno Unito, sono sotto forte pressione per l'aumento dei malori legati al caldo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto gli anziani, i bambini, chi lavora all'aperto e le fasce più vulnerabili della popolazione, che spesso vivono in abitazioni poco isolate e senza sistemi di raffrescamento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi 4 anni il caldo ha causato oltre 200.000 morti in Europa. In Venezuela, ora, dove si intensificano le ricerche per individuare eventuali sopravvissuti del terremoto che ha colpito il paese 2 giorni fa e che, secondo quanto riferiscono le autorità, ha registrato finora 1.000 morti e 3.000 feriti. Iniziano ad arrivare gli aiuti internazionali, anche la Confederazione si è da subito attivata per fornire i primi soccorsi al Venezuela. Coordinati dalla Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, giovedì sera personale e materiali hanno lasciato Zurigo e 12 ore dopo erano alla base aerea militare di Maracay, 50 km a ovest di Caracas. Sentiamo Alessio Veronelli.
3: Primo ieri sera a lasciare la Svizzera un velivolo della Rega con a bordo 7 specialisti dell'Unità Svizzera di Aiuto Umanitario, con il compito di chiarire le esigenze sul campo e garantire un ingresso rapido della catena di soccorso inviata da Berna. Poco più tardi il decollo del volo Swiss, atterrato da qualche ora a Caracas, con a bordo 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi, 8 cani e 18 tonnellate di materiale, medicinali e macchinari di soccorso e per garantire il sostentamento in autonomia del team per una decina di giorni. Prima cosa contattare i responsabili sul posto, avere a disposizione dei mezzi di trasporto e capire dove possiamo essere d'aiuto, spiega Regina Guyana, responsabile del coordinamento con le altre squadre. Poi inizieremo a lavorare in relazione anche a chi dovrà fare cosa. Il coordinamento internazionale è essenziale. Salvare vite è ancora possibile, ma il tempo stringe. Diversi esperti del team inviato dalla Confederazione non sono comunque alla prima esperienza di questo genere. Ci conosciamo un po' tutti, dice Fabien Valteriot, ci esercitiamo regolarmente per questo tipo di partenze improvvise e poi soprattutto per quello che può presentarcisi davanti. A Berna per ora non ci sono informazioni su vittime di nazionalità svizzera.
4: Wir haben eine Botschaft inklusive humanitäres Personal vor Ort in Caracas und ja, die haben eine ziemlich chaotische Situation beschrieben.
3: Abbiamo del personale umanitario legato all'ambasciata, ci ha spiegato Dominik Stilhart, capo della divisione aiuto umanitario della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione. Ci hanno descritto una situazione piuttosto caotica. Ci sono diverse centinaia di svizzeri residenti in Venezuela e il consiglio che diamo è seguire le direttive delle autorità e contattare l'ambasciata elvetica. L'edificio è stato danneggiato, ma il personale continua a lavorare.
4: Die Botschaft selbst anscheinend hat Schaden erlitten, aber unsere Leute sind vor Ort, arbeiten von der Residenz aus, ja.
0: L'Unione Europea intende prorogare di un anno fino a fine marzo 2028 lo statuto di protezione temporanea per i rifugiati ucraini. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Berna probabilmente si conformerà al quadro europeo. Da Bruxelles sentiamo Andrea Ostinelli.
5: Il commissario europeo agli affari interni, Magnus Brunner, ha annunciato stamattina l'intenzione di Bruxelles di mantenere la protezione temporanea per gli ucraini che fuggono dalla guerra, una protezione assicurata sin dall'inizio del conflitto e di cui beneficiano quasi 4,4 milioni di rifugiati nell'UE. Al tempo stesso, la Commissione prevede una modifica di rilievo. La protezione non sarà garantita ai nuovi arrivati, ai quali non si è consentito lasciare l'Ucraina in ragione degli obblighi militari. Questo è ciò che l'Ucraina ci ha chiesto, ha specificato Brunner, ed è quello che stiamo facendo. Insomma, Bruxelles considera che Kiev abbia un interesse legittimo a difendersi e a ricostruire il paese, ragione per cui ha consentito a questa limitazione per il futuro per mantenere gli uomini in età di servizio militare, un'eccezione considerata discriminatoria e lesiva dei diritti umani da un'altra organizzazione, il Consiglio d'Europa. Bruxelles invece reputa tutto regolare, essendo previsto un criterio oggettivo, l'obbligo militare che riguarda soprattutto uomini fra i 23 e i 60 anni di età. La proposta era attesa con attenzione anche in Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti già avviato una consultazione su vari aspetti dello Statuto S per gli ucraini e dovrebbe determinarsi entro l'estate. Verosimilmente Berna si allineerà alle nuove regole europee. Non farlo significherebbe diventare meta di una migrazione secondaria da altri paesi europei.
0: E prima delle notizie sportive, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato un accordo quadro tra Israele e Libano che prevede un ritiro parziale delle truppe israeliane dal sud del paese e anche il passaggio del controllo all'esercito libanese. Restano però aperti diversi fronti, tra cui Teheran che continua a rifiutare le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ormai giunti alla pagina sportiva, gli ultimi aggiornamenti con Lorenzo Boscolo.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Moscolo, iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio con il successo, il terzo di fila della Francia, battuta anche la Norvegia delle riserve 4-1, doppietta iniziale di Dembélé con doppio assist di Mbappé alla settimo e alla ventesimo, la risposta degli norvegesi alla ventunesimo con la rete di Asgard e ancora Dembélé per la tripletta incredibile dell'attaccante della Paris Saint-Germain al 32esimo. Dembélé salito a quota 4 reti. Nel secondo tempo la Norvegia ha sbagliato un rigore, 2 al 94esimo ha definito il risultato di 4-1. Da segnalare, la Norvegia ha cambiato 10 uomini, Hollande compreso, non è entrato in scena. Il Senegal dal canto suo ha vinto nettamente 5-0 contro l'Iraq. Di conseguenza, un dato certo, la Norvegia seconda di gruppo nei sedicesimi affronterà la Costa d'Avorio. La Francia deve aspettare il Senegal deve sperare. Alle due, le due sfide del gruppo H, Uruguay, Spagna e Capo Verde contro Arabia Saudita. Alle 5 nel gruppo G, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Noè Ponti ha conquistato il podio nei 100 metri delfino nella Sette Colli di Roma, chiudendo in seconda posizione con il tempo di 50-89. A vincere è stato l'ungherese Milak. Sarà un fine settimana di motori, Gran Premio d'Austria in Formula 1 in programma domenica alle 15, oggi sul circuito di Spielberg, in programma le qualifiche, nelle libere segnalo le Mercedes hanno dominato con Antonelli la più veloce anche di Russell. Il moto mondiale fa tappa invece ad Assen con il Gran Premio d'Olanda e la gara sprint nelle MotoGP previste questo sabato alle 15.
0: E prima di concludere uno sguardo alle previsioni di oggi, sabato 27 giugno 2026. Tempo per lo più soleggiato e molto caldo, verso sera nelle Alpi possibili temporali isolati. Al nord massime di 39 gradi, al sud di 33. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento è però fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è davvero tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Mauro Benzoni in regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.

I know what to sing, what to bring.